0: Musica, quella insomma, in particolare quella di Intendo, il tuo ultimo brano pubblicato. Racconteremo la storia, la curiosissima storia. Voglio sapere tutto.
1: Bene, va bene.
0: Allora vai,
1: dimmi tutto.
0: Vai tu. Allora, diciamo un brano in realtà nasce molto lontano e che oggi incontra le nostre orecchie. Raccontaci un po' il percorso.
1: Allora, innanzitutto questo brano nasce 6 anni fa, nel 2020, in un periodo abbastanza difficile, perché nel 2020 c'era il Covid, io ancora lavoravo come guida turistica dipendente e lavoravo nei bellissimi siti minerari dell'Iglesiente. Mi ricordo, il periodo era veramente pesante dal punto di vista, cioè insomma, per tutti, no? Chi lavorava anche nel turismo, chi non lavorava nel turismo, insomma era una situazione veramente strana un po' per tutti. Quindi ad un certo punto, io sono sempre stata appassionata di musica, cantante da tanti anni prima, era da tanto che non cantavo qualcosa di mio.
2: Sì, in realtà questa è la mia prima canzone da solista.
1: Ad un certo punto ho detto, perché non pensare ad una canzone diversa? Perché io non ho mai scritto in sardo, io ho sempre scritto canzoni, però non nella mia, diciamo, nella lingua della mia terra.
2: E ho detto, io ho sempre il pallino di dover di doverla raccontare, quindi valorizzare. Parlo del 2020, io ancora non avevo i social, quindi ecco, una cosa completamente diversa rispetto a quella prima, che può essere adesso la mia pagina. Però sapevo che prima o poi avrei dovuto rappresentare la Sardegna, e quindi ho detto vabbè, dai, provo a scrivere una canzone in sardo, perché mi piace pensare di valorizzare anche la lingua della mia terra. E così è stato. Il problema è che poi nel 2020 non mi sentivo pronta ancora per poter lanciare questa canzone, e allora ho detto vabbè, la lascio lì, la lascio nel cassetto. Quindi sono passati un po' di anni, quindi 6 anni, e l'ho pubblicata, ma c'è un motivo perché
0: esatto,
2: l'ho pubblicata
0: cosa,
2: adesso.
0: Cosa ti ha
2: semplicemente
0: spinto a
2: quella canzone raccontava di un qualcosa di astratto, quindi di una persona che avrei trovato prima o poi. Ovviamente io quando l'ho scritta mica lo sapevo, perché non era su una persona, era su qualcosa, su qualcuno che avrei potuto incontrare di lì a chissà quando. In realtà è arrivato l'anno dopo, nel 2021, e poi ci sposiamo quest'anno, quindi ho detto vabbè, dai, può essere
0: quale occasione
2: il momento migliore per pubblicare questa canzone.
0: Esatto, quale occasione migliore se non il tuo matrimonio. Una storia bellissima. Ti ha spinto anche un tuo viaggio, giusto? Un po' hai trovato il coraggio anche attraverso un viaggio.
1: Sì, allora, ho trovato il coraggio anche grazie alle persone che ho conosciuto nel mio viaggio di gruppo, perché sono stata nelle Filippine a Pasqua, e proprio durante quel viaggio ho fatto sentire la canzone e mi hanno detto no Maria, ma stai scherzando, ma devi prometterci che la pubblicherai. Era proprio aprile, eravamo in barca, proprio una situazione molto bella, spensierata. Io ho detto vabbè, forse è arrivato il momento. E quindi ragazzi, poi quando siamo tornati a casa mi hanno detto Mari, ricordati, devi pubblicarla, ce l'hai promesso. E quindi così ho fatto.
0: Che meraviglia, che meraviglia. Ma sai che ti dico, ascoltiamola insieme, facciamola ascoltare a tutti i nostri ascoltatori.

0: Beh, che dire, insomma, l'abbiamo sentita tutti, una bellissima canzone, molto molto emozionante, bellissimo sentire soprattutto il brano detto insomma con la nostra lingua, una voce universale che dà sicuramente spazio ai sentimenti, alla profondità. Forse qual è l'invito anche profondo, l'appello che volevi lanciare con questo brano?
1: È non perdere la speranza, o comunque se in un momento qualcosa va male, di non pensare che quel momento duri per sempre, no? Mm-hmm. Quindi è un invito a, se lavori duro, se non dico la speranza è l'ultima a morire, però che non bisogna arrendersi. E quindi io ho detto, magari ci sono persone che sono nella situazione in cui ero 6 anni fa, e quindi è anche un po' cercare di non abbattersi, questo è l'importante, ecco.
0: Bellissimo, bellissimo, immagino che questo brano poi ti accompagni anche nel giorno più importante della tua vita, nel tuo matrimonio, insomma, vediamo sui social, è arrivato il momento della scelta dell'abito, poi io poi ti seguo, vedo un po' come si sta evolvendo e tutto, sono davvero curiosa, quindi questo brano farà parte della cerimonia, verrà in qualche modo, avrà il suo momento, immagino.
1: Assolutamente sì, ovviamente essendo un brano dance non potrò suonarlo per il mio ingresso in chiesa, però sicuramente troveremo il modo di inserirlo all'interno della giornata, ma sì, sono molto contenta di questo giorno, insomma, che un po', non dico sogniamo, però è un coronamento di una bella storia. E tra l'altro lo faremo in un luogo veramente molto molto bello, che è la Cattedrale di Oristano, e poi non sto a spoilerare troppo, ma sono davvero tanto contenta di vivere in un luogo come questo, quindi la Sardegna, e di potermi sposare qui, e poi anche, tornando alla mia canzone, anche pensare di poter cantare in una lingua che non è l'italiano ma è quella della mia terra. E, insomma, raccontarla in modo diverso è davvero super emozionante.
0: Esatto, una terra che tu racconti tanto, racconti attraverso i tuoi social, che promuovi, di cui racconti anche lati diversi, lati che magari qualcuno non si aspetta, ed è proprio questo, no? Il senso della valorizzazione che tu in questo momento stai sperimentando anche a 360 gradi, sempre con strumenti nuovi, giusto?
1: Assolutamente, io credo che molto spesso la Sardegna venga raccontata, ma c'è tanto di cui parlare, no? Io ho anche registrato un video dove rispondo a un commento che mi dicono la Sardegna, no, tolto il mare, in Sardegna non c'è niente. Ecco. E ovviamente io ho registrato questo video dove smentisco questa risposta al mio commento, perché non è assolutamente così, perché abbiamo una storia che molto spesso non viene conosciuta, quindi perché le persone magari non sanno neanche cosa tutto sta dietro a dei luoghi meravigliosi, quindi un po' anche il mio obiettivo da guida turistica è raccontare degli aspetti che magari non possono essere visti in maniera così superficiale, come la civiltà nuragica, ma anche io ci sono molto affezionata al patrimonio minerario, insomma la nostra isola ha tanto tanto di cui parlare, ci sono storie che vale la pena raccontare.
0: Che meraviglia, e vale la pena raccontarle nella nostra lingua. Grazie davvero, grazie Maria per questo bellissimo contributo. Noi ti ascolteremo per tutta l'estate e anche voi fatelo a casa. Grazie, tra poco.
2: Radiolina Caffè Corretto.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Eccoci qui, bentornati su Caffè Corretto per l'ultimo blocco, l'ultimo ospite della nostra mattinata. Siamo in compagnia di Nicola Montisi, collega dell'Unione Sarda.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno
1: ciao, a te.
2: Alessandra,
1: oggi
2: grazie a te
1: di essere qui, che ci ha raggiunto in studio per farci compagnia. Ve lo anticipavo all'inizio della puntata, si parla di giovani, si parla di divertimento, di discoteche, ma anche di vere e proprie rivoluzioni, possiamo chiamarle così?
2: Sì, perché negli anni, stante anche la mia età non più giovane, ho visto proprio il cambiamento che è stato vissuto nel mondo della notte, proprio un cambiamento epocale, dai generi musicali agli orari, alle tipologie di intrattenimento. Un po' come abbiamo scritto ieri sulle pagine dell'Unione, è stata proprio, soprattutto anche grazie al Covid, una rivoluzione.
1: Il Covid ha determinato uno switch nelle abitudini dei giovani, un cambiamento radicale.
2: Assolutamente.
1: Quali sono le novità principali?
2: Beh, intanto ci si è abituati a fare gli eventi all'esterno, che prima, paradossalmente, in un'isola come la nostra, che vive con un clima mite per buona parte dell'anno, c'era ancora l'idea della stagione invernale lunghissima, stagione estiva breve. È vero che esistevano anche le discoteche all'aperto, però questa voglia di stare fuori, quindi di mettere i tavoli, di mettere il DJ, diciamo, si è incrementata soprattutto grazie alla percezione di dover stare all'aperto per i discorsi legati alla pandemia, ai rischi, insomma tutto il resto.
1: Certo. Quindi ora stiamo all'aperto, però le serate si muovono anche diversamente, iniziano prima, finiscono prima.
2: Sì, esistono prima, esistono diversamente perché, diciamo, c'è ancora qualche discoteca classica, però diciamo gli ibridi sono quelli che sono andati per la maggiore, perché tanti locali che facevano ristorazione adesso sono diventati locali dove c'è anche il DJ, quindi è entrata questa figura. Io stesso nei locali dove lavoro sono stato protagonista di questa svolta, il DJ insieme alle persone che fanno l'aperitivo, che cenano. Fantastico. Che è una cosa impossibile tanti anni
1: parliamo
2: fa.
1: Anche di giovanissimi?
2: Sì, i giovanissimi ancora prediligono l'appuntamento fino a tardi, quindi le serate che fanno più tardi sono quelle o i pochi rave di musica elettronica che ci sono in giro, o le serate per giovanissimi dove ancora loro hanno voglia di tirare tardi. Ma un pubblico che è comunque importante, che va diciamo dai 30 ai 50, che ancora frequenta il mondo della notte, ormai preferisce andare via prima, quindi le serate di solito iniziano l'aperitivo e non vanno oltre l'una e mezzo, le due, quindi c'è stata anche una rivoluzione. Poi esistono i ritrovi da ballo che tirano anche fino alle 4, alle 5, quindi c'è molta varietà d'offerta. Benissimo. Mentre prima c'era, diciamo, l'aperitivo senza DJ, così un po' noiosetto con la musica in sottofondo, e poi c'era la discoteca.
1: Esatto, invece si andava tardissimo, si andava all'una, sì, alle due, per fare la discoteca.
2: Esatto,
1: si faceva tardi. Benissimo. Invece parlavi anche di una rivoluzione di generi, cosa ascoltano i giovani oggi?
2: Allora, i giovani naturalmente sono schiavi, usiamo questo termine, di Spotify, quindi tutto quello che è virale su Spotify, in particolare la musica latina, la trap, è la musica che i giovani seguono, quindi anche quando vanno nelle serate richiedono quel tipo di genere, che quindi contraddistingue alcune serate, altrimenti in generale ci si divide tra musica latina, musica elettronica e house, nelle varie sfaccettature. Ci sono serate solo latine, serate che iniziano latino e poi finiscono house, serate prettamente house, serate dove c'è un po' di tutto, c'è una geografia veramente varia di generi musicali, quindi in generale si capisce in base al DJ, in base alla situazione, qual è il genere musicale che viene fatto. E poi c'è l'intramontabile hip hop, insomma, quindi c'è anche quella, ci mancherebbe.
1: È chiaro. Adesso un po' in chiusura, però faccio una riflessione su un elemento che compare all'interno dell'articolo pubblicato ieri sull'Unione Sarda, che è anche quello dell'attenzione agli alcolici, cioè si fa più presto anche perché si è più cauti, forse?
2: Sì, perché c'è un discorso di paura, di un controllo che ti levino la patente. E poi c'è un discorso anche di linea, quanto la gente adesso sta pensando a star bene, magari bere un po' meno, mangiare un po' healthy, come si dice in gergo, quindi
1: fantastico.
2: Anche quello c'entra. Poi immaginiamoci, il mondo della notte è un mondo molto estetico, quindi
1: è vero, grazie davvero, grazie
2: a te, buona giornata a tutti.

0: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Radiolina. Caffè Corretto.
1: 8:17, ancora gli ultimi minuti insieme per questa puntata di Caffè Corretto qui in studio con Alessandra Ragas e Fabio Leoni in regia. Noi torniamo subito con gli ultimi istanti della puntata.

0: Eccoci qui, bentornati su Caffè Corretto. Ci ha raggiunto nel frattempo il nostro collega Chicco Preso per darci le ultime novità e gli aggiornamenti dalla home page dell'unionesarda.it.
1: Buongiorno a te e buongiorno a chi ci ascolta. Oggi parliamo, diamo un po' di notizie che rappresentano un po' una Sardegna che non ce la fa o rischia di non farcela su vari fronti. Il primo fronte è quello sanitario, lo sappiamo benissimo, lo vediamo anche durante l'anno, lo vediamo anche quando ci siamo solo noi sardi qui nella nostra isola. Gli ospedali non reggono l'impatto delle persone che necessitano di cure, con l'enorme presenza di turisti, pronto soccorso finiscono ulteriormente sotto pressione. I dati dicono che c'è un 10% in più, 10% in più a luglio e 15% in più ad agosto di afflusso rispetto all'anno scorso, il che significa per esempio che al pronto soccorso di Sassari ci sono circa 500 richieste di aiuto in più al mese. Per un pronto soccorso che già non riesce a reggere l'impatto ordinario, parliamo di numeri enormi, e su questi dati influisce anche l'ondata di caldo che va a colpire gli anziani e i fragili, che necessitano ulteriormente di cure, si rivolgono al pronto soccorso, non ci sono le guardie mediche. Non voglio stare a ripetere una storia che purtroppo conosciamo, perché manca totalmente la medicina territoriale in Sardegna, e credo che in questi giorni che il caldo persisterà dovremo raccontare di ulteriori problemi nel pronto soccorso da nord a sud. Lo facciamo purtroppo tutti i giorni. Andiamo a raccontare delle file delle ambulanze, con il servizio del 118 che rimane bloccato perché le ambulanze non possono scaricare i pazienti, e quindi manca anche il servizio di emergenza urgenza sul territorio, un sistema che collassa un giorno sì e l'altro pure. Ma c'è un altro sistema che rischia di collassare, quello della raccolta dei rifiuti.
0: Vero.
1: Sappiamo che in questi giorni in numerosi comuni dell'isola è stata bloccata la raccolta della plastica. I sindaci hanno avvisato i residenti e i numerosissimi turisti che non è possibile conferire la plastica. Questo perché? Perché gli impianti di stoccaggio che dovrebbero poi trasferire la plastica e avviarli al sistema del riciclo sono saturi. Questo succede perché il sistema della raccolta differenziata, cioè il sistema della plastica, del riciclo della plastica, è tra virgolette drogato da un sistema di contributi che passa attraverso che è nazionale. È andato in tilt perché la nostra plastica costa, riutilizzare la nostra plastica costa, e sul mercato c'è la plastica prodotta dalla Cina, come sempre, come in tanti altri campi, che ci frega, costano molto, in necessità di plastica, compra la loro plastica e non compra la nostra. Il risultato, se si va a macchiare, duce un capannone pieno e il ritiro nel Cagliaritano è bloccato. Ma non è mica finita qua. Perché se la plastica ce la possiamo tenere qualche giorno

0: E non puzza, diciamo, anche se tenercela lì a casa finché sono 2 giorni va bene, 3 giorni va bene, una settimana va bene.
1: Poi
0: inizia a essere un problema, inizia ad essere un problema enorme. C'è l'avviso di chi di sistema di raccolta dei rifiuti ne capisce tanto, che Virgilio Vardeo, che è responsabile della Devizia, quindi della società, diciamo, del colosso della gestione dei rifiuti, che gestisce anche la raccolta a Cagliari, Virgilio Vardeo va avverte e dice: guardate che per il motivo contrario, cioè per la mancanza di materiale, quindi per la mancanza di redditività, rischia di collassare anche il sistema della raccolta del secco. Questo succede perché poi a Cagliari abbiamo ulteriori problemi, perché la filiera prevede, per come è stata impostata, prevedeva l'utilizzo del termovalorizzatore del Tecnocasio. C'è un piccolo problema ai forni rotti, stanno facendo un revamping, si chiama così, con una riattivazione di questi forni obsoleti che stanno andando avanti da anni. L'unica cosa che hanno bruciato questi forni finora sono milioni di euro che sono stati garantiti dal CACIP, che è la società che controlla i Tecnocasic. I soldi non li raccoglie sugli alberi, necessita che arrivino da qualche parte, quindi dai comuni. E come vengono finanziati questi sistemi? Dalla Tari. Quindi adesso, se qui non si riparte con questo sistema, il risultato sarà che la discarica d'appoggio di Villa Cidro è piena, il Tecnocasic non funziona e in qualche modo dovremo smaltire, e lui dice: attenzione perché ci ritroviamo a casa.
1: Aiuto, aiuto, aiuto. Cercheremo, insomma, di capire come proseguirà questa storia nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Speriamo, insomma, che arrivi una risposta positiva.
0: Speriamo abbia torto.
1: Che questa fonte, insomma, che abbiamo citato, abbia torto. Noi, insomma, per oggi è tutto. Ci rivediamo domani su Caffè Corretto, ma con l'invito, come sempre, di fermarvi con noi per la strambata condotta questa settimana dal collega Andrea Secchi. Noi ci vediamo domani.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:30.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Alessandra Ragas, su Radiolina.

Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliata.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Trovo sempre anche il massimo del servizio.
1: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifadda.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
3: Fizzos è il titolo di un brano dei Karma, il gruppo che fa capo al chitarrista Davide Guiso e alla cantante Francesca Lai. Sono loro stessi a firmare la canzone dedicata a tutti i figli di Sardegna e a coloro che la amano. Il videoclip che stiamo per vedere è stato girato a Galtellì con la partecipazione di ragazzi che indossano gli abiti della tradizione e di due anziani del paese.

0: Mauro Tore al basso e Simone Floris alla batteria completavano la formazione dei Karma, che in questo brano, Fizzos, si sono avvalsi anche degli apporti di Giacomo Verdeu all'organetto e Luca Desogos alle launeddas e solitto.
1: I ritmi solari del reggae a lui molto cari tornano in questo brano di Bujumannu, voce anche dei Trent Roots, che ha un titolo in inglese ma è cantato in sardo su un divertente testo. Questa è Famous and Dandy, in cui lo accompagnano il basso di Simone Maccioni, la batteria di Fabrizio Dettori, le chitarre di Ivan Carta, le tastiere di Catchy Grizzly e i fiati di Carlo Figus.

0: Abbiamo ascoltato uno dei brani della produzione da solista di Bojumanno, il cui nome è legato in particolare all'esperienza con i Train to Rhodes. Questa era Famous and Dandy.
1: Maria Carta ha celebrato la sua maternità scrivendo nel 1980 anche un'intensa ninna nanna dedicata al figlio David. L'ascoltiamo da una sua versione a cappella nel programma Album del 1984.

0: a David Aninnia dalla voce di Maria Carta. L'artista con questo brano si aggiudicò la targa al Club Tenco del 1985 per il miglior album in dialetto.
1: Double Dose è un gruppo sassarese che ripercorre i ritmi del country rock americano e della tradizione irlandese. Hanno però deciso di riadattare con testi in sardo anche autentiche hit di autori stranieri. Qui per esempio rivisitano Romance in Durango, già tradotta in italiano da Fabrizio De André. In sardo, con un'ambientazione tutta isolana, diventa Mallenedda.

0: Erano i Double Dose con Antonio Miscali, voce e chitarra, Aldo Gallizzi, mandolino e chitarra, Claudio Spanu, fisarmonica, Danilo Mura, basso, Omar Pintus, batteria e special guest, al violino, Andrea Scanu.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: La tempiese Maria Multineddu, scomparsa a 90 anni nel 1999, è considerata l'ultima vera interprete del canto monodico gallurese. Non ha svolto attività professionale, né lasciato registrazioni. Questa è una sua rara interpretazione di una ninna nanna a Sardegna Canta del 1984.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Maria Multineddu. Al suo repertorio è dedicato l'album Dulci Incantu, prodotto da Sandro Fresi nel 2001.
1: Maria Giovanna Cherchi, nell'arco della sua carriera, ha colto importanti e prestigiose collaborazioni, tra le altre quella di Bachisio Bandinu, che firma i versi di questa Pedras Fittas, che ascoltiamo dalla voce della popolare cantante bolotanese.

0: Era Maria Giovanna Cherchi, ascoltata in Pedras Fittas, sul palco di Frimmos a Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: Dal repertorio di canti della Settimana Santa arriva lo Stabat Mater. Qui ne danno una loro personale versione in sardo Beppe Dettori, chitarra e voce, e Raul Moretti all'arpa.

ci sono farfalle che avvolgono il tuo canto. Il sogno scende con l'illusione silente. Lo spazio notturno accoglie la tua luce per inventare di nuovo l'universo infinito. Infinito.

ai mariposas che si anidano nel tuo canto. E il sogno llega con l'illusione silente. Non hai spazio notturno che non accoja tu luces per inventar de nuevo sin restrizione. E l'universo infinito.

0: Era lo Stabat Mater nell'interpretazione di Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Sono le 3 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Andrea Secchi, su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
4: Noto per le sue imitazioni di Adriano Celentano, il sassarese Enzo Mugoni si propone come cantante. Questa è una delicata ninna nanna e si intitola Drommi.

0: Era Drommi, un brano interpretato da Enzo Mugoni, già inciso insieme alla cantante Lucia Budroni in un suo album del 2009.
1: C'erano anche i ritmi dei Cordas et Cannas nell'edizione di Ignos svoltasi a L'Avana il 31 ottobre del 1998. Il gruppo olbiese, in formazione allargata e sotto la spinta di un inesauribile Francesco Pilu, propose al pubblico cubano e ai numerosi sardi presenti una travolgente versione di Nanneddu Meu.

0: Oltre ai componenti storici Francesco Pilu, Bruno Piccinno e Gesuino Deiana, c'erano anche Lorenzo Sabatini, Sandro Piccinno e Raffaele Musio nei Cordas e Cannas esibitisi a L'Avana per Ichnos nel 1998.
1: Nel 1991, al Festival di Sanremo, i Tazenda si presentano affiancando Pierangelo Bertoli. La loro Disamparados diventa Spunta la luna dal monte, che ascoltiamo.

0: Puntillu.
1: Era Spunta la luna dal monte, che contribuì al successo del secondo album dei Tazenda, Murales, disco d'oro del 1991.
2: Radiolina, estate.
3: Radiolina presenta La Strambata.
4: Buongiorno e bentrovati da parte di Andrea Secchi, in diretta con voi sino alle 14 con La Strambata, il nostro appuntamento con l'informazione, l'attualità e la cultura. Oggi c'è in regia Manuel Cozzolini. In questi primi blocchi parliamo di calcio, del Cagliari che insomma ha vinto sabato scorso il secondo trofeo dedicato a Gigi Riva battendo i rigori il Nizza dopo lo 0-0 al termine dei 90 minuti regolamentari e si appresta a iniziare ufficialmente la stagione, il via venerdì 14 alla Domus contro l'Arezzo per la gara di Coppa Italia, poi il 22 ricordiamo l'esordio a Parma per la prima del campionato di Serie A. Per parlare del Cagliari abbiamo in collegamento con noi il nostro Lele Casini, tra un po' ci raggiungerà in studio anche Alberto Masu. Perché Lele, Alberto in ritardo? Perché sta facendo il servizio sull'arrivo dell'ultimo acquisto del Cagliari, vale a dire l'esterno sinistro Giuseppe Aurelio, e quindi quando ci sarà anche Alberto parleremo non solo del Cagliari ma anche di mercato. Innanzitutto buongiorno Lele, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno, buongiorno, ha fatto tripletta Maso in questi giorni.
4: Sì, anche perché mi sa che abbiamo quasi chiuso però come mercato, mi sa che abbiamo terminato.
5: Ma guarda, sinché non finisce, guarda, credo che non ci si possa meravigliare di nulla. Se tornando indietro di neanche un mese avessi detto che sarebbe scoppiato il caso Esposito in questo modo, molti non avrebbero creduto a una fake news. Invece poi, come vedi, le cose cambiano di giorno in giorno. Buono che il Cagliari abbia reagito prendendo tre giocatori che sono funzionali. Secondo me ne manca un altro, che è l'esterno di destra, a maggior ragione se Zappa dovesse andare via, ma ne parlerà eventualmente Alberto Masu più tardi. Maldini, Kevin Carlos e Aurelio sono quello che serviva al Cagliari in questa fase. Maldini che può essere utilizzato in altre quarti, può essere utilizzato anche eventualmente, eccezionalmente, sulla linea di centrocampisti da mediano, ma più avanti meglio è. Da prima punta con Sarri l'anno scorso nella seconda parte di stagione alla Lazio, nell'Atalanta faceva l'esterno un po' come quando ha fatto le stagioni migliori al Monza, agiva abbastanza liberamente tra la tre quarti e l'attacco. È un giocatore che finalizza bene, è giovane, l'unico dubbio è che sia abbastanza motivato venendo a Cagliari, perché c'è bisogno realmente di essere convinti della scelta. Io immagino che questa scelta sia stata ponderata, è stata una trattativa abbastanza lunga. Il Cagliari si è riservato anche il diritto di riscatto, che potrebbe essere obbligo nel caso in cui i numeri di Maldini fossero assolutamente positivi e ci fosse la salvezza del Cagliari.
4: Ecco, ricordiamo, è un'incognita. Ricordiamo che un anno fa di questi tempi Maldini giocava in nazionale. Ha giocato in nazionale con Gattuso, ha giocato in nazionale con Spalletti, titolare in Nation League nella sorta di playoff per accedere alla Final Four contro la Germania, nel ritorno di Milano giocò titolare. È un giocatore dai mezzi tecnici straordinari, dal fisico straordinario, è un giocatore che però mi sembrava aver intuito, seguendo la sua carriera, deve essere al centro del progetto. E poi non è un goleador, è uno che lavora molto per la squadra, è uno che lavora anche e soprattutto in termini di finalizzazione, però non è un goleador. Ma se un anno fa
5: diciamo
4: ti avessero detto un Esposito, però Esposito fa più quantità rispetto a

0: sì,
1: a
0: sì,
1: Maldini.
0: Sì, è vero, però mi sembra un po' più Maldini, un po' più concreto sotto certi punti di vista. Poi vediamo, chiaramente è tutto da vedere, bisogna vedere come giocare il Cagliari. Poi Kevin Carlos è l'incognita. Aurelio arriva perché deve fare il secondo di Obert in attesa del ritorno di Drissi, quindi l'unica vera incognita è Kevin Carlos, perché in Italia non lo conosciamo, perché ha fatto bene in Svizzera, ma in Francia praticamente l'anno scorso ha segnato solo con l'Inter solo due reti in Europa League e poi in campionato manca una rete, e quindi qualche dubbio lo si nutre. È giovane anche lui, abbastanza giovane anche lui, non giovanissimo, però abbastanza giovane. Avevamo criticato anche la scelta di Zepedro, se ti ricordi, tempo fa, molti non lo conoscevano, era nella seconda squadra del Porto, poi alla fine Zepedro abbiamo visto che dopo l'infortunio l'anno scorso si è preso quel posto di terzino destro e non lo molla più.
1: Senti, siamo già in ritardo, però quando tu hai citato Kevin Carlos mi viene subito spontanea una battuta che mi cita anche in Radio Cronaca sabato. Se a vedere Diallo pensare che abbiano fatto fuori Kevin Carlos per lasciare il posto a Diallo, allora le cose sono due: o Kevin Carlos è un po' scarso, oppure questi non ci hanno capito nulla. E adesso possiamo lanciare il brano, Lele, agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso.

Ancora in diretta la Strambati per l'Andrea in regia, Manuel Cozzolino, siamo in con delle perché diamo questa prima parte, questi quattro occhi della puntata odierna a Cagliari. Prima di tornare sul mercato, Lele, ci soffermiamo su indicazioni emerse

0: lo staff tecnico e soprattutto i giocatori. Credo che lo stia un po' adattando anche alle caratteristiche della squadra. È vero che per adesso, non avendo tutta la rosa a disposizione completa, non tutti sono esattamente nel loro posto, però credo che poi alla fine, con anche molti trequartisti che avrà il Cagliari, non dimentichiamoci Felici, bisogna capire cosa si farà di Albarassin. Ci sono molti giocatori là nella tre quarti, quindi a quel punto meglio avere un giocatore offensivo alla fine là con un'unica punta. Io ho difficoltà proprio nel vedere il Cagliari senza dopo o Romano e Winx, oltre a Fazzini e l'altro, eventualmente l'altro trequartista, riusciranno a fare la copertura, oppure io credo che tendenzialmente poi dopo lo ritroveremo al centro un'altra volta. Poi chiaramente io non sono allenatore, quindi giustamente Pisacane ne vedrà meglio le cose di me, però aspettiamo nel vedere il prodotto del lavoro fatto anche quest'estate.
1: E poi dal mercato, cioè sostanzialmente non è che abbiamo un giocatore in più, ma visto che ha smaltito l'infortunio, Mattia Felici si può chiamare come un nuovo acquisto, diciamo, perché l'anno scorso ha giocato solo qualche mese, ma stava iniziando a diventare decisivo, stava diventando un titolare quasi inamovibile, veramente uno step clamoroso quello del giocatore romano. E sabato ha mostrato, si può dire, Alberto, i primi veri segnali. Ricordiamo insomma che era fermo 8 mesi.
2: Sì, lui stesso ha detto che gli manca ancora qualcosa, perché la sensazione è che abbia a volte l'idea del fare un qualcosa ma poi gli manchi la gamba, il dribbling e lo scatto, la palla va, la gamba però resta lì, quindi è ancora qualcosa su cui deve lavorare. Il Cagliari lo aspetta, un giocatore che lo scorso anno, ricordiamo, all'inizio della stagione stava partendo, erano già pronti con i contratti per il trasferimento al Venezia in Serie B, trattativa che poi era saltata all'ultimo, e il giorno dopo il flop del passaggio a Venezia aveva giocato e aveva segnato, quindi si era conquistato la permanenza al Cagliari, stava facendo molto bene fino all'infortunio in Coppa Italia con il Napoli. Un giocatore importante, così come sono importanti anche il recupero di Mina, che aspettiamo per poter vedere una difesa registrata. E questo momento poi il Cagliari.
1: Ecco il mercato, c'è cioè questo affare Esposito. Secondo te, Lele, alla fine il Cagliari riuscirà a cederlo a un valore congruo, quasi alla luce di tutto quello che c'è stato?
0: Il valore congruo è una bella.
1: E qual è il valore congruo?
0: Esatto, una bella valutazione. Se pensiamo ai 20 milioni. O tra i 15 e i 20 milioni che voleva il Cagliari prima dell'intrigo, diciamo così, del pasticciaccio, credo che non li vedrà mai. E più si avvicina alla scadenza, e più credo che l'affare Esposito debba essere risolto, e il Cagliari dovrà accontentarsi ai noi. Quindi credo che il prezzo sarà minore. Se si riuscisse a ottenere dalla cessione di Esposito quella cifra tra i 15 e i 20 milioni, sarebbe un grandissimo successo. Dubito. Speriamo, io credo però che alla fine in ogni caso debba essere risolto il prima possibile. È inutile tenere un giocatore in rosa che ti comporta comunque anche delle, se in rosa o fuori rosa, ti comporta comunque delle problematiche, visto anche il rapporto come si è inclinato. Quindi è da risolvere il prima possibile.
1: Ecco Alberto, per chiudere il blocco, le novità sulla cessione di Esposito sono trattative col Como, a che punto siamo?
2: Ma sono chiacchiere quelle con il Como, anche perché poi il Como si trova in una situazione particolare. Deve fare la Champions, e nella lista Champions c'è la necessità di avere un determinato numero di italiani, che in questo momento il Como non ha, o meglio ce li ha, ma sono tutti giocatori di seconda, terza, se non addirittura quarta fascia. Quindi serve un giocatore italiano che possa permettere a Fabregas di entrare in lista ed essere anche utilizzato in Champions, e quindi c'è la necessità, e con la necessità può fare il mercato, nel senso che un giocatore come Esposito normalmente non lo potresti mai vendere a 20 milioni, non lo venderai a 20 milioni, però il Como nella necessità potrebbe venire incontro alle richieste del Cagliari, magari inserendo anche una contropartita come il belga Van der Bremt.
1: Ora lanciamo un nuovo brano, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: parlare te, Alberto, visto che abbiamo ancora un minuto.
1: Beh, la nostra missione è sempre quella di guardarci i video, a meno che non si conoscesse benissimo la Ligue 1 o il campionato svizzero per gli anni precedenti, quindi abbiamo visto e ci affidiamo sempre ai video giusto per conoscerli un po' di più. Immagino che chi l'ha voluto l'abbia voluto perché ha visto dei margini su cui lavorare, che non sia l'ultimo Kevin Carlos, quello praticamente dove si è visto pochissimo in Francia al Nizza in ultima stagione. Meglio pensare di aver visto il Kevin Carlos, quello svizzero. Speriamo che sia funzionale al Cagliari. Non mi dà l'idea di essere un grandissimo bomber, però magari, sai, sono quelle scommesse che se vanno bene ti possono portare tanto. Io faccio il calcolo degli ultimi anni e se andiamo a vedere i capocannonieri, Esposito 7 gol, Piccoli 10 gol, Viola 5 gol, poi tutto dipende da quanti ne subisci e da chi, quanti ne segna.
0: Lele, dobbiamo chiudere perché abbiamo il GR. Vabbè. Io ringrazio te per essere stato con noi.
1: A voi, buon lavoro.
0: E grazie anche a Alberto Masio che ci ha raggiunto in studio, ha montato veramente a tempo di record il servizio su Carlos per il TG e su Aurelio per il TG di Videolina. Adesso un nuovo spot.
2: La strambata su Radiolina.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
2: Radiolina, estate. La strambata.
0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino, ci ha raggiunto in studio il nostro social trend manager Enzo Asuni, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno Andrea Secchi, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora Enzo, anticipato sostanzialmente la sua presenza perché l'altro giorno abbiamo realizzato insomma assieme un'intervista con uno dei superstiti del disastro aereo delle Ande, lontano 1972, 72 giorni, una storia incredibile anche per questo cannibalismo da parte di coloro che erano sopravvissuti e quindi furono costretti a cibarsi perché rimasti senza alimenti dei loro compagni che invece non ce l'avevano fatta. Su 45 passeggeri rientrarono a casa in 16. Carlos Paez è stato ospite ad una serata organizzata dal Cagliari Calcio nell'ambito delle iniziative del trofeo Gigi Riva e il presidente Giurini si era innamorato di lui, l'aveva conosciuto durante un viaggio, l'aveva sentito in una conferenza, ha voluto condividere i suoi valori e portarli all'attenzione anche della stessa squadra. Con Enzo Asuni abbiamo realizzato questa, insomma, che idea ti sei fatto, Enzo, di questo personaggio incredibile e soprattutto di questa storia incredibile?
5: Allora, io devo dire che conoscevo già la storia, ma avere, diciamo, uno dei protagonisti, sentire proprio la testimonianza di una persona che ha vissuto una dinamica di questa portata, mi ha fatto venire la pelle d'oca. Innanzitutto ricordiamo anche che inizialmente furono 24 i superstiti al disastro aereo lì sulle Ande, poi dopo 16 giorni ci fu appunto una valanga che ne uccise 8. Quindi rimasero appunto in quei 16 lì. Cosa era successo? Mi ha colpito molto il fatto che Carlos Paez, appunto, che all'epoca aveva 18 anni, oggi ne ha 76, ci ha raccontato sostanzialmente che erano giorni pieni di speranza per lui, cioè al di là della paura eccetera, lui non ha mai perso la speranza di essere trovato e cercato. Tu immaginati anche cosa può voler dire stare in un deserto di ghiaccio. Raccontavamo questo anche prima fuori onda, questi ragazzi, queste persone sono...
0: anche perché per lo più erano ventenni, Carlos Paez aveva 18 anni, sì. Era una squadra di rugby, gran parte diciamo della comitiva era composta da una squadra di rugby che dall'Uruguay erano tutti appunto uruguaiani, andava in Cile, tra l'altro in Uruguay la neve non si conosce e quindi si trovarono in questa situazione incredibile sulle Ande, che è la catena montuosa più lunga al mondo, sì. Anche a meno 25 gradi tanti morirono assiderati, una situazione veramente al limite dell'incredibile, anche del miracoloso per come ne siano usciti vivi.
5: Non c'era cibo, come abbiamo anticipato, quindi sostanzialmente per 10 giorni loro hanno fatto una sorta di sciopero della fame, un po' per necessità. Poi si sono dovuti ritrovare si sono ritrovati a dover mangiare, doversi cibare di qualcosa. E in questo caso

0: appunto l'unica materia prima che potevano avere appunto è stata la carne umana delle persone che erano già decedute. In questo caso diciamo,
1: ecco, sul cannibalismo ne parleremo nell'altro blocco perché abbiamo proprio dei contributi. Il primo riguarda Enzo, noi gli abbiamo parlato di tragedia, no?
0: Sì.
1: Abbiamo chiesto la tragedia, sentiamo lui che cosa risponde, o meglio se lo sentono coloro, perché tu lo sai benissimo che cosa risponde. Sentiamo come risponde Carlo Spaez.
2: Non mi gusta la parola tragedia.
3: Non mi piace la parola tragedia. Credo sia il risultato della capacità dell'essere umano di evolversi, trasformarsi e andare avanti. Non posso vederla come una tragedia perché ha trionfato la vita. Oggi siamo in numero maggiore rispetto a quanti siamo partiti su quell'aereo. Ci sono 120 discendenti dei sopravvissuti.
4: In questa storia c'è più coraggio, fortuna o fede?
2: Credo che la dos.
3: Credo di aver avuto un episodio di fortuna. Ho cambiato posto a sedere un minuto prima dell'incidente con un mio amico. Lui è morto e io sono vivo. Ma il resto è stata questione di attitudine e fede. Dio appare quando sei spogliato dei beni materiali. Dio è stato presente in questa storia permanentemente.
1: Parleremo ancora di questa incredibile storia. Ora però abbiamo un brano da ascoltare. Carol Manu, ciao. Viajando por el mundo.

La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online.

Abbiamo una nuova parentesi musicale, poi dopo parleremo ancora della tragedia delle Ande con l'intervista a Carlos Paez. Stiamo beneficiando anche della presenza di Enzo Asuni, ma ora abbiamo una parentesi musicale. Tame Impala, Jenny, Dracula Remix.

0: Nuovo blocco in diretta con voi dalla strambata, chi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino con noi, Enza Zuni, perché stiamo parlando del disastro aereo delle Ande del 1972 a Cagliari. C'era Carlo Spaez, uno dei sopravvissuti. Evento passato alla storia per la questione del cannibalismo. Ecco, una storia incredibile, sentiremo anche la risposta tra poco dello stesso Carlo Spaez, anche lì. Brividi alle sue parole.
1: Brividi, anche perché questa tragedia è avvenuta a circa 3500 metri d'altitudine, appunto nella catena montuosa delle Ande, quindi immaginiamo proprio un deserto di neve. Loro si sono ritrovati appunto a doversi cibare di carne umana, e probabilmente se questo disastro fosse avvenuto in un'altra situazione, questa carne non si sarebbe potuta conservare, diciamo, in quel modo, perché loro hanno passato 72 giorni da dispersi, quindi in qualche modo dovrebbe...
0: Ecco, perché ricordiamo, le ricerche erano state interrotte.
1: Esatto.
0: E

0: E loro purtroppo lo sapevano perché erano riusciti a collegare un modo nell'altro una batteria, quindi avevano una sorta di radio, quindi sapevano che non li stessero più cercando.
1: Li avevano già dati sostanzialmente per morti. Poi alla fine, appunto, dopo 10 giorni di totale digiuno, hanno capito che per sopravvivere l'unico modo era cibarsi appunto di quella carne che era stata appunto congelata. Loro la tagliavano in pezzettini piccolissimi proprio per non percepire il sapore, la mangiavano ancora congelata proprio appunto per non avere la percezione di ciò che in realtà stessero mangiando. Quindi quello che dicevamo prima, cioè, per noi è una cosa impensabile, per loro era sopravvivenza, tant'è che il Papa di allora, Paolo VI, si congratulò con loro perché probabilmente non aver fatto una roba del genere, lui l'aveva aveva detto che si poteva considerare come una sorta che aveva visto in una maniera meno tragica.
0: E sentiamo sul tema che come risponde lo stesso Carlo Paez.
2: Ci sono stati, signor Carlos, dei risvolti tragici. Quanto è stato drammatico cibarsi di persone che conoscevate?
3: Mira, non fu tan drammatico come la gente pensa.
4: Guarda, non è stata così drammatica come la gente pensa. Abbiamo vissuto un periodo di 10 giorni senza mangiare assolutamente nulla e sapevamo che non ci cercavano più. È sorto naturalmente. Ti faccio la domanda al contrario: tu cosa avresti fatto? Tutti avrebbero fatto lo stesso. La nostra storia è un omaggio alla vita.
2: Ma c'è un aspetto, un aneddoto particolare che insomma ci vuol raccontare?
3: Sì, per me
4: il mio unico legame con la famiglia era attraverso la luna. Non c'era internet, quindi guardavo la luna. Quando arrivai a Montevideo, mia madre mi disse: anch'io uscivo a vedere la luna perché sapevo che tu la stavi guardando. Mio padre scrisse un libro intitolato Tra mio figlio e me, La luna.
0: Queste parole di Carlos Paez, brividi, mi stavo vedendo gli occhi lucidi.
1: Lo vedo, assolutamente sì, anche perché sostanzialmente immaginiamo anche, noi adesso diciamo, sono sopravvissuti, però sono sopravvissuti a situazioni veramente assurde, perché oltre appunto all'incidente aereo, come abbiamo anticipato in precedenza, dopo 16 giorni c'è stata una valanga, 8 dei sopravvissuti sono morti e gli altri sono rimasti rinchiusi all'interno dell'aereo.
0: Enzo, ti interrompo. L'ha definito il momento più difficile.
1: Esatto, l'ha definito come una pugnalata. Poi,
0: come se Dio ci avesse dato una pugnalata alla schiena.
1: Esatto, e loro sono rimasti per poco più di 3 giorni praticamente rinchiusi all'interno dell'aereo. Tant'è che nel corso dell'intervista poi mi ha colpito il fatto che una delle cose che gli abbiamo chiesto ovviamente è stata non hai più avuto paura di volare? Lui ha risposto: l'aereo per 72 giorni è stata la mia casa, io non ho paura di volare, io salgo in aereo, mi addormento e viaggio, arrivo. Quindi veramente per loro nella sfortuna quell'aereo praticamente distrutto è stato veramente casa loro e è anche la loro prigione.
0: La loro salvezza. Grazie Enzo Asuni per essere stato con noi. Abbiamo un nuovo brano, Sabrina Carpenter, Man Child.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 32 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: All'interno della strambata, lo spazio dedicato all'Unione Sarda con il post del lunedì a firma di Beppe Anziani.
1: Bentrovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 10 agosto 2026. Quasi tutti al mare, a cura di Beppe Anziani. Ho sempre visto le spiagge come il luogo della libertà. E così era fino alla metà degli anni Ottanta, quando quasi ogni angolo di litorale aveva un suo perché, una sorta di enclave spontanea creata dalle abitudini dei cittadini. Ricordo, per fare un esempio, quando il campeggio libero non era ancora un tabù e spiagge paradisiache venivano occupate da gigantesche tendopoli che diventavano comunità estive allegre e, in qualche modo, esclusive. Situazioni romantiche di un passato che, giustamente, non poteva avere un futuro immobile. C'era una consapevolezza ambientale infinitamente minore. Ma cosa ci dice il presente? Che andare al mare sta diventando sempre più complicato e, in qualche caso, persino escludente. Ogni estate aumentano regole e divieti. Non si fuma, non si gioca a pallone, niente racchettoni, vietate le vele ombreggianti e via dicendo. Per proteggere i litorali vengono ridotti i parcheggi, ma aumentano le concessioni per chioschi e stabilimenti. A giudicare dal colpo d'occhio, persino troppe. Soprattutto nei giorni feriali non è raro vedere file di lettini e ombrelloni vuoti per gran parte della giornata. Chioschi, bagni, docce e assistenza migliorano la qualità della giornata al mare e rispondono alle esigenze di tanti bagnanti. Ma dov'è il punto di equilibrio? Quanto spazio deve rimanere davvero libero, facilmente?

direttamente accessibile e utilizzabile senza prenotare, pagare un parcheggio, affittare un lettino o essere costretti a consumare qualcosa? Era il post del lunedì, a cura di Bepi Anziani. Il post del lunedì vi attende in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Ancora in diretta con la strambata, chi parla Andrea Secchi, in regia c'è Manuel Cuzzolino. Ci ha raggiunto in studio la condirettrice del TG di Video Nina, Simone De Francisci, perché insomma di che cosa si parla oggi?
1: Buongiorno.
0: Nell'edizione odierna. Buongiorno.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno ai nostri ascoltatori, un saluto anche al nostro regista Manuel Cuzzolino. Parliamo, rischiando di essere noiosi, parliamo ancora una volta oggi di quest'estate tropicale, caldo estremo, caldo infernale, ormai mancano gli aggettivi, ancora per qualche giorno ci sarà da soffrire, temperature molto alte, umidità altissima, afa, insomma una situazione davvero che sta mettendo a dura prova anche la nostra salute. Le ultime previsioni sono di ARPA Sardegna, le previsioni sono a 5 giorni e poi prudentemente ci hanno anticipato che le temperature dovrebbero rientrare in quelle che vengono definite dagli esperti le medie stagionali. Speriamo davvero, perché non ne possiamo più, sì, non è come dire un linguaggio molto elegante, però davvero siamo esasperati. Sorgono, lo sono di più, i cittadini di Sorgono e di tutta tutta quella zona, perché mancano medici all'ospedale di Sorgono. Sono arrivati, lo abbiamo detto in senso ironico, ma sono arrivati di cartone, l'ennesima iniziativa di protesta del presidio, che ormai protesta in maniera permanente da 5 anni proprio di fronte al nosocomio. Notizia che ha riportato anche il nostro sito unionesarda.it, ma che riguarda Cagliari, altra notizia che dà la dimensione di come la sanità stia soffrendo in questo momento nella nostra Sardegna. Chiuso il punto nascita del Santissima Trinità, che facciamo a numeri davvero importanti, i numeri in sanità sono sicurezza, ricordiamolo, perché mancano pediatri. Quindi lo sfogo della primaria, la dottoressa Coccolone, che evidentemente ha un po' spiazzato i vertici, che adesso si stanno affannando per correre ai ripari.
0: Ma
1: e
0: non
1: scrivere.
0: Non c'è bisogno di un assessore.
1: C'è bisogno,
0: no,
1: ci sarebbe
0: no,
1: bisogno
0: no,
1: di
0: non c'è,
1: un,
0: non, c'è
1: non c'è, non c'è, non c'è, evidentemente no, va tutto
0: la
1: bene,
0: Presidente
1: ma ci
0: ha
1: sarebbe.
0: Detto, non c'è bisogno.
1: La presente che però ci risulta da fonti ben informate che passa molto tempo in assessorato sanità. Perché? Perché l'assessorato della sanità ha tantissime emergenze. Emergenze quotidiane e poi la necessità di programmare sul lungo periodo. In questo momento lei si occupa di sanità, ma dovrebbe fare, come dire, la presidenza. Occuparsi anche di sanità, ma non esclusivamente di sanità, e comunque diciamo che i risultati in questo momento ancora non si vedono. Poi Andrea, sei tu il grande protagonista del nostro terzo titolo, disastro aereo delle Ande del 1972. Hai sentito per il nostro telegiornale?
0: Sì, ne abbiamo parlato diffusamente
1: anche poco fa. 16 superstiti costretti, l'hai raccontato tu, a cibarsi dei loro compagni morti per sopravvivere. Una storia che poi racconteremo più avanti anche in maniera più articolata, dello spazio che possiamo dare ad un telegiornale, ad un servizio del TG. Una storia molto bella, che è il nostro titolo di oggi del telegiornale. Glamour e musica. Cambiamo completamente argomento, siamo più leggeri, ma è stato un concerto straordinario, esclusivo, quello del Robbie Williams in Costa Smeralda all'Hotel Romazzino. E poi Cagliari, anche lì avete parlato diffusamente con Lele Casini e Alberto Masu, tra Coppa Italia venerdì contro Arezzo e mercato, insomma la squadra si sta delineando.
0: Anche perché insomma fra poco inizia la stagione, beh, sei ottimista?
1: Sì, devo dirti di sì, non lo ero all'inizio del ritiro, ma poi ci sono stati quelle piccoli aggiustamenti che ci consentono di guardare, non pensiamo certamente alla Champions League, però a una la possibilità di fare un discreto campionato.
0: Grazie Simona per essere stata con noi.
1: Grazie Andrea, buona giornata a tutti.
2: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Nuovo spazio dedicato alla musica con Giselle di Monche Midi. Con Giselle di Monche Midi Pil.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Ultima parte della strambata dedicata al basket degli anni 70-80, perché è stato pubblicato un libro sulla Sporting Club Caralis. Abbiamo ospite Pietro Porcella, che di quegli anni insomma conosce tutto, in diretta dagli Stati Uniti. Allora, buongiorno Pietro, parlaci di quei tempi. Innanzitutto, che cos'era il fenomeno Caralis? Perché era una parte di noi, insomma, è nata con quella società.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti dalla Florida. Qua sono quasi le 8 del mattino, quindi dopo colazione mi avvio alla giornata floridiana. E la memoria corre a quegli anni 70. Voi avrete anche sentito degli altri libri, ma lo Sporting Club Caralis nel meraviglioso cortile Riva dietro Piazza Garibaldi è stato il teatro di una delle più belle società di basket di quegli anni. Avete giocato o eravate parte negli anni 70 di quella Cagliari che viveva un periodo magico dello sport e soprattutto il basket. Il basket era uno sport d'élite, uno sport di squadra, e lo Sporting Club Caralis, che era nata dopo l'Aquila, la Congregazione, i fasti del Brill di Cagliari,
0: dell'Esperia,
1: era stata la società la prima ad essere un po' americanizzata ed era anche e non solo una società sportiva, era soprattutto un centro aggregante sociale, che in questo libro scritto da Fabrizio Carta e Andrea Puzzulu ci ha riportato alla memoria di quegli anni bellissimi là, nei quali c'era un settore giovanile ricchissimo, pieno di gente che si iscriveva. Per la prima volta si giocava dentro una scuola, sopra c'erano le missioni con Enzo Molinas e sotto c'eravamo noi con Paolo Manca, con Clinio Cavallini.
0: Paolo Manca, che poi è stato colui che ha creato il vero e proprio fenomeno Esperia, cioè quella nidiata di giocatori che è arrivata per due volte alle finali nazionali di juniores.
1: Sì. E non solo, Paolo Manca ha anche allenato in Serie A femminile per tanti anni.
0: Vicenza.
1: E poi Clinio Cavallini è stato il guru della femminile, cioè tutte le ragazze che poi sono finite in Serie A, da Sabrina Sussarello a Billy Camba, a Carmen Pettinau, tutte le prime ragazzine che avevano fatto questa finale nazionale mini basket nella Andrea Doria, che era la nave ancorata, erano partite dallo Sporting. E noi eravamo i ragazzini, io sono stato uno dei protagonisti, tra l'altro è stata bellissima la presentazione di questo libro, che potrete trovare anche in edicola, che ripresenteremo e che abbiamo fatto alla chiesa di San Domenico, anche insieme a un altro dei protagonisti, che era Michele Boero, oggi presidente della commissione sport. È intervenuto anche Giuseppe Maciotta, che anche lui giocava,
0: grande giocatore sino a qualche anno fa, tra l'altro.
1: Ma Giuseppe, grande atleta più che grande giocatore, perché era scarsino da giovane come ero scarsino io.
0: No, grande giocatore nel senso che ha giocato sino a qualche anno fa, è appassionatissimo di basket. Pietro, dobbiamo chiudere perché i tempi incombono. Grazie per essere stato con noi.
1: Volevo solamente dire che è stato un periodo storico che va rivisto e riletto, perché non era solo una società sportiva, ma era una scuola di vita.
0: Grazie
1: dell'accoglienza.
0: Grazie a te Pietro Porcella. E tutto per quanto riguarda la puntata odierna della Strambata. Un saluto da parte mia, ma anche da parte di Manuel Consonino, che ci ha fatto compagnia in questa ora e mezza di trasmissione. Buona serata a tutti.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su Radiolina.

Fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Alessandra Ragas, su Radiolina.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 5:58.
1: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
5: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
6: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
7: Direzione giusta. Direzione estate.
8: Tutti i giorni.
9: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
10: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda.

0: Guida F2I, il fondo privato di investimenti.
1: Si sta sicuramente portando avanti un lavoro deciso, ma si sta andando avanti con i piedi di piombo, proprio per avere proprio la maggiore trasparenza.
0: Il tema, come previsto, ha acceso il confronto in Consiglio regionale sulla variazione di bilancio da quasi 2 miliardi. L'opposizione ha confermato le critiche e perplessità, denunciando ancora la mancanza di trasparenza sull'operazione e invitando a cogliere l'opportunità dello slittamento dei 30 milioni.
2: Ci sono un po' di mesi per affrontare bene il dibattito sulla questione, per capire come davvero si possano difendere gli interessi dei sardi, l'interesse pubblico, ed evitare che diventi un'operazione con il vantaggio solamente della componente privata.
3: L'aeroporto di Cagliari fa utili per 10 milioni di euro all'anno, quindi ci chiediamo per quale motivo debbano essere regalati ai privati delle infrastrutture che tutto sommato già col controllo pubblico funzionano.
0: È un invito a frenare arrivato palese anche dalla stessa maggioranza. Non si possono evidentemente ignorare i dubbi sollevati da Corte dei Conti, anticorruzione, ENAC e dal fronte sindacale, domande che attendono risposte, in particolare sul rafforzamento del ruolo pubblico.
4: È importante fare una rete degli aeroporti sardi perché sarebbe una garanzia per tutti. È necessario magari rivedere alcune questioni che sono state poste da diversi soggetti e soprattutto è necessario che i consiglieri siano a conoscenza di tutte le operazioni che poi vengono messe in campo e che hanno una ripercussione per i prossimi 10 anni.
0: Sempre all'articolo trasporti, inoltre, ha approvato il taglio della tassa aeroportuale per i mesi invernali. In campo circa 18 milioni per quella annunciata come sperimentazione, ma che durerà per i prossimi 3 anni.
5: Ci aspettavamo questa chiusura per un motivo molto semplice, che è quello che nel momento in cui avevi delle fuoriuscite di alcuni pediatri che dovranno andare a lavorare in un'altra azienda, delle altre aziende, e addirittura delle quiescenze, tu metti in campo tutte le azioni per reclutare tutto quello che trovi sul mercato.
6: Per i sindacati era solo una questione di tempo il blocco dei parti nella struttura di ostetricia e ginecologia del Santissima Trinità di Cagliari, annunciato oggi dalla responsabile Eleonora Cocollone. Uno stop determinato dalla mancanza di pediatri. Rispetto ai 9 previsti in organico, 4 sono in aspettativa, una in ferie in vista del pensionamento, un'altra in maternità. Una decisione inevitabile per poter garantire standard di sicurezza e qualità, e con i numeri attuali non era più possibile, dichiarato la Cocollone in un'intervista al sito unionesarda.it. Una situazione che starebbe già creando dei disagi.
5: E le prime avvisaglie che abbiamo è quella di un trasferimento di gravide in procinto di partorire con bambini presso Arnas, dove sappiamo che stanno già iniziando ad avere delle serie criticità, e addirittura ci è arrivata voce che starebbero iniziando a pensare di fare degli spostamenti in altri territori, vedi San Gavino, vedi Carbonia.
6: L'emergenza legata alla mancanza di pediatri a Santissima Trinità era nota, sottolineano i sindacati, fortemente preoccupati per le conseguenze.
5: Andiamo a pensare che ci possa essere eventualmente un disegno strategico di ridimensionamento dell'intera struttura, e non sarebbe la prima volta.
7: Un centinaio di persone ha passato la notte in fila davanti all'ASL di Oristano per conquistare uno dei 1000 posti disponibili con 2 medici di famiglia. In palio c'erano 1000 nuove scelte, 500 per ciascuna delle dottoresse Marta Frongia e Margherita Sanna, nell'ambito di Oristano, Santa Giusta e Palma Sarborea. Alcuni si sono presentati con decine di deleghe raccolte per conto di persone malate o con difficoltà a spostarsi e che non erano in grado di utilizzare autonomamente il portale online per effettuare la scelta del medico. I posti sono stati esauriti alle 9:30, ma secondo quanto precisato dalla ASL sono stati assegnati per la gran parte proprio con la procedura online. Il portale regionale è stato infatti letteralmente preso d'assalto, creando attese fino a 4 ore. Una situazione che racconta ancora una volta l'emergenza dell'assistenza di base nell'Oristanese, dove per colmare le carenze servirebbero ancora decine di medici. La stessa direzione generale dell'ASL 5 riconosce che sono ancora troppi i cittadini senza assistenza. A giugno erano circa 50.000 e per loro, nell'attesa di nuove disponibilità, resta soltanto l'ambulatorio di cure primarie della casa di comunità.
8: Il nostro territorio si è arricchito di strutture nuove oppure ristrutturate, e noi auspichiamo che funzionino benissimo. Quello che ci preoccupa è la situazione del nostro ospedale montano, perché per farlo funzionare servono dei medici che non ci sono.
9: Decine di marce della salute per rivendicare il diritto alle cure, proteste a Cagliari, a Nuoro, in tutti i paesi dell'area. Un sit-in davanti al San Camillo che va avanti da 5 anni. Ora, per mantenere alta l'attenzione su una vertenza infinita, ecco decine di sagome di medici piazzate davanti all'ospedale. Curarsi nel territorio della Barbagia Mandrolisai resta un grosso problema, e anche la realizzazione delle case delle comunità non sembra rappresentare una soluzione efficace.
10: stanno sportando.

0: portando i medici dall'ospedale, li stanno portando lì, le case delle comunità. È solamente un movimento di quelle poche persone che ci sono. Abbiamo fatto oggi questi medici di cartone, il problema è sempre fermo. Qui bisogna portare i medici, se no qui tutti questi edifici ne abbiamo a migliaia, nuovi.
1: Mancano medici, manca la materia prima per far funzionare queste strutture. E quindi, ironicamente, per sottolineare questa mancanza, ce li siamo costruiti di cartone. Ma purtroppo lo sappiamo bene, i medici non servono sulla carta, servono in carne e ossa. E quindi ci aspettiamo fortemente che ci sia una attività utile per far sì che i medici arrivino a Sordano.
2: Le alte temperature saranno ancora di casa nell'isola per qualche giorno, la conferma arriva dal centro previsionale dell'ARPA Sardegna.
3: Ma persistono ancora condizioni di alta pressione sull'Europa meridionale che causano l'afflusso di aria calda di origine africana anche sulla Sardegna. Nei prossimi giorni avremo ancora temperature diffusamente elevate, sopra i 34 gradi su tutta l'isola, con picchi sino a 40 gradi nelle zone interne, nelle vallate interne principali.
2: Ma le alte temperature vanno a braccetto anche con il rischio incendi e la protezione civile per le prossime 24-48 ore ha diramato un bollettino rischio incendi che vede la Sardegna, o meglio tre quarti dell'isola, in zona arancione. Il rischio incendi resta alto.
4: Allora, nelle prossime ore di fatto il discorso del pericolo incendi è più o meno simile alle giornate precedenti. Rispetto alla giornata di ieri abbiamo un aumento delle zone con pericolo elevato. Per fortuna domani le condizioni di vento non sono così esagerate, per cui non è sicuramente una variabile che determina la differenza nello stato di pericolo. Mentre le zone interne dell'isola avranno sicuramente temperature più elevate rispetto a tutte le zone costiere, però quelle che vediamo in arancione avranno comunque un valore di umidità relativa più basso.
5: La pianta dell'Ailanto è infestante, orticante e velenosissima.
6: Qua ci troviamo in via Lecciusa, ma questa pianta è ovunque.
5: È ovunque, in via Lecciusa, prolifica anche nei muri, via Brigata Sassari, in tutta la città ormai ne è piena.
7: Pure lo storico mulino Gallisei è stato conquistato. Piante di Ailanto a ridosso del ponteggio che avvolge la struttura simbolo. Piante infestanti, poi, che sporgono pure dalle imponenti recinzioni e fanno capolino nei vicoli di Santupredu. A Nuoro una vera e propria invasione, altro che albero del paradiso, come lo chiama qualcuno.
6: Che pianta è quella alle sue spalle?
8: Una bella pianta di Ailanto. Se non ci porranno gli adeguati rimedi, avremo ben presto un risultato di moria delle piante endemiche, secondo me, lerci, sugheri, eccetera, per quanto riguarda il monte, ma anche in città.
7: Via Lecciusa, ma non solo, dal cuore di Nuora alla montagna delle Diana, il copione accomuna.
5: Sono molto preoccupato per il monte Ortobene, perché abbiamo individuato diverse aree in cui stava proliferando. Noi siamo riusciti a circoscrivere questo gravissimo problema. Naturalmente per debellarlo ci vogliono anni.
7: Il comune di Nuoro conosce il problema e in sinergia con Foresta.
9: Mi piace la parola tragedia. Credo sia il risultato della capacità dell'essere umano di evolversi, trasformarsi e andare avanti. Non posso vederla come una tragedia perché ha trionfato la vita. Oggi siamo in numero maggiore rispetto a quanti siamo partiti su quell'aereo. Ci sono 120 discendenti dei sopravvissuti. Un inno alla vita sotto il segno della speranza. Carlos Paez, uno dei superstiti del disastro aereo sulle Ande che alla fine del 1972 costò la vita a 29 persone, rifiuta con decisione l'etichetta della tragedia. Lui è stato uno dei 16 sopravvissuti al termine di 72 giorni incredibili che hanno fatto storia, trascorsi in condizioni estreme sulla neve della catena montuosa più lunga al mondo. Paez è stato ospite del Cagliari Calcio in un incontro a Lazzaretto nell'ambito delle iniziative per il trofeo Gigi Riva. Il presidente Giulini fu conquistato dalle sue parole dopo averlo conosciuto durante un viaggio e ha voluto fortemente condividere i suoi valori.
10: In questa storia c'è più coraggio, fortuna o fede?
11: Credo che la dose.
9: Credo di aver avuto un episodio di fortuna. Ho cambiato posto a sedere un minuto prima dell'incidente con un mio amico. Lui è morto e io sono vivo, ma il resto è stata questione di attitudine e fede. Dio appare quando sei spogliato dei beni materiali. Dio è stato presente in questa storia permanentemente. Ci sono stati dei risvolti tragici. Al freddo e senza alimenti, i sopravvissuti furono costretti a cibarsi delle persone che non ce l'avevano fatta.
11: Non fu tan drammatico come la gente pensa.
9: Guarda, non è stata così drammatica come la gente pensa. Abbiamo vissuto un periodo di 10 giorni senza mangiare assolutamente nulla e sapevamo che non ci cercavano più. È sorto naturalmente.

0: momenti. Ti faccio la domanda al contrario. Tu cosa avresti fatto? Tutti avrebbero fatto lo stesso. La nostra storia è un omaggio alla vita. Ma alla base di tutto c'è sempre stata la speranza di rivedere la famiglia nella sua Uruguay.
1: Sì, per me è...
0: Il mio unico legame con la famiglia era attraverso la luna, non c'era internet, quindi guardavo la luna. Quando arrivai a Montevideo, mia madre mi disse, anch'io uscivo a vedere la luna, perché sapevo che tu la stavi guardando. Mio padre scrisse un libro intitolato, tra mio figlio e me, La luna.
2: Messi da parte il calcio da spiaggia e il trofeo Gigi Riva, il Cagliari si prepara alla prima gara ufficiale della stagione. Venerdì sera alle 18.30 la Domus sbarca all'Arezzo degli ex Bucchi in panchina, Ionizza e Cerri. I toscani, neopromossi in B, si sono conquistati la sfida di Coppa Italia con il Cagliari dopo il 2-0 rifilato alla Union Brescia. Pisacane osserva i progressi di Mina e lavora con il gruppo quasi al completo. A disposizione anche i nuovi. Dopo Maldini, ecco Carlos e Aurelio. Il primo ha salutato i tifosi via social.
3: Hola fans del Cagliari, aquí Kevin Carlos. Estoy muy feliz de estar en este club y estoy listo para luchar por este escudo. Forza Castellú.
2: Il secondo è sbarcato in mattinata a Elmas.
4: Sono molto felice di essere arrivato qua, come ho detto, non vedo l'ora di iniziare questo percorso insieme a tutti quanti voi.
2: Ti sei aspettato una chiamata del Cagliari?
4: Società così importante, sono solo che emozionato ad essere qui.
2: Ti trovi romano?
4: Sì, sì, sì, l'ho sentito ieri sera. Ora sto andando dal mister.
2: Aurelio, rossoblù a titolo definitivo dallo Spezia, dove va Ciocci, permetterà a Pisacane di avere un'alternativa a Obert sulla sinistra e di non mettere fretta ai Drissi che sta recuperando dalla rottura del crociato rimediata nella passata stagione. E a proposito di mercato, il tecnico attende rinforzi sulla fascia destra, sia dietro che davanti, mentre il DS Accardi cerca di risolvere la grande Esposito sempre nel mirino del Como.

0: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP, stagionato 16 mesi a 2,69 euro. I gamberi interi Argentina Arby L1 in confezione da 2 kg a 10,95 euro al chilo. E la birra Echinusa da 66 cl a 97 centesimi con Fidelity. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
1: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
4: L'ultimo album dei Banda Beni nel 1985 si intitolava Sinfonia. Questa che ascoltiamo è Sinfonia Corale, tutta giocata sugli impasti vocali e richiami a musica colta e sarda.
5: Namaste.

0: Erano i Banda Beni in sinfonia corale.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Karma è una formazione allestita da Davide Guiso e dalla cantante Francesca Lai. Ha all'attivo un album con 13 brani, alcuni cantati in sardo. Tra questi, Notte e Die, che ascoltiamo.

0: meritava la firma di Michele Pioledda il testo di questo brano che abbiamo ascoltato dai Karma. Era tratto dal loro album Equilibri, pubblicato nel 2019.
1: Appassionati come sono della musica irlandese, i sassaresi Double Dose hanno pensato di elaborare un ardito adattamento di quello che è diventato l'inno ufficiale della regione Sardegna proprio ai ritmi irlandesi, con questo risultato.
2: Che bello,

0: era procurada e moderare nella versione tipicamente Irish che ne hanno voluto fare i sassaresi Double Dose.
1: Uno dei motivi di maggiore successo dei Tazenda del primo periodo è senz'altro Carra Secare. Lo ascoltiamo da Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda.

0: Abbiamo ascoltato Carra Secare, brano che figurava nel primo disco dei Tazenda, inciso nel 1989.
1: Sono le 6 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Andrea Secchi, su Radio Lina,

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just It, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
5: Nel loro disco Inghirios, pubblicato nel 2022, le Balentes recuperano leggende della Sardegna, come quella del demone Sorammala, che cacciato dai diavoli dell'inferno, si rifugiò sul monte Sant'Andria, ai piedi del quale sorge Urune. Quella leggenda è raccolta nel brano Sorammala, che ascoltiamo.

0: Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu sono le componenti delle Balentes che, accompagnate alla chitarra da Fabrizio Lai, abbiamo ascoltato da una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: I Talinos arrivano da Ottana, si sono formati nel 2007 e hanno preso nome da un nuraghe nelle campagne tra Ottana, Orotelli e Orani. Nel 2011 hanno inciso il loro primo album con alcuni brani originali, eseguono anche questa Pistinchinzos, firmata per loro da Maria Luisa Congiu.

0: Erano i Talinos, gruppo che ha rivisitato anche i brani di Piero Marras, D'Azenda e Ken Seneke. Li abbiamo ascoltati da una loro esibizione nel 2011 ad Aninora.
1: Il gruppo degli Ateros è stato fondato a Cagliari nel 1993 dai fratelli Gianni e Massimo Ballicu, testi in sardo su ritmi pop. Il brano Mama, che stiamo per ascoltare, fu inciso come preghiera e inno di speranza e fu proposto in Umbria al Festival Nazionale Inedito per Maria, dedicato alla figura centrale della nostra tradizione religiosa.

0: Abbiamo ascoltato Mama, brano che compariva nel 1997 nel primo disco degli Ateros. Qui, nell'interpretazione resa quello stesso anno sul palco di Ichnos a Sedilo.
1: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
2: Direzione giusta. Direzione estate.
3: Tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
7: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
8: Il duo turritano dei B-Brothers non disdegna di ospitare nelle sue composizioni altri artisti di punta della scena musicale sarda. In questa Amore e Pace, incisa nel 2022, si avvalgono ad esempio del contributo di Beppe Dettori.

0: Una storia d'amore che vive nei sogni di un uomo, raccontava questa Anima e Paghe, eseguita dai B Brothers, cioè Domenico e Alberto Bazzoni, con Beppe Dettori.
1: Franco Russu è stato interprete della tipica canzone in sassarese. Ha dato alle stampe anche due cassette, alla guida del gruppo folk sassarese. Qui lo ascoltiamo in Si Ciamba Ventu.

0: ascoltato Franco Russu in Si ciamba ventu.
1: Sono le 6:58 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Sara di Olina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
5: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
6: Direzione giusta. Direzione estate.
7: Tutti i giorni!
8: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
9: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
10: Per dormire. Design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
12: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Le risorse disponibili sono state spostate al 2027 in maniera tale che si abbia necessariamente, visto l'approfondimento del tema, che il tema necessita.
1: La necessità di approfondire porta, se non al passo indietro, almeno di lato. La giunta Todde congela dunque l'operazione Scali ai privati, posticipando al 2027 lo stanziamento dei 30 milioni per l'ingresso della regione, con quota intorno al 9% nella futura

0: della componente privata.
1: L'aeroporto di Cagliari fa utili per 10 milioni di euro all'anno, quindi ci chiediamo per quale motivo debbano essere regalati ai privati delle infrastrutture che tutto sommato già col controllo pubblico funzionano.
2: È un invito a frenare arrivato palese anche dalla stessa maggioranza. Non si possono evidentemente ignorare i dubbi sollevati da Corte dei Conti, Anticorruzione, ENAC e dal fronte sindacale, domande che attendono risposte in particolare sul rafforzamento del ruolo pubblico.
3: È importante fare una rete degli aeroporti sardi perché sarebbe una garanzia per tutti. È necessario magari rivedere alcune questioni che sono state poste da diversi soggetti e soprattutto è necessario che i consiglieri siano a conoscenza di tutte le operazioni che poi vengono messe in campo e che hanno una ripercussione per i prossimi 10 anni.
2: Sempre all'articolo trasporti, inoltre, ha approvato il taglio della tassa aeroportuale per i mesi invernali, in campo circa 18 milioni per quella annunciata come sperimentazione, ma che durerà per i prossimi 3 anni.
4: Ci aspettavamo questa chiusura per un motivo molto semplice, che è quello che nel momento in cui avevi delle fuoriuscite di alcuni pediatri che dovevano andare a lavorare in un'altra azienda, delle altre aziende, e addirittura delle quiescenze, tu metti in campo tutte le azioni per reclutare tutto quello che trovi sul mercato.
5: Per i sindacati era solo una questione di tempo il blocco dei parti nella struttura di ostetricia e ginecologia del Santissima Trinità di Cagliari, annunciato oggi dalla responsabile Eleonora Cocollone. Uno stop determinato dalla mancanza di pediatri. Rispetto ai 9 previsti in organico, 4 sono in aspettativa, una in ferie in vista del pensionamento, un'altra in maternità. Una decisione inevitabile per poter garantire standard di sicurezza e qualità, e con i numeri attuali non era più possibile, dichiarato la Cocollone in un'intervista al sito unionesarda.it. Una situazione che starebbe già creando dei disagi.
4: E le prime avvisaglie che abbiamo è quella di un trasferimento di gravide in procinto di partorire con bambini presso Arnas, dove sappiamo che stanno già iniziando ad avere delle serie criticità, e addirittura ci è arrivata voce che starebbero iniziando a pensare di fare degli spostamenti in altri territori, vedi San Gavino, vedi Carbonia.
5: L'emergenza legata alla mancanza di pediatri alla Santissima Trinità era nota, sottolineano i sindacati, fortemente preoccupati per le conseguenze.
4: Andiamo a pensare che ci possa essere eventualmente un disegno strategico di ridimensionamento dell'intera struttura, e non sarebbe la prima volta.
6: Un centinaio di persone ha passato la notte in fila davanti all'ASL di Oristano per conquistare uno dei 1000 posti disponibili con 2 medici di famiglia. In palio c'erano 1000 nuove scelte, 500 per ciascuna delle dottoresse Marta Frongia e Margherita Sanna, nell'ambito di Oristano, Santa Giusta e Palma Sarborea. Alcuni si sono presentati con decine di deleghe, raccolte per conto di persone malate o con difficoltà a spostarsi e che non erano in grado di utilizzare autonomamente il portale online per effettuare la scelta del medico. I posti sono stati esauriti alle 9:30, ma secondo quanto precisato dalla ASL sono stati assegnati per la gran parte proprio con la procedura online. Il portale regionale è stato infatti letteralmente preso d'assalto, creando attese fino a 4 ore. Una situazione che racconta ancora una volta l'emergenza dell'assistenza di base nell'Oristanese, dove per colmare le carenze servirebbero ancora decine di medici. La stessa direzione generale dell'ASL 5 riconosce che sono ancora troppi i cittadini senza assistenza. A giugno erano circa 50.000 e per loro, nell'attesa di nuove disponibilità, resta soltanto l'ambulatorio di cure primarie della casa di comunità.
7: Il nostro territorio si è arricchito di strutture nuove oppure ristrutturate, e noi auspichiamo che funzionino benissimo. Quello che ci preoccupa è la situazione del nostro ospedale montano, perché per farlo funzionare servono dei medici, medici che non ci sono.
8: Decine di marce della salute per rivendicare il diritto alle cure, proteste a Cagliari, a Nuoro, in tutti i paesi dell'area, un sit-in davanti al San Camillo che va avanti da 5 anni. Ora, per mantenere alta l'attenzione su una vertenza infinita, ecco decine di sagome di medici piazzate davanti all'ospedale. Curarsi nel territorio della Barbagia Mandrolisai resta un grosso problema, e anche la realizzazione delle case delle comunità non sembra rappresentare una soluzione efficace.
9: Stanno spostando i medici dall'ospedale, li stanno portando lì, le case delle comunità. È solamente un movimento di quelle poche persone che ci sono. Abbiamo fatto oggi questi medici di cartone, il problema è sempre fermo. Qui bisogna portare i medici, se no qui tutti questi edifici ne abbiamo a migliaia. Nuovi.
10: Mancano medici, manca la materia prima per far funzionare queste strutture, e quindi ironicamente, per sottolineare questa mancanza, ce li siamo costruiti di cartone, ma purtroppo lo sappiamo bene, i medici non servono sulla carta, servono in carne e ossa, e quindi ci aspettiamo fortemente che ci sia una attività utile.

0: per far sì che i medici arrivino a sordo.
1: Le alte temperature saranno ancora di casa nell'isola per qualche giorno. La conferma arriva dal centro previsionale dell'ARPA Sardegna.
2: Ma persistono ancora condizioni di alta pressione sull'Europa meridionale che causano un afflusso di aria calda di origine africana anche sulla Sardegna. Nei prossimi giorni avremo ancora temperature diffusamente elevate, sopra i 34 gradi su tutta l'isola, con picchi sino a 40 gradi nelle zone interne, nelle vallate interne principali.
1: Ma le alte temperature vanno a braccetto anche con il rischio incendi e la Protezione Civile per le prossime 24-48 ore ha diramato un bollettino rischio incendi che vede la Sardegna, o meglio tre quarti dell'isola, in zona arancione. Il rischio incendi resta alto.
3: Allora, nelle prossime ore di fatto il discorso del pericolo incendi è più o meno simile alle giornate precedenti. Rispetto alla giornata di ieri abbiamo un aumento delle zone con pericolo elevato. Per fortuna domani le condizioni di vento non sono così esagerate, per cui non è sicuramente una variabile che determina la differenza nello stato di pericolo. Mentre le zone interne dell'isola avranno sicuramente temperature più elevate rispetto a tutte le zone costiere, però quelle che vediamo in arancione avranno comunque un valore di umidità relativa più basso.
4: La pianta dell'Ailanto è infestante, orticante e velenosissima.
5: Qua ci troviamo in via Lecciusa, ma questa pianta è ovunque.
4: È ovunque, in via Lecciusa, prolifica anche nei muri, via Brigata Sassari, in tutta la città ormai ne è piena.
6: Pure lo storico mulino Gallisei è stato conquistato. Piante di Ailanto a ridosso del ponteggio che avvolge la struttura simbolo. Piante infestanti, poi, che sporgono pure dalle imponenti recinzioni e fanno capolino nei vicoli di Santupredu. A Nuoro una vera e propria invasione, altro che albero del paradiso, come lo chiama qualcuno.
5: Che pianta è quella alle sue spalle?
7: Una bella pianta di Ailanto. Se non ci porranno gli adeguati rimedi, avremo ben presto un risultato di moria delle piante endemiche, secondo me, lerci, sugheri, eccetera, per quanto riguarda il monte, ma anche in città.
6: Via Lecciusa, ma non solo, dal cuore di Nuora alla montagna delle Diana, il copione accomuna.
4: Sono molto preoccupato per il monte Ortobene, perché abbiamo individuato diverse aree in cui stava proliferando. Noi siamo riusciti a circoscrivere questo gravissimo problema. Naturalmente per debellarlo ci vogliono anni.
6: Il comune di Nuoro conosce il problema e in sinergia con Forestas studia un piano di intervento, una lotta meccanico-chimica già adoperata con successo in Salento.
5: Sì, noi abbiamo deciso di iniziare in modo specifico una via della città che è Via Lecciusa, perché è un cammino storico che vogliamo restituire alla città. Crediamo appunto che sia necessario un protocollo da parte della regione per dare assistenza ai comuni attraverso mezzi e risorse.
8: Non mi gusta la parola tragedia.
9: Non mi piace la parola tragedia. Credo sia il risultato della capacità dell'essere umano di evolversi, trasformarsi e andare avanti. Non posso vederla come una tragedia perché ha trionfato la vita. Oggi siamo in numero maggiore rispetto a quanti siamo partiti su quell'aereo. Ci sono 120 discendenti dei sopravvissuti. Un inno alla vita sotto il segno della speranza. Carlos Paez, uno dei superstiti del disastro aereo sulle Ande che alla fine del 1972 costò la vita a 29 persone, rifiuta con decisione l'etichetta della tragedia. Lui è stato uno dei 16 sopravvissuti al termine di 72 giorni incredibili, che hanno fatto storia, trascorsi in condizioni estreme sulla neve della catena montuosa più lunga al mondo. Paez è stato ospite del Cagliari Calcio in un incontro a Lazzaretto nell'ambito delle iniziative per il trofeo Gigi Riva. Il presidente Giulini fu conquistato dalle sue parole dopo averlo conosciuto durante un viaggio e ha voluto fortemente condividere i suoi valori.
10: In questa storia c'è più coraggio, fortuna o fede?
8: Credo che la dos.
9: Credo di aver avuto un episodio di fortuna. Ho cambiato posto a sedere un minuto prima dell'incidente con un mio amico. Lui è morto e io sono vivo, ma il resto è stata questione di attitudine e fede. Dio appare quando sei spogliato dei beni materiali. Dio è stato presente in questa storia permanentemente. Ci sono stati dei risvolti tragici. Al freddo e senza alimenti, i sopravvissuti furono costretti a cibarsi delle persone che non ce l'avevano fatta.
8: Non fu tan drammatico come la gente pensa.
9: Guarda, non è stata così drammatica come la gente pensa. Abbiamo vissuto un periodo di 10 giorni senza mangiare assolutamente nulla e sapevamo che non ci cercavano più. È sorto naturalmente. Ti faccio la domanda al contrario. Tu cosa avresti fatto? Tutti avrebbero fatto lo stesso. La nostra storia è un omaggio alla vita. Ma alla base di tutto c'è sempre stata la speranza di rivedere la famiglia nella sua Uruguay.
8: Sì, per me è
9: il mio unico legame con la famiglia era attraverso la luna. Non c'era internet, quindi guardavo la luna. Quando arrivai a Montevideo, mia madre mi disse: anch'io uscivo a vedere la luna perché sapevo che tu la stavi guardando. Mio padre scrisse un libro intitolato Tra mio figlio e me, La luna.
11: Messi da parte il calcio da spiaggia e il trofeo Gigi Riva, il Cagliari si prepara alla prima gara ufficiale della stagione. Venerdì sera alle 18.30 la Domus sbarca all'Arezzo degli ex Bucchi in panchina, Ioniza e Cerri. I toscani, neopromossi in B, si sono conquistati la sfida di Coppa Italia con il Cagliari dopo il 2-0 rifilato alla Union Brescia. Pisacane osserva i progressi di Mina e lavora con il gruppo quasi al completo. A disposizione anche i nuovi. Dopo Maldini, ecco Carlos e Aurelio. Il primo ha salutato i tifosi via social.
12: Hola fans del Cagliari, aquí Kevin Carlos. Estoy muy feliz de estar en este club y estoy listo para luchar por este escudo. Forza Castellú.
11: Il secondo è sbarcato in mattinata a Elmas.
13: Sono molto felice di essere arrivato qua, come ho detto, non vedo l'ora di iniziare questo percorso insieme a tutti quanti voi.
11: Ti sei aspettato una chiamata del Cagliari?
13: Società così importante, sono solo che emozionato ad essere qui.
11: Ti trovi romano?
13: Sì, sì, sì, l'ho sentito ieri serale.
14: Occhio alla... Andiamo. Riuscito a parlare con il mister Pisacane?
13: Ora sto andando dal mister.
11: Aurelio, rossoblu a titolo definitivo dallo Spezia, dove va Ciocci, permetterà a Pisacane di avere un'alternativa a Obert sulla sinistra e di non mettere fretta ai Drissi, che sta recuperando dalla rottura del crociato rimediata nella passata stagione. E a proposito di mercato, il tecnico attende rinforzi sulla fascia destra, sia dietro che davanti, mentre il DS Accardi cerca di risolvere la grande Esposito sempre nel mirino del Como.

0: Hard Dish fino al 16 agosto. Offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Hard Dish e scopri tutte le offerte del volantino. Hard Dish, buono anche nel prezzo.
1: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
2: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
5: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 7:30.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei. La felicità.
6: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
7: PAN, sardi come voi.
8: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
9: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Yeah!

0: Radiolina Playlist.
1: Dal 10 al 19 agosto, da Iperpan e Superpan, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Icnusa 66 centilitri 98 centesimi, anguria mini al chilo 59 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:01.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche.

0: la notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin, che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale, provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese, con un obiettivo già individuato: un centro commerciale. Lo sport: arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli Europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'Europeo di Mattia Furlani invece è già finito, infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, più tardi.
1: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione. Rifiuti: la Sardegna guadagna qualche giorno sul fronte della raccolta della plastica. I maxi centri CACIP e CIPNES tornano operativi con una capacità complessiva, insieme a Scala R, di 2.700 tonnellate. Una soluzione però temporanea, sufficiente per circa una settimana, senza la ripresa regolare dei ritiri Corepla, il sistema rischia nuovamente il blocco. E la regione prende tempo sulla fusione degli aeroporti sardi. Il Consiglio regionale ha spostato il 2027 lo stanziamento da 30 milioni di euro per consentire ulteriori approfondimenti sull'operazione. Via libera invece all'azzeramento della tassa aeroportuale nei mesi invernali per il triennio 2026-2028. La misura è finanziata con 18 milioni e 200 mila euro. Ed è rientrata all'emergenza Santissima Trinità di Cagliari dopo la sospensione dovuta alla carenza di pediatri. Il punto nascita ha ripreso l'attività a pieno regime. La soluzione è arrivata dopo un vertice convocato dalla Presidente della Regione Alessandra Todde, che ha consentito di reperire specialisti con competenze in neonatologia. Temperature eccezionali anche nel mare della Sardegna, una boa Ispra davanti al porto Sarrugi nel Golfo degli Angeli ha registrato 30 gradi e 6. Il forte surriscaldamento del Mediterraneo aumenta la quantità di energia disponibile per fenomeni meteorologici estremi, soprattutto quando arrivano le prime correnti d'aria più fresca. Sono stati arrestati i due presunti responsabili della rapina avvenuta sul lungo porto di Porto Rotondo. A un uomo era stato strappato dal polso un orologio del valore di circa 100.000 euro. I carabinieri hanno rintracciato i sospettati meno di 24 ore dopo, mentre si preparavano a lasciare la Sardegna per tornare in Francia. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Il Cagliari ha completato un nuovo tris di acquisti: dopo Daniel Maldini e Kevin Carlos è arrivato anche Giuseppe Aurelio, terzino sinistro, acquistato a titolo definitivo dallo Spezia, legato ai rossoblù fino al 2029. Sono molto felice ed emozionato, ha detto il giocatore. La squadra prepara ora l'esordio di Coppa Italia contro l'Arezzo. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
4: Dal 10 al 19 agosto, da Iperpan e Superpan, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Icnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Anguria mini al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
1: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
3: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon martedì 11 agosto, sono le 8.09 e noi siamo qui, puntuali su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas, in compagnia qui con me il nostro amico Fabio Leoni in regia. Di cosa parliamo oggi? Come al solito iniziamo la nostra trasmissione con le notizie del giorno, sono tante, diamo uno sguardo ai titoli dei giornali regionali e poi a quelli nazionali, insomma quali sono gli argomenti. Ancora una volta il tema centrale è quello dei trasporti, della fusione aerea. L'Unione Sarda infatti titola: aeroporti frenata sulla fusione, quindi sono i trasporti insomma il tema principale. E poi il caos sanità, così lo potremmo definire, con il caso di Smirionis e della Santissima Trinità, dell'ospedale di Santissima Trinità, che ieri per qualche ora ha visto uno stop al nido, che è stato chiuso per mancanza di pediatri e poi riaperto grazie ad un intervento lampo della regione. Ma caos sanità anche con la medicina di base, insomma è al medico di base, ce ne parla anche la Nuova Sardegna. E poi tra i temi più importanti della giornata sicuramente c'è la Colombia, con il terremoto di magnitudo 7.4 che ieri ha causato centinaia di morti e di dispersi. E poi ancora una volta l'emergenza plastica, ne parleremo anche nel corso della puntata. Avremo qui con noi la presidente dell'ANCI Sardegna, la presidente, quindi la rappresentante di tutti i sindaci. Ieri c'è stato un vertice con la regione proprio per capire come muoversi davanti a questa enorme emergenza che non sta colpendo solo la nostra isola chiaramente, ma l'intero paese. Solo che, come insomma come ben sappiamo, la Sardegna sconta anche un deficit, che è quello dell'insularità, e su cui gravano insomma tanti problemi e che si fanno sentire più forti forse del resto del paese. I giornali nazionali invece di cosa ci parlano? Ancora una volta, come vi anticipavo, ci parlano del terremoto in Colombia, una notizia tragica. Ne abbiamo sentito parlare tanto negli ultimi tempi, non è il primo terremoto di cui parliamo, purtroppo questo di magnitudo 7.4, ve lo ricordo. E poi un'altra notizia sicuramente che domina le prime pagine dei giornali nazionali è il caso Ranucci, perché ieri è stato arrestato la vitola, e lo vedremo poi andando un po' a spulciare tra le prime pagine dei giornali, che trovate oggi in edicola. E poi ancora si parla di migranti, si parla di Ceuta e si parla anche di un asse Italia-Danimarca contro gli sbarchi proprio dei migranti. Ma ora diamo uno sguardo subito, catapultiamoci sulla prima pagina dell'Unione Sarda, che trovate oggi in edicola o, se preferite, in versione digitale sul vostro smartphone tramite l'app Unione Digital. Come vi anticipavo, titolo di apertura oggi è: aeroporti frenata sulla fusione, il Consiglio taglia le tasse per i mesi di bassa stagione e attesa per la scelta di Ryanair, slitta al 2027 a sorpresa la privatizzazione dello scalo di Cagliari Elmas. La partita dei 30 milioni di euro per la privatizzazione dell'aeroporto di Cagliari, slitta al 2027 la fusione con gli scali di Olbia e Alghero. L'accordo da chiudere entro settembre è stato stravolto da un emendamento della Giunta alla manovra di bilancio. Per la maggioranza è solo un rinvio, l'operazione resta prioritaria. Ma per saperne di più, insomma, sfogliate il giornale alle pagine 2 e 3, i colleghi Carta e Murcia ci spiegano meglio questo processo che sta andando avanti da tempo, anche tecnicamente complesso, ma che ogni giorno insomma riprendiamo sulle pagine dell'Unione Sarda. Come vi anticipavo, altro titolo di apertura è quello del caos al punto nascita di Smirionis, una rete di medici però scongiura lo stop, appunto con un intervento lampo in serata l'ASL ha annunciato la riapertura grazie a una rete di medici che si sono messi a disposizione per coprire i turni. Ma noi torniamo subito sulla prima pagina dell'Unione Sarda, tra poco.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
2: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
3: PAN, sardi come voi.
4: La Faradda di Licandarei, il 14 agosto a Sassari. Tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Un evento unico che unisce festa e devozione con la rete delle feste delle grandi macchine a spalla. Patrimonio culturale immateriale UNESCO.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere. Tra cerimonie, solenne 23esima festa delle bandiere. Tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale Città di Iglesias.

0: Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia. Vivi Iglesias.
1: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria.

0: Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
1: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

Cagliari, il ritardo della metro, le accuse incrociate, lo vediamo anche come apertura della home page dell'unionesarda.it, che apre infatti con la viabilità, metro di Cagliari, ritardi, costi in aumento e traffico, accuse incrociate e scaricabarile tra Arst e Comune sulle responsabilità su nuovo cantiere per la rete del gas dimenticata con via Roma ristretta. Ma sfogliamo ora anche la nuova Sardegna, la prima pagina della nuova Sardegna, come vi anticipavo, apre ancora una volta con il caos sanità, in fila dalla notte prima per avere il medico di base, il caso a Oristano, ma l'allarme riguarda tutta la Sardegna. Vedersi assegnato un medico di base resta una sorta di miracolo, e per riuscirci a Oristano hanno fatto la fila davanti agli uffici dell'ASL dalla notte prima. Un caso che non è isolato, ma si ripete in diversi centri dell'isola. E poi anche qui carenza di medici al punto nascita del Santissima Trinità, chiuso e riaperto in 24 ore. E la nuova Sardegna torna con la fotonotizia centrale sul caso Matteo Salvini. Nessuno mi può dire se posso ascoltare De André, il vice premier. Matteo Salvini interviene, insomma, risponde alla polemica, sulla polemica al concerto dell'Agnata. E tante sono le notizie sulle prime pagine dei nostri giornali regionali, ma torniamo subito con l'informazione nazionale. Ora Fabio Leoni, spazio alla musica con Cabana di Rama.

Eccoci qui dopo aver sentito la musica di Irama, torniamo a parlare di informazione, ma prima di questo ve l'ho anticipato ieri, sono davvero curiosa di sapere dove andrete questo Ferragosto, insomma si avvicina il fine settimana di Ferragosto, dove passerete le vacanze, chi nell'isola, chi in viaggio, chi al mare, in campeggio, non so, quali sono le vostre quali sono i vostri prossimi appuntamenti per questo fine settimana, scrivetecelo al 347 87 15 015, vi leggeremo nel corso della puntata. Ma ora, come vi anticipavo, diamo uno sfoglio ai giornali nazionali che ancora una volta aprono sul caso Ranucci. Infatti, in carcere ieri la vitola, il GIP tra il movente dice l'attentato per accrescere la popolarità del giornalista in ambito politico. Arrestato Walter Lavitola, per gli inquirenti sarebbe lui il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ci dice il Corriere della Sera. L'obiettivo era di accrescere la popolarità del giornalista in ambito politico. Il legale del conduttore di Report chiede ora di capire il movente e ribadisce che la vittima è Ranucci. Mandato di cattura anche per Gomez Clesio Tavares, l'uomo si troverebbe

0: beh, ora in Africa e poi anche Repubblica. Caso Ranucci, arrestato la vittola, ha voluto l'attentato per aprire al giornalista la scalata politica. Questo è un po' il titolo che torna sulle prime pagine di tutti i giornali, anche il Messaggero, la Stampa. Caso Ranucci, arrestato la vittola, una bomba per Ranucci premier, dice Libero, e poi il Giornale, ancora una volta svolta sul caso Report, ma ne parlano tutti i giornali. Questa è sicuramente la notizia del giorno, accanto ancora una volta, come dicevamo prima, al violento terremoto che fa strage in Colombia. E poi vi segnalo anche un'immagine che trovate nella fotonotizia centrale della prima pagina del Corriere della Sera. Clima mai così caldo e il paesaggio è cambiato. Ci sono degli scatti dell'Europa senza ghiacci, un'Europa arida. L'evoluzione da 10 anni fa ad oggi si vede proprio come il cambiamento climatico, le alte temperature, insomma, lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, ne parliamo ogni giorno, davvero hanno un impatto fortissimo anche sull'ambiente. E così il Corriere della Sera oggi sul suo giornale ci presenta questo grafico. E poi ancora tante notizie che arrivano anche dal fronte migranti. Vi segnalo la prima pagina dell'Avvenire: i muscoli in mostra. Meloni e la danese Fredriksen firmano una lettera sui centri per rimpatri e la difesa al patrimonio cristiano. Nel frattempo la Germania ci restituisce i richiedenti asilo arrivati in Italia. E poi ancora Trump, atto d'accusa di 400 ex agenti CIA. Il presidente è un autocrate che sta minando la nostra democrazia, così cita un documento online che denuncia il piano autoritario della Casa Bianca. Insomma, il presidente Trump sarebbe ora sotto attacco da questi ex 400 agenti della CIA. L'allarme arriva dal gruppo, appunto, dell'intelligence raccolti dall'organizzazione No Partisan The Steady State. Tantissime le notizie sulla prima pagina, sulle prime pagine dei giornali che trovate oggi in edicola, ma sfogliamo ora rapidamente anche l'home page del Corriere della Sera, che apre quei messaggi di La Vittola Ranucci: tra 2 anni sarai premier, la giudice, il giornalista sedotto con lusinghe. Ma ce lo dicono tutti i giornali, in realtà Ranucci era ignaro dell'attentato, chiaramente lui non doveva esserne al corrente, ed è stata confutata anche la tesi del mandante per ragioni mafiose. Mentre l'Unione Sarda.it, ancora una volta, come vi anticipavo, apre con la viabilità, metro di Cagliari, ritardi, costi in aumento e traffico, con l'emergenza plastica, l'operazione fusione aerei, tantissime le notizie in costante aggiornamento. Ne parleremo più tardi, anche sarà qui con noi ancora una volta il collega Chico Fresu per aggiornarci sulle principali notizie in apertura dell'Unione Sarda.it. Noi torniamo tra poco con i primi ospiti della puntata, restate connessi.
1: Radiolina Caffè Corretto.

0: Sono le 8:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla.
7: Scialla, scialla.
5: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Vieni a scoprirla da Autovan.
9: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
11: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
12: Radiolina. Caffè corretto.
13: Sono le 8:33 in punto, siete ancora connessi su Caffè Corretto, io sono Alessandra Ragasi in regia, qui con me Fabio Leoni, state connessi, torniamo tra poco con il primo ospite della puntata, tra poco.

Eccoci qua, con Sorris, così entro dei pinguatici nucleari, torni in diretta ai microfoni di Salunione Sala. Diamo il benvenuto qui con noi al primo ospite della nostra puntata, Daniela Falco, presidente dell'ANCI Sardegna, quindi l'Assemblea Nazionale dei Comuni Italiani e sindacale

0: di Fonni. Buongiorno sindaco.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, ascoltati.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, come abbiamo anticipato, c'è stato un vertice con la regione e i sindaci, un incontro molto molto importante, ma che ancora non mette la parola fine all'emergenza, no?
1: No, assolutamente no. Intanto mi fa dire che abbiamo apprezzato il fatto che la regione abbia deciso di convocare i sindaci, l'assessore all'ambiente, Rosanna Lacco, ha deciso di convocarci per non solo un confronto, ma anche per informarci circa la situazione. In effetti c'è stato stamattina anche il giornale, notizia, uno sblocco di alcuni centri di scaggio, proprio di quello del e quello del Citnes di Olbia, che consentiranno nei prossimi giorni di poter conferire la plastica in queste sedi e poter decongestionare un po' gli impianti. Certo è che comunque questa è una situazione del tutto temporanea e del tutto insufficiente, perché ci troviamo nel massimo della stagione estiva, esatto. Quindi con la Sardegna invasa di turisti, ed è veramente complicato poter immaginare di sospendere la raccolta della plastica, soprattutto in quelle aree dove ci sono migliaia e migliaia di persone.
0: È vero, insomma lo dicevamo ieri, lo scriviamo oggi sull'Unione Sarda, a soffrirne di più sono sicuramente i comuni costieri, che registrano un afflusso di turisti maggiore durante questa stagione, specialmente nella settimana di Ferragosto.
1: Sì, la sindaca di San Teodoro ieri, che ha partecipato, giusto per farvi un esempio, all'incontro, ha detto chiaramente: guardate che San Teodoro è la vetrina della Sardegna in questi giorni, io non posso nemmeno immaginare cosa significherebbe non dover ritirare i rifiuti dalle strade, o comunque non poter passare per ritirare il rifiuto. Quindi ci dovrebbe far riflettere questo appello che ha fatto la sindaca, proprio in maniera importante, su cosa significhi attivare tutte le misure di emergenza. Questo, certo, noi abbiamo chiesto alla regione, abbiamo chiesto semplicemente, esattamente come è successo in occasione di altre emergenze, di coordinare attraverso magari un'ordinanza o una direttiva, di coordinare tutti i 377 comuni, in modo che non ci siano operazioni differenti da un comune all'altro.
0: Certo, perché ora lo ricordiamo, alcuni comuni hanno già imposto lo stop alla raccolta, altri invece sì, si stanno muovendo autonomamente anche per identificare delle aree temporanee, insomma che vadano oltre alle due che partiranno tra oggi e domani, con una capacità temporanea di 2700 tonnellate. Poi alcuni comuni invece si muovono autonomamente.
1: Allora, sì, il problema delle aree temporanee ovviamente che devono essere autorizzate, stiamo parlando sempre di rifiuti e non possono essere stoccati in aree seppur magari adatte senza le autorizzazioni necessarie. Ci dobbiamo ricordare che non c'è solo un problema ambientale, ma siamo anche in piena campagna antincendio, quindi ovviamente servono le autorizzazioni della forestale, dei vigili del fuoco. Ecco perché abbiamo chiesto: non lasciate i sindaci da soli ad assumersi questa grande responsabilità, ma la Presidente della Regione ha tutte tutta la facoltà per poter intervenire.
0: Benissimo, benissimo, grazie. E quindi con questo appello: non lasciate i sindaci da soli, la regione intervenga, ma lo faccia in prima linea anche il governo nazionale. Grazie davvero, esatto. Grazie Daniela Falconi, grazie alla Presidente ANCI Sardegna. Noi torniamo tra poco.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ardis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre. Aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Radiolina Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato in Sardegna, il tutto per la presenza dell'anticiclone africano. Da segnalare però il caldo, che si farà sentire con valori su alcune zone anche fino ai 36-37 gradi. I valori minimi resteranno tropicali. La ventilazione sarà debole, con mari in prevalenza calmi. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Caffè Corretto.

0: questo era On My Soul di Bruno Mars. Noi siamo tornati qui, sono le 8.50 in diretta ancora una volta su Caffè Corretto. Diamo il benvenuto al nostro ospite Nicola Aneda, guida ambientale sul Fiume Mendoza, esperto di piscine, di cascate, di bellezze nascoste, tanto belle quanto fragili. Ciao Nicola.
1: Ciao Alessandra.
0: Benvenuto. Allora, come anticipavo, parliamo di piscine naturali, di cascate, di tesori e paradisi della nostra isola sotto assedio, che insomma ne abbiamo parlato tanto nelle ultime settimane, sono sempre più esposte al fenomeno dell'overtourism. Tu lo vivi sulla tua pelle, lo vivi nelle tue giornate lavorative, puoi testimoniarcelo, insomma, cosa sta succedendo?
1: Allora sì, c'è stato sicuramente un incremento dell'interesse verso questi luoghi e quindi dell'affluenza. E questo sì, può avere anche degli effetti negativi. Diciamo che c'è stato un incremento, c'era anche un articolo ieri se non erro, dell'interesse verso la Sardegna in generale. Esatto. Quindi non solo luoghi dell'interno ma anche spiagge, ho visto qualcosa relativo alle cale. Effettivamente sì, è proprio visibile l'overtourism, diciamo così.
0: Certo,

0: Ma chi arriva fino a questi luoghi? Insomma, non è sempre semplice frequentarli, spesso richiedono anche delle abilità fisiche particolari, oppure sono turisti come quelli che incontriamo in spiaggia?
1: No, ultima osservazione, confermo che ci sono tutta una serie di luoghi in cui, a mio parere, avviene una sorta di selezione naturale. Cioè, proprio per il fatto che servono una certa preparazione fisica, comunque una buona conoscenza anche del territorio, dell'orientamento, diciamo che fungono un po' da selettori naturali. E quindi vi si recano solo persone realmente appassionate e che raramente andranno lì a sporcare o a lasciare, insomma, il luogo peggio di come l'hanno trovato, come dico io. Anzi, altra cosa, l'altro problema sono i luoghi facilmente, troppo facilmente raggiungibili, perché esatto. Scusate l'espressione, io la uso spesso, i cafoni sono pigri, solitamente vorrebbero parcheggiare l'auto, fare 100-200 metri al massimo, possibilmente in piano, fare la foto e poi andare via. Chi invece cerca di raggiungere anche luoghi un po' più di nicchia, ecco, solitamente salvo eccezione ha un altro tipo di approccio, di rispetto del territorio, ecco.
0: Certo, però insomma sono tanti i luoghi forse facilmente raggiungibili in cui, come dicevi tu, tante persone con poco rispetto per la natura si presentano giorno dopo giorno e mettono a rischio la fragilità di un territorio delicato. Ci sono però delle regole, dei comportamenti che dovremmo adottare, vero? Tu me li hai spiegati un po' fuori onda, vorrei che anche i nostri ascoltatori le venissero a sapere.
1: Beh, allora, per quanto riguarda proprio le attività acquatiche, chiamiamole così, cosiddetti acquatrek, io delle mie personali regole, che poi spero condividano anche i colleghi guide, ma anche gli utenti in generale, ossia non andare in gruppi troppo numerosi, ecco, raramente più di una decina di persone, a seconda del luogo, è consigliabile. Personalmente non c'è bisogno di attraversare i corsi d'acqua in linea, ma meglio stare in fila indiana in modo da ridurre al massimo il calpestio del letto del fiume, anche se poi qua ci sarebbe tutta enorme parentesi da aprire. Sconsigliato ovviamente l'uso di creme solari, soprattutto quelle non bio. Adesso, anzi, c'è stato un come dire, pare abbiano creato delle creme che sono totalmente naturali, esatto. E lì si può riaprire il discorso. E poi in generale il rispetto proprio all'approccio, è sempre meglio una sorta di timidezza in questi posti piuttosto che un eccessivo entusiasmo, non nel senso del buono del termine, ma nel senso dell'andare lì a frugare, a spostare cose. Sempre meglio essere un po' più pacati, a mio parere.
0: Certo. Tu in primis come guida ambientale, insomma, ti occupi anche di acquatrek, che l'hai anticipato prima, quindi di escursioni lungo il fiume. Puoi descriverci una giornata tipo un'escursione, tipo come si svolge?
1: Certo. Allora, un'escursione di questo tipo, come altre escursioni, si svolge con un incontro, solitamente un piccolo gruppo di 10-12 persone. Ci si incontra, si prende un bel caffè insieme in cui magari si inizia a fare una chiacchierata, si inizia a conoscersi, e poi un'altra cosa per ridurre solitamente l'impatto ambientale e anche i costi, si cerca di compattarsi nelle auto. Ok, se vengono 10 sconosciuti, ok, non si va con 10 auto, magari si va con due auto da 5 posti. Già in tal modo si riduce un po' l'inquinamento e si socializza pure durante il tragitto. Questa è una cosa molto molto utile e anche molto bella, perché poi si arriva da sconosciuti e si rientra che non si è più sconosciuti, anzi nascono tutta una serie di rapporti. Dopodiché si arriva sul posto, si fa un piccolo briefing, io do delle regoline, le chiamo io, poche ma ferre, che fortunatamente finora praticamente tutti hanno seguito. Questo vale sia per gli acquatrek che per le escursioni classiche.

0: si comincia durante il percorso, io vado molto a braccio, si trovano sempre degli spunti interessanti di cui parlare, può essere un animale, una roccia, un muschio, ecco lì sta un po' alla passione della guida e alla preparazione anche della guida, e si fanno tante piccole pause, non è un tour de force, è più una cosa istruttiva, è anche coinvolgente più che una sorta di prova fisica. Non mi piace lavorare a chilometri, ecco, mi piace lavorare più a spunti,
1: bellissimo.
0: Poi si mangia sul luogo, solitamente per quanto possibile si prepara magari un caffè sul posto, e si rientra arricchiti. Se proprio non è piaciuta, ma è raro che sia successo, la giornata si sono conosciute persone nuove, si è stretta qualche amicizia, ci si rivede alla prossima escursione in modo molto piacevole, ecco. E il posto è stato lasciato, e questo lo posso garantire, solitamente meglio di come lo si è trovato. Almeno parlo per il sottoscritto, non posso garantire per tutti, ma mi auguro che sia così per tutti, sia colleghi che non colleghi soprattutto.
1: Certo, mi sembra di capire insomma dalle tue parole che l'impatto che ognuno di noi ha sull'ambiente sia sicuramente fondamentale, un tema che tu sottolini spesso anche insomma alle persone che vengono a fare i tour con te. Quindi un po' in chiusura ti chiederei di lanciare un messaggio: la Sardegna selvaggia si può vivere, si può visitare, ma lo si deve fare con cautela e tutela, giusto?
0: Assolutamente sì, come per tante altre cose vale la regola della sensibilizzazione. È inutile essere troppo proibitivi, è inutile, ovviamente mia opinione, è inutile essere spaccare il cappello in quattro quando si può sensibilizzare e tutto il resto viene da sé. Se uno adotta e fa sua una certa sensibilità verso qualsiasi argomento, ora stiamo parlando di escursionismo ma vale per molte altre cose, conoscere vuol dire essere più sensibili e quindi rispettare.
1: Benissimo, grazie davvero. Grazie Nicola Nedda, guida ambientale sul Flumendose e non solo. Ci risentiremo magari a breve. Noi torniamo
0: volentieri.
1: Subito.
0: Ti aspetto.
1: A te.
0: Ciao Alessandra.
1: Ciao.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:59.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
5: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione delle emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese, con un obiettivo già individuato, un centro commerciale. Lo sport, arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli Europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'Europeo di Mattia Furlani invece è già finito, infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, più tardi.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

capacità aggiuntiva può garantire però 7-10 giorni di autonomia, ma Regione e ANCI avvertono l'emergenza non è superata, né servono ritiri regolari da parte di Corepla. Approfondimenti. Prima di procedere con l'integrazione degli aeroporti sardi, la Giunta regionale ha rinviato al prossimo anno i 30 milioni destinati all'ingresso della Regione nella futura holding dei Trescali. Il Consiglio ha invece approvato l'eliminazione della tassa aeroportuale nei mesi invernali del 2026-2027-2028, stanziando 18 milioni e 200 mila euro. E a Ottana il sindaco sospeso Franco Saba ha lasciato il carcere ed è tornato agli arresti domiciliari. Il GIP di Nuoro

0: Globo. Grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile Svuota Tutto!
1: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
6: Caffè Corretto.
7: Eccoci qua, sono le 9.08 in punto, siete ancora connessi su Caffè Corretto, ora spazio allo sport, spazio al Cagliari Calcio, lo facciamo insieme a Fabiano Gaggini, il collega della redazione sport dell'Unione Sarda. Ciao Fabiano.
8: Ciao Alessandra.
7: Eccoci, un buongiorno, un buon martedì, noi sfogliamo assieme le pagine dello sport del nostro giornale, leggo ecco il nuovo Cagliari di Fabiano Fabio Pisacane. Cosa dobbiamo aspettarci?
8: Sì, c'è stata un po' una rivoluzione quest'anno nel Cagliari, no? Sono andati via in tanti, sono arrivati giocatori nuovi, alcuni che già si conoscevano, alcuni ancora tutti da scoprire, insomma sarà un nuovo Cagliari tutto da scoprire. Ricordiamo che venerdì ci sarà l'esordio in Coppa Italia contro l'Arezzo, 8 giorni dopo inizierà il campionato al Tardini contro il Parma, insomma ci siamo, no? Dopo un'estate calda con il caso Esposito che l'ha riscaldata ulteriormente, sì. Siamo in dirittura, quindi ci siamo, sarà un Cagliari completamente profondamente rinnovato, con diverse novità anche dal punto di vista tattico, con giocatori appunto da scoprire, insomma con l'obiettivo solito, quello di conquistare la salvezza e chissà magari provare a sollevare l'asticella.
7: Certo, certo, questo è sempre l'obiettivo. Leggevo un po', c'è stato uno scossone specialmente in centrocampo, giusto?
8: Sì, è stato sicuramente il reparto che ha subito lo scossone più grande, no? Sono andati via in tanti, intanto è stato ceduto Gaetano all'Atalanta, non sono stati riscattati i vari Mazzitelli, Sulemana, Foloruscio, è andato via a Palestra, no? il giocatore più forte forse che aveva il Cagliari l'anno scorso, e quindi c'è stata un po' una rivoluzione con un cambio anche tattico, no? Sta utilizzando in questa fase della stagione Pisacane, l'allenatore Pisacane, il doppio mediano con i nuovi arrivati Winks e Romano, e quindi si sta cercando di ritrovare un equilibrio, perché poi l'equilibrio di una squadra parte sempre dal centrocampo, un equilibrio appunto per sia in fase offensiva che in fase difensiva.
7: Benissimo, benissimo, però ci sono anche novità, come anticipavi tu stesso, nel mercato. Carlos è pronto a lottare per questa maglia?
8: Sì, sono arrivati più o meno all'improvviso questi tre colpi, chiamiamoli così, no? Uno è Daniel Maldini, che appunto è un fantasista, diciamo che viene più che altro a ricoprire il ruolo che aveva Esposito, l'altro è Kevin Carlos, un attaccante spagnolo che arriva dal Nizza, l'avversario tra l'altro del Cagliari nel trofeo Gigi Riva, che prova a rilanciarsi dopo una stagione non positiva in Francia, e poi arriva Aurelio, che è un terzino sinistro, sarà l'alternativa a Robert, in attesa che Idrissi, il nostro Idrissi, terzino di Sadali, recuperi al meglio dall'infortunio. Ricordiamo che aveva avuto la rottura del crociato, quindi il Cagliari gli sta dando la possibilità di recuperare senza forzare. Questi sono i tre nomi, probabilmente potrebbe arrivare ancora un altro terzino, magari un terzino destro, chissà, magari forse anche un centrocampista, però diciamo che ormai il mercato del Cagliari è abbastanza definito, ci sarà giusto da limare qualcosa magari in uscita con qualche giocatore che chiaramente proverà a trovare spazio in qualche squadra magari in Serie B.
7: Benissimo, benissimo, grazie davvero Fabiano, noi ci vediamo più tardi in redazione.

0: Radiolina Caffè Corretto. Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
3: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
4: Direzione giusta. Direzione estate.
5: Tutti i giorni.
6: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
7: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari.

0: 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Giannicola Boero.
1: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Caffè Corretto.
1: Eccoci, sono le 9.18, siete ancora connessi su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas in regia, qui con me Fabio Leoni, ma tornate subito per l'ultima parte della nostra trasmissione. A tra poco.

0: Eccoci qui come promesso, 9:21, ultima parte della nostra diretta di Caffè Corretto. Nel frattempo ci ha raggiunto qui in studio il collega Chico Fresu per presentarci un po' le ultime novità. E poi ho anche una domanda per te, in realtà.
1: Vuoi iniziare dalla domanda?
0: Io inizierei dalla domanda. Abbiamo anticipato nel corso, insomma, della rassegna stampa il caos a Ismirionis. Insomma, si è concluso in serata con un esito diverso da quello che abbiamo dato nel resto della giornata di ieri. Puoi un po' spiegarci la vicenda?
1: È stata una giornata difficile ieri al punto a nascita di Ismirionis, che ricordiamolo è il reparto di ostetricia e ginecologia nel quale viene alla luce il maggior numero di bambini che nascono in Sardegna. Parliamo di 1300-1500 parti all'anno, numeri che sono in calo solo a causa del declino demografico della Sardegna, altrimenti sarebbe, anzi è, un reparto di eccellenza. Ieri mattina la primaria, la dottoressa Eleonora Coccolone, si è trovata a suo malgrado, mezzo io l'ho sentita, quindi potevo sentire anche il tono della voce, parlavo con una professionista che era veramente affranta da quello che stava facendo, ha dovuto decidere di chiudere il reparto perché mancavano dei pediatri. Ovviamente su 9 ce n'erano in servizio solo 3 che dovevano coprire tutti i turni H24 e la cosa era impossibile. Lei non poteva garantire, perché questo è da sottolineare, la decisione è stata assunta perché non poteva garantire la sicurezza delle pazienti, delle mamme e dei neonati, e quindi ha deciso di chiudere. È ovvio che la carenza dei pediatri non sia un problema che si è manifestato domenica sera, tant'è che nei giorni precedenti, nelle settimane precedenti, si cercavano anche pediatri attraverso appelli su Instagram che andassero a lavorare alla Santissima Trinità per cercare di dare una continuità al servizio. In realtà, oltre a queste cose un po' collaterali tipo gli appelli sui social, c'erano state anche comunicazioni ufficiali, certo, inviate all'azienda sanitaria. Era stato chiesto un innesto di pediatri anche all'Ares, che aveva bandito un concorso per assunzione a tempo indeterminato. C'erano pediatri disponibili ad andare a lavorare alla Santissima Trinità, ma le condizioni di lavoro alla Santissima Trinità, non per il contesto lavorativo, ma proprio, stiamo parlando di questioni economiche, non erano favorevoli, e quindi si prende alcuni che già lavoravano alla Santissima Trinità, sono andati ad altre aziende sanitarie. Il risultato è il patatrac. La cosa che un po' colpisce è che ieri, nel momento in cui la primaria ha deciso di chiudere e il direttore generale ha avvisato tutte le altre aziende sanitarie, 118 compreso, al quale ha detto non portate donne che devono partorire, mandatele o al policlinico o al Bruzzu, è stata convocata una sorta di war room in regione con tutti i direttori generali e con chiunque potesse assumere una decisione o dare il suo apporto. E in serata è arrivato un comunicato celebrativo della soluzione di un problema, grazie all'intervento della presidente Todd, grazie all'intervento del direttore generale, grazie all'intervento. Il problema è che queste stesse persone che hanno garantito questo intervento risolutivo erano le stesse anche che nei mesi precedenti potevano intervenire senza arrivare al punto che rischiava di essere di non ritorno, anche perché consideriamo che nel momento in cui è stato chiuso il reparto è stata anche decisa la mobilità di chi era ospitato lì, quindi c'erano già le ambulanze nel piazzale del padiglione che trasportavano le mamme, le gestanti, le trasportavano verso il policlinico e verso il Brozzu, che a loro volta non hanno così tanti posti disponibili per gestire 1500 parti in un anno. In sostanza, in un giorno si è sfiorato il disastro, in serata si è esultato per un grande risultato raggiunto, e ciò che dicono i sindacati, abbiamo anche l'intervento di Paolo Cugliare della FIA stamattina, dicono qui manca la programmazione, non è che perché avete risolto un'emergenza che voi stessi avete creato vi mettete la corona dei grandi risolutori di problemi.
0: Certo, certo.
1: Ho preso tutto il mio tempo.
0: Hai preso tutto il tempo, va bene. Per i prossimi aggiornamenti su unionesarda.it, allora andate online, cercateci e sfogliate il quotidiano, oggi in edicola o digitale anche sull'unionesarda.it. Noi ci rivediamo domani su Caffè Corretto. Grazie, Chico.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono 9:29.
1: Con progetti casa, ogni staffa la difesa. Cagliari, nato il nuovo showroom Iper Bruggeri, in via della Meta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre petti, marchi come Ocplast, Grafoli, Velux, Arias e Oros. Soluzioni protette per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo lunedì al sabato con 4 modi parchi interni. Iper di Ruggeri, quel che ogni alla tua casa.
2: Rimani in contatto con Ralinea. Vuoi conoscere meglio il nostro modo e seguirci da computer? Clicca su ralinea.it, interagi con noi e ascoltaci in streaming. Mani in contatto con Radio Linea.
3: Della Sardegna hanno raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un luogo di cui ho parlato anche poco. Pronto a sorprenderti con la bontà. Quello di Arboia. Un luogo ricco e rigoglioso. Nasce un latte dal bus unico. Che viene dal lavoro di generazioni di allevatori. Che sempre prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile latte.
4: Edizione straordinaria. Da Glow l'evento peso della stagione è arrivato. Ce l'ho sfatto tutto.

0: incredibile. Svuota tutto!
1: In Sardegna, Glo e a Cagliari, e Valenzani, a Sassari, zona Predaniera, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbone, via Nazionale, fianco Brico Cadda, e ad Ossano, in via Angolo del Porto.
2: In Evacan, un progetto inclusivo dove miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza le enti e forma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono a ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vacanti, il cambiamento che dà le persone. Prodotto promosso dal Senato delle politiche sociali del Comune d'Esia e finanziato dal FS più PN Plus e Città Messud 2021-26.
3: Calcio percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi direzione stabile.
4: Direzione giusta. Direzione estate. Tutti i giorni.
5: Vieni a provarci e lasciati conquistare le nostre specialità fresche. Scopri un mondo.

0: di sorprese tra coinvolgenti, cari pensati te, degustazioni locali, prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa l'estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tigiorni.it.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una seggiata e un po' di merita o relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal seller Matteo Sal, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara inglese. Ogni giovedì 23 luglio 20 agosto in edicola con il Sole 24 Ore con l'Unione Arda. Il tuo futuro parla inglese.

0: ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la Sagra dei Scoccoeddas.
1: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
2: Per Dormire, design for wellness.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP stagionato 16 mesi a 2,69 euro. I gamberi interi Argentina Arbi L1 in confezione da 2 kg a 10,95 euro al chilo. E la birra Echinusa da 66 cl a 97 centesimi con Fidelity. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Jassit, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias.
8: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato in Sardegna, il tutto per la presenza dell'anticiclone africano. Da segnalare però il caldo che si farà sentire con valori su alcune zone anche fino ai 36-37 gradi. I valori minimi resteranno tropicali. La ventilazione sarà debole con mari in prevalenza calmi. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Sono le 10:01.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Buongiorno, dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione delle emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin, che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale, provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma

è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha

0: ma rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Buongiorno da Maurizio Landi e benvenuti a una nuova edizione del GR di Radio Lina. 2 anni di ritardo rispetto all'ultimo cronoprogramma, 5 rispetto alle previsioni iniziali e 5 milioni di euro in più sul conto finale. Questi i numeri dell'appalto della metropolitana leggera di Cagliari. Il cantiere avanza ma a una velocità incompatibile con il peso che hanno i cantieri sul traffico, pochi operai, lavori che procedono a rilento e strade occupate. Eppure i lavori procedono sostanzialmente secondo il cronoprogramma a suo tempo trasmesso al comune, assicura il direttore generale di Arst Carlo Poledrini. E quanto accaduto al punto nascita della Santissima Trinità è l'ennesima dimostrazione di una senilità governata quando l'emergenza è già esplosa, anziché attraverso programmazione e prevenzione. È netto giudizio del segretario provinciale della FIAS di Cagliari, Paolo Cugliare, sulla vicenda del reparto di ostetricia e ginecologia della Santissima Trinità, chiuso di mattina per carenza di pediatri e riaperto in serata dopo una riunione di emergenza che ha consentito di trovare una rete di medici specializzati che hanno dato la loro disponibilità per la copertura dei turni. E stiamo portando avanti un lavoro deciso, ma andiamo avanti con i piedi di piombo. Oggi le risorse disponibili sono state spostate al 2027 in modo da poter svolgere in piena trasparenza gli approfondimenti che il tema necessita. Lo ha detto in aula l'assessora ai trasporti Barbara Manca in fase di replica durante l'esame dell'articolo 4 a proposito della decisione della Giunta di spostare lo stanziamento di 30 milioni per la fusione degli aeroporti dal 2026 al 2027. Cronaca, momenti di paura ieri sera a Doglianova, dove intorno alle 18 un incendio si è sviluppato all'interno di un cortile in via Trento, nel centro storico di San Pantaleo. Per cause ancora da accertare, le fiamme si sarebbero sviluppate da una legnaia investendo un'auto parcheggiata a poco a distanza. Il proprietario della casa, persona anziana con fragilità, è uscito per provare a spegnere l'incendio ma si è trovato in difficoltà, rischiando di essere avvolto dalle fiamme. La prontezza dei riflessi di un vicino di casa ha evitato il peggio. Il ragazzo ha afferrato l'uomo portandolo via di peso in strada. Sul posto sono arrivate le autoboti e le squadre dei vigili del fuoco che in poco tempo sono riusciti l'incendio. Sport, conto alla rovescia per l'esordio ufficiale del Cagliari che venerdì alle 18.30 ospiterà l'Arezzo nei 32esimi di finale di Coppa Italia. Da oggi la vendita libera dei biglietti per Cagliari Arezzo con prezzi 5 euro nelle due curve, 10 indistinti, 15 in tribuna blu e 20 in tribuna rossa. Prevendita 2 euro su tutti i canali di vendita, ossia online su Ticket One, sulle ricevitorie autorizzate e al Ticket Service di Piazza Unione Sarda. Bene, è tutto per questa edizione del GR, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona giornata.
5: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
6: Direzione giusta. Direzione estate.
7: Tutti i giorni.
8: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
9: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
10: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
11: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
10: svuota tutto!
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing contatto.

0: agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it. Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato, in edicola e sull'app l'Unione Digital.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Rovina Story.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?

0: luglio con Skoda Summer 1000. Cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Vieni a scoprirla da Autovan. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
4: Direzione giusta. Direzione estate.
5: Tutti i giorni.
6: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
7: Sono le 3. Il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero. Aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
8: Scopri il programma US. Comunicazione efficace. Scopri il programma US. Comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
9: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le
7: svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
8: svuota tutto!
10: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
12: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto, a Nulvi, Saessida de Sos Scandaleris.
13: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
14: Direzione giusta. Direzione estate.
15: Tutti i giorni!
16: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
17: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radio Lina Story.
1: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
2: Per dormire, design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
5: Direzione giusta. Direzione estate.
6: Tutti i giorni.
7: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
8: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
9: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
10: La Faradda di Licandareri, il 14 agosto a Sassari. Tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Un evento unico che unisce festa e devozione con la rete delle feste delle grandi macchine a spalla. Patrimonio culturale immateriale UNESCO.
11: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A. Il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato. In edicola e sull'app l'Unione Digital.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato in Sardegna, il tutto per la presenza dell'anticiclone africano. Da segnalare però il caldo che si farà sentire con valori su alcune zone anche fino ai 36-37 gradi. I valori minimi resteranno tropicali. La ventilazione sarà debole con mari in prevalenza calmi. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
14: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.

0: Intanto prosegue anche la forte attività esplosiva del cratere Voragine, che produce emissione di cenere che attualmente si disperde in direzione sud-sud-est. Questo provoca ancora disagi ai voli in arrivo e in partenza all'aeroporto di Catania Fontanarossa. Ieri lo scalo siciliano è stato costretto a sospendere tutti i voli. Un blocco inizialmente previsto fino alle 6 di questa mattina, ma che è stato poi prolungato almeno fino alle 19.
1: Lo sport è seconda giornata del nuoto in vasca agli europei di Parigi, mattinata dedicata alle batterie, impegnati tra i tanti Benedetta Pilato nei 100 rana, Carlos D'Ambrosio nei 100 stile libero e Thomas Ceccon nei 200 dorso. Lo stesso Ceccon sarà impegnato anche nel pomeriggio per la finale dei 50 farfalla. A caccia di una medaglia anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Nicolò Martinenghi. Ieri Alberto Razzetti ha conquistato l'argento nei 400 misti maschili.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
3: Buongiorno da Maurizio Landi e benvenuti a una nuova edizione del GR di Radio Lina. 2 anni di ritardo rispetto all'ultimo cronoprogramma, 5 rispetto alle previsioni iniziali e 5 milioni di euro in più sul conto finale. Questi i numeri dell'appalto della metropolitana leggera di Cagliari. Il cantiere avanza ma a una velocità incompatibile con il peso che hanno i cantieri sul traffico, pochi operai, lavori che procedono a rilento e strade occupate. Eppure i lavori procedono sostanzialmente secondo il cronoprogramma a suo tempo trasmesso al comune, assicura il direttore generale di Arst, Carlo Poledrini. E quanto accaduto al punto nascita del Santissima Trinità è l'ennesima dimostrazione di una sanità governata quando l'emergenza è già esplosa, anziché attraverso programmazione e prevenzione. È netto giudizio del segretario provinciale della FIAS di Cagliari, Paolo Cugliare, sulla vicenda del reparto di ostetricia e ginecologia del Santissima Trinità, chiuso di mattina per carenza di pediatri e riaperto in serata dopo una riunione di emergenza che ha consentito di trovare una rete di medici specializzati che hanno dato la loro disponibilità per la copertura dei turni. E stiamo portando avanti un lavoro deciso, ma andiamo avanti con i piedi di piombo. Oggi le risorse disponibili sono state spostate al 2027 in modo da poter svolgere in piena trasparenza gli approfondimenti che il tema necessita. Lo ha detto in aula.

0: fiamme, la prontezza dei riflessi di un vicino di casa ha evitato il peggio. Il ragazzo ha afferrato l'uomo portandolo via di peso in strada. Sul posto sono arrivate le autoboti e le squadre dei vigili del fuoco che in poco tempo sono riuscite a domare l'incendio. Sport, conto alla rovescia per l'esordio ufficiale del Cagliari che venerdì alle 18.30 ospiterà l'Arezzo nei 32esimi di finale di Coppa Italia. Da oggi la vendita libera dei biglietti per Cagliari Arezzo con prezzi 5 euro nelle due curve, 10 indistinti, 15 in tribuna blu e 20 in tribuna rossa. Prevendita 2 euro su tutti i canali di vendita, ossia online su Ticket One, sulle ricevitorie autorizzate e al Ticket Service di Piazza Unione Sarda. Bene, è tutto per questa edizione del GR, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buona giornata.
1: Non perdere le offerte macelleria di Ferragosto. Dal 10 al 16 agosto potrai acquistare in offerta il macinato in confezione famiglia a 89 centesimi letto e la grigliata mista di suino a 69 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
3: svuota tutto!
5: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
9: Parliamo di benessere, lo facciamo con la parafarmacia Sant'Ignazio. È tornata a trovarci la dottoressa Eleonora Peralta. Ben trovata su Radiolina.
10: Grazie e buongiorno a tutti.
9: Oggi parliamo di macchie della pelle. Sono solo un problema estetico oppure possono essere anche il segnale di qualcosa di più importante?
10: Le macchie della pelle sono, nella maggior parte dei casi, un inestetismo benigno dovuto ad un'alterazione della produzione di melanina, che è il pigmento che dà colore alla nostra pelle. Possono comparire per diverse ragioni: esposizione al sole, cambiamenti ormonali, invecchiamento cutaneo, alcune infiammazioni come acne o dermatiti e in alcuni casi anche l'assunzione di certi farmaci. È importante però sottolineare che non tutte le macchie sono uguali. Le più comuni sono macchie solari, melasma e iperpigmentazioni post-infiammatorie. Tuttavia, se una macchia cambia rapidamente forma, colore e dimensione o presenta bordi irregolari, è fondamentale rivolgersi al dermatologo per escludere eventuali lesioni cutanee patologiche. Da un punto di vista cosmetologico, la prevenzione rappresenta il primo trattamento. Proteggere quotidianamente la pelle con una protezione solare ad ampio spettro e non solo in estate, ma anche durante tutto l'anno, è il gesto più efficace per limitare la comparsa di nuove macchie e impedire che quelle già presenti possano peggiorare. Inoltre esistono trattamenti cosmetici che aiutano a schiarire le macchie già presenti e ne impediscono la fuoriuscita di altre.
9: Quali sono gli attivi cosmetici più efficaci contro le macchie e quanto tempo serve per vedere dei risultati?
10: Oggi la cosmetologia mette a disposizione numerosi ingredienti scientificamente studiati per contrastare l'iperpigmentazione. Tra i più efficaci troviamo la vitamina C, che illumina l'incarnato e svolge anche un'azione antiossidante, la niacinamide, che riduce il trasferimento della melanina, l'acido azelaico, utile per pelli sensibili e con tendenza acneica, l'acido tranexamico, sempre più utilizzato nei trattamenti contro il melasma, ma anche acidi e esfolianti delicati che favoriscono il rinnovamento cellulare e tanti altri attivi. Anche i retinoidi, quando utilizzati correttamente, possono contribuire a contrastare le macchie e uniformare la pelle. Tuttavia, nessun cosmetico può fare miracoli in pochi giorni. La pelle ha tempi biologici precisi. Generalmente i primi miglioramenti si osservano dopo 8-12 settimane di utilizzo costante, sempre associando una rigorosa fotoprotezione. È importante ricordare che il trattamento deve essere personalizzato, non esiste nessun prodotto universale.

0: È valido per tutti perché il tipo di macchia, il fototipo e la sensibilità della pelle influenzano la scelta degli attivi. Per questo il nostro consiglio è fondamentale per poter costruire una routine efficace e sicura.
1: Chiaramente ricordiamo, per chi fosse interessato ad approfondire, fare un salto nelle 7 parafarmacie Sant'Ignazio in Sardegna e poi ricordiamo che è presente anche a Torino.
0: Esatto, in questo modo potremo aiutarvi a scegliere il percorso cosmetico più adatto alle vostre esigenze.
1: E noi ringraziamo la dottoressa Eleonora Peralta, farmacista e cosmetologa di Parafarmacia Sant'Ignazio.
0: Grazie a voi.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Ardis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi, birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota, info su toyota.it.
5: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
6: Certe cose non cambiano mai. Come fare impresa? Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Alessandra Ragas, su Radio Lina.
2: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate. Prendi la direzione estate.
3: Direzione giusta. Direzione estate.
4: Tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
6: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
1: Per dormire. Design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com.
3: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
4: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
5: Direzione giusta. Direzione estate.
6: Tutti i giorni.
7: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it. Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia. Vivi Iglesias.
8: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
10: Radiolina. Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato in Sardegna, il tutto per la presenza dell'anticiclone africano. Da segnalare però il caldo che si farà sentire con valori su alcune zone anche fino ai 36-37 gradi.

0: Valori minimi resteranno tropicali. La ventilazione sarà debole, con mari in prevalenza calmi. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebimeteo.
1: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 12:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, almeno 14 minatori sono morti e decine di altri sono rimasti gravemente feriti dopo che la miniera illegale in cui stavano lavorando è collassata in Sudafrica. La cava sarebbe situata a un centinaio di chilometri da Johannesburg. Secondo quanto riportano i giornali locali, le mura della miniera, dismessa da anni ma utilizzata ancora in maniera illecita, sono crollate mentre un gruppo di minatori era all'interno, inghiottendoli. La polizia indaga, al momento non sono note ulteriori specifiche. Diverse persone sarebbero ancora intrappolate.
3: Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto ieri. Si continua a scavare tra le macerie, salvati una madre e un neonato. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite dal sisma, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità.
4: L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal Tribunale Penale di Damasco dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. La Corte ha inflitto la stessa condanna ad Atef Najib, ex capo della sicurezza politica nella provincia di Deira, nel sud della Siria, per omicidio premeditato e tortura.
3: Prima notte in carcere per l'imprenditore ed ex editore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Contestato il metodo mafioso. Per il GIP il movente sarebbe stato accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica. Secondo i magistrati non ci sono elementi per ritenere che il giornalista fosse d'accordo. Mandato d'arresto per il camerunense Tavares, ora latitante, sarebbe stato l'intermediario tra la Vitola e gli esecutori materiali.
4: Il caldo continua a non dare tregua in Italia. Anche questa settimana le massime si manterranno diffusamente sopra i 37 gradi, con picchi di 39-40 nelle zone interne. Si tratta di almeno 7-8 gradi sopra la media di metà agosto. Oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso, domani risaliranno a 20. La svolta è attesa dal 17 agosto, quando una profonda depressione centrata sul nord Europa proverà ad affondare il colpo verso il Mediterraneo. Oggi intanto la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per maltempo in alcuni settori di 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria.
3: Seconda giornata ricchissima agli europei di atletica di Birmingham, 4 azzurri impegnati nelle qualificazioni dell'alto: Tamberi, Sioli, Falocchi, Stronati. In serata la finale del lungo con Inzoli, quella dei 5.000 con Nadia Battocletti e gli altesissimi 100 metri maschili con Jacobs, che cerca di confermare il suo oro.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
7: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Buongiorno da Teresa Piredda. 2 anni di ritardo rispetto all'ultimo cronoprogramma, 5 rispetto alle previsioni iniziali e 5 milioni di euro in più sul conto finale. Questi numeri dell'appalto del

0: Simone. Il giudizio del segretario provinciale della FIAS di Cagliari, Paolo Cugliara. Approvata dal Consiglio regionale la misura che cancella l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco per i passeggeri in partenza dagli scali sardi per alcuni periodi dell'anno, come richiesto negli ultimi anni dai vettori low cost, in particolare da Ryanair. La nuova formulazione stabilisce la disapplicazione della tassa di 6,50 € a partire dal prossimo 1° novembre. Sono saliti a 12 casi di contagio dal virus della febbre del Nilo nella provincia di Oristano. 2 ultra settantenni e 1 ultra cinquantenne sono attualmente in osservazione presso l'ospedale San Martino di Oristano. Il consiglio è sempre quello di evitare ristagni d'acqua, proteggersi con spray repellenti e abiti lunghi quando si è all'aperto e schermare la propria casa con le zanzariere. Lo sport conto alla rovescia per l'esordio ufficiale del Cagliari, che venerdì alle 18:30 ospiterà l'Arezzo nel 32esimo di finale di Coppa Italia. Ieri i toscani neopromossi in Serie B hanno battuto 2-0 l'Union Brescia nel turno preliminare e conquistato il pass per la partita dell'Unipol Domus. Intanto al via la vendita dei biglietti per Cagliari-Arezzo. È tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tris di mozzarella arborea da 100 grammi a 1,69 €. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just It, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria.

0: 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
6: Direzione giusta. Direzione estate.
7: Tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store.

0: Un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it. La fede si accende. Il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi. Saessida de Sos Candaleris.
1: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
5: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scocco Eddas.
6: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
7: Direzione giusta. Direzione estate.
8: Tutti i giorni.
9: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
10: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Radiolina presenta La Strambata.
11: Buongiorno e bentrovati da parte di Andrea Secchi, in diretta con voi sino alle 14 per La Strambata, il nostro appuntamento con l'informazione, l'attualità e la cultura. Oggi in regia c'è Manuel Cozzolino, ma in questi primi blocchi parliamo di un argomento torrido, caldissimo, West Nile. In studio nostro ospite Luca Locci, responsabile del servizio disinfestazioni del centro antinsetti della città metropolitana di Cagliari. Abbiamo in collegamento anche il consigliere delegato all'ambiente della città metropolitana di Cagliari, Matteo Massa, e tra poco si collegherà con noi anche la dottoressa Maria Valentina Maras, direttrice del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria della ASL 5 di Oristano. Grazie Luca Locci per essere con noi, perché l'antinsetti insomma è assolutamente sul pezzo alla luce di quello che sta succedendo soprattutto nell'oristanese. Al via una serie di disinfestazioni partiti dal cimitero e dall'orto botanico. Allora Luca Locci, a che punto siamo?
12: Buongiorno a tutti, la situazione c'è da dire che è ancora sotto controllo, c'è uno studio di tutto il territorio con la predisposizione di trappole di cattura delle zanzare per capire se sono ancora infette o meno, o è stato solo un caso sporadico.
11: Ricordiamo una cosa, che è stata riscontrata la positività di alcune zanzare che appunto operavano, diciamo transitavano le parti del cimitero. limite dell'orto botanico.
12: Sì, anzi, la cosa più eccezionale è che stavolta il vettore è l'Aedes albopictus, ovvero la zanzara tigre, mentre solitamente chi chiude il cerchio uomo-animale, uomo, con le punture è la zanzara culex, quella che ci molesta tutti i giorni, tutte le sere. Questa volta abbiamo catturato la famosa zanzara tigre e tramite l'Istituto Zooprofilattico di Sassari si è scoperta la positività di queste zanzare.
11: Ecco, consigliere Massa, grazie per essere con noi. Non c'è ancora tra poco lo avremo. E più che altro, questi interventi sino a quando dureranno?
12: Allora, la situazione rimarrà sotto controllo 12 mesi su 12. In questo periodo stiamo intervenendo con le catture due volte al mese e nei mesi, diciamo, un po' più freddi, da novembre, da fine novembre sino ai primi di febbraio, i controlli continuano una volta al mese. Non abbasseremo la guardia. Questo va avanti ormai da 2 anni e continueremo a portare avanti questo protocollo.
11: Ecco, tra l'altro ricordiamo che a Oristano i casi sono saliti a 12 contagi, abbiamo avuto anche un decesso, insomma, tempo fa, l'anno scorso erano stati molti di più, addirittura si era arrivati a una quarantina di casi con 4 decessi nell'oristanese. Abbiamo in collegamento Matteo Massa, che ricordiamo il consigliere delegato all'ambiente della città metropolitana di Cagliari. Buongiorno consigliere, grazie per essere con noi.
13: Buongiorno a voi, a chi ci ascolta, grazie a voi.
11: Le chiedo soprattutto quanto siete preoccupati voi in città metropolitana di questa situazione, perché a livello di guardia già nell'oristanese 12 casi un decesso, e già nella città metropolitana, nella provincia, ex provincia di Cagliari sostanzialmente. Matteo.
13: Non vi sentivo più, chiedo scusa. Non c'è preoccupazione, c'è attenzione, ci affidiamo alle nostre squadre dell'antinsetti che sanno ciò che fanno, lo stanno facendo bene assieme alla ASL e a tutti gli attori coinvolti. Il livello di controllo è quello che ci aspettavamo, il livello di prevenzione altrettanto, così come abbiamo visto gli interventi sono stati fatti con prontezza.
11: Ecco, ci sono Luca Locci, insomma, abbiamo già appurato una cosa. Ecco, non c'è alcun caso di contagio umano, ma ci sono degli ambienti da evitare?
12: No, per adesso nel territorio della città metropolitana non c'è niente da evitare. È tutto sotto controllo, la situazione è tranquilla, non c'è allarmismo di niente, anzi anche in queste ore sta continuando lo svolgimento dell'antilarvare e adulticida in città e nei comuni della città metropolitana. La situazione è tranquilla. La cosa che voglio dire è questa, soprattutto agli utenti. Sì, il centro antinsetti interviene nel suolo pubblico, ma voglio ricordare che a differenza della Culex pipiens, la Aedes albopictus preferisce quei territori frammentati. Cosa vuol dire? Che mentre la Culex, la zanzara ordinaria, depone le uova nelle pozzanghere grandi, nei fiumi, nelle vasche, nei pozzetti, la Aedes albopictus, la zanzara tigre, preferisce piccoli ristagni, esempio un copertone, esempio un sottovaso, esempio un orticello. Quindi chiediamo qui anche ai privati di intervenire nella loro proprietà per dare un contributo alla società.
11: Abbiamo una pausa musicale con The Pausa Magnetic, tra poco parleremo ancora di West Nile.

0: Sempre in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino. Volevo coinvolgere, stiamo parlando di West Nile, volevo coinvolgere Matteo Massa, consigliere delegato all'ambiente della città metropolitana di Cagliari. Ecco, ci ha già fatto tracciato un quadro abbastanza dettagliato Luca Loci. Ma chiariamo una cosa, consigliere. Ecco, non c'è alcuna preoccupazione, nel senso per quanto riguarda i casi che possano coinvolgere le persone. Ecco, non è stato riscontrato alcun caso al momento.
1: Assolutamente no, non è compito della città metropolitana riscontrare casi, ma della ASL, che con grande competenza svolge il suo compito. Non c'è alcun caso, non c'è, come detto, alcuna preoccupazione in termini di preoccupazione intesa come paura, come allarme. C'è attenzione, l'attenzione è sempre alta tutti i giorni, come ha dimostrato anche il racconto fatto dal nostro buon Luca Loci, che di questo si occupa quotidianamente, e non solo, per garantire la salute pubblica.
0: Ecco, Luca Loci, da quanto tempo monitorate la West Nile nei confini della città metropolitana di Cagliari?
2: Almeno dal 2024 predisponiamo con ogni 15 giorni delle trappole sul territorio. La fascia di maggior controllo sono l'area costiera turistica di tutto il territorio di Cagliari e i cimiteri, che sono i punti laddove la zanzara Aedes albopictus, ovvero la tigre, prolifica maggiormente.
0: Ecco, abbiamo adesso in collegamento la dottoressa Maria Valentina Maras, direttrice del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della ASL numero 5 di Oristano. Buongiorno dottoressa.
3: Buongiorno a voi.
0: Grazie per essere con noi. Allora, situazione invece difficile, diciamo, in provincia di Oristano. Oggi altri tre casi sono saliti a 12, ricordiamo che c'è stato anche un decesso. Invece il livello di preoccupazione c'è da voi.
3: Il livello di preoccupazione è normale che ci sia.

0: abbastanza protetti.
1: Grazie dottoressa, perché adesso coinvolgo per il suo ultimo intervento il consigliere Massa. Ecco, qual è il messaggio che vuole inviare ai nostri ascoltatori?
2: Il messaggio è un messaggio di attenzione, come detto, che viene dato dalla città metropolitana con tutti i suoi lavoratori che si occupano dell'antisetti e dell'ambiente, viene dato dalla ASL, viene dato da tutti coloro che sono impegnati a controllare e prevenire questo fenomeno, e anche di attenzione da parte dei cittadini stessi. Ci sono state date delle piccole regole, appunto di attenzione quotidiana, che hanno a che fare con i nostri sottovasi da svuotare e altre piccole precauzioni che servono a proteggerci. Seguiamo queste regole e affidiamoci agli esperti, perché davvero quotidianamente lavorano per tenerci al sicuro.
1: Grazie Matteo Massa per essere stato con noi. Prima che arrivi
2: grazie
1: con una carabina,
2: grazie a voi per l'ospitalità.
1: Prima che arrivi con la carabina il nostro regista Manuel Cozzonini, visto che ha sforato tantissimo, diamo comunque la linea alla pubblicità.
3: La strambata su Radiolina. La strambata su Radiolina.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP, stagionato 16 mesi a 2,69 euro. I gamberi interi Argentina Arbi L1 in confezione da 2 kg a 10,95 euro al chilo. E la birra Chinusa da 66 cl a 97 centesimi con Fidelity. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
11: Per Dormire, design for wellness.
12: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
13: Scopri il programma WES, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
3: Radiolina Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato in Sardegna, il tutto per la presenza dell'anticiclone africano. Da segnalare però il caldo, che si farà sentire con valori su alcune zone anche fino ai 36-37 gradi. I valori minimi resteranno tropicali. La ventilazione sarà debole, con mari in prevalenza calmi. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
15: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: la dottoressa Maria Valentina Maras, direttrice del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria della ASL di Oristano. Dottoressa, ma perché tutti questi casi nell'oristanese?
1: Allora, l'oristanese è sempre stata una zona malarica, anche nel tempo appunto dell'ultima guerra mondiale, e quindi perché abbiamo alcuni ristagni d'acqua che circondano appunto tutta la provincia. A parte i ristagni diciamo piccoli, ci sono dei ristagni grandi che sono appunto i due stagni che circondano Oristano, quello di Santa Giusta e quello di Cabras. Logicamente le acque stagnanti favoriscono la proliferazione appunto della zanzara. Ricordo solo una cosa, che la zanzara implicata è la zanzara culex, che è quella che ungendo l'uccello migratore portatore del virus può trasmetterla all'uomo. Ricordo anche che non c'è appunto una interazione tra uomo e uomo, quindi un contagio tra uomo e uomo non può esistere, perché la zanzara che punge di solito muore e quindi non può trasmetterla all'uomo, a un altro uomo assolutamente.
0: Luca Luci, sul fronte della disinfestazione, che cosa si potrebbe fare di più?
2: Ora, sicuramente bisogna intervenire con mezzi meccanici, con la pulizia meccanica dei fiumi e di tutti gli alveoli che ci sono sul territorio, tenere sotto controllo. In più, noi adesso stiamo ipotizzando, dovremmo vedere bene la normativa regionale sull'impiego di insetticidi con i droni. Perché nella regione Sardegna pare che non ci sia ancora una normativa specifica per l'utilizzo di questi prodotti con i droni.
0: Tra l'altro avevamo fatto proprio un servizio al TG di Videolina

0: Mi passi il termine all'invasione di insetti e vettori di vario genere. Questo perché? Perché nella nostra regione ancora oggi manca un fattore importante, manca la disinfestazione di frontiera, ovvero come è arrivata la zanzara tigre, la Aedes albopictus, a Cagliari, è stata scoperta nei primi anni 90 dentro un fornitore di gomme usate. Questo perché? Perché non veniva fatta la disinfestazione di frontiera, così tanti altri insetti, il punteruolo rosso per quanto riguarda le piante, tanti vettori vengono trasportati purtroppo con le merci.
1: Bene, abbiamo adesso uno spazio musicale con Francesco Gabbani, Summer Funk, tra poco parleremo ancora di West Nile.

0: Ultimo blocco della strambata dedicato alla West Nile. Dottoressa Marras, quando bisogna preoccuparsi? Quali sono i sintomi della West Nile?
1: Allora, innanzitutto diciamo che l'80% delle persone che vengono punte dalla zanzara non hanno sintomi. Il 20% ha sintomi influenzali, quindi la febbre, la cefalea, insomma sintomi comuni, nausea, eccetera. C'è da preoccuparsi quando i sintomi peggiorano. Ci sono sintomi neurologici che si trovano nell'1% della popolazione esclusivamente, che portano a un'encefalite, a una meningoencefalite. In questi casi logicamente bisogna intervenire ricoverando il paziente e tenendolo appunto sotto controllo. Ricordiamoci che non esiste una cura specifica. Non esiste una cura specifica, ma è solo una cura sintomatica. E non esiste il vaccino per l'uomo, esiste solamente per il cavallo il vaccino contro la West Nile, che è l'animale che appunto che viene colpito come noi dalla zanzara, appunto zanzara infetta dall'uccello. Quindi diciamo che le preoccupazioni sono solamente per i sintomi neurologici, perché chiaramente le persone che sono ricoverate attualmente hanno, o due di queste hanno sintomi neurologici, quindi insomma è preoccupante solo questo.

0: Ecco, Luca, lo ci siamo entrati negli ultimi 40 secondi della trasmissione, ma voi i controlli come li effettuate?
1: Come ho detto prima, posizioniamo delle trampole ogni 15 giorni nel territorio, soprattutto nell'area aeroportuale di Cagliari e nei cimiteri più importanti, là infatti dove abbiamo trovato la West Nile, diciamo. Questo controllo avviene con delle trappole che aspirano dentro delle sacche le zanzare, gli insetti che catturiamo, vengono inviati all'Istituto Profilattico di Sassari che analizza e poi ci manda il responso.
0: Grazie Luca Locci per essere stato con noi. Grazie dottoressa Marras per aver partecipato alla nostra trasmissione.
2: Grazie a voi.
0: E noi ci fermiamo un attimo, abbiamo una pausa pubblicitaria, un blocco, anche segnale orario, tutto, GR, eccetera. Tra poco parleremo del Festival Rebecca Arte.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 13 e un minuto.
4: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
5: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
4: Anche per i mobili della cucina?
5: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
4: Chissà quanto costa, però.
5: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
4: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
5: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Sono oltre 2700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto ieri. Si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti, i feriti sono quasi 600. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite dal sisma, sono al collasso e hanno dichiarato l'allerta rossa. Quasi 5000 abitazioni in città sono state distrutte. L'Unione Europea ha mobilitato il servizio satellitare Copernicus e stanziato fondi per tenere le operazioni di soccorso.
8: Forti esplosioni causate dal lancio di missili balistici dalla Russia hanno scosso le città ucraine. Zaporizhzhia, secondo il presidente Zelensky, è stata colta da missili nordcoreani, hanno causato 6 morti, una vita anche a Kiev. L'aeronautica militare ucraina ha confermato che i missili di Mosca hanno preso di mira anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Raid anche su Donetsk, 3 morti, si contano anche diversi feriti.
7: Punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua piccoli di un nido della provincia di Modena Brianza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice 23enne, sono unite agli arresti domiciliari. Queste sono le uniche persone coinvolte nella vicenda. Le indagini condotte hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti anche di altre due educatrici di 32 e 49 anni, al momento non destinatarie di provvedimento cautelare.
8: Il caldo continua a non dare tregua in Italia. Anche questa settimana le massime si manterranno diffusate sopra i 36 gradi, con picchi 39-40 nelle zone interne. Oggi sono 19 le città indicate il bollino rosso, domani saliranno a 20. La svolta è attesa dal 17 agosto, quando una profonda depressione cerata sul nord Europa proverà a sfondare il colo verso il Mediterraneo. Oggi tanto la protezione civile ha diramato l'alerta gialla per maltempo alcuni settori di 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria.
7: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna, una nuova bocca si è aperta notte scura nella Valle del Bove, a una quota stimata intorno ai 1900 metri. Tanto proseguono i disagi per i viaggiatori, restano infatti sospese le attività di volo in arrivo alle di Catania fino alle ore 19 di sera a causa della vulcanica in atmosfera.
8: Seconda giornata del nuovo basca agli europei di Parigi. Nella minata c'è con D'Ambrosio, Pilato, Angiolini, conquistano tutti il passo semifinale. De Tullio in finale negli 800 sti in programma domani sera. Nel pomeriggio oggi tutti a caccia medaglie, si parte alle 18:30. Intanto l'Italia è squalificata la staffetta 4% misti, non farà ricorso. I azzurri avevano chiuso col primo tempo in battaglia assoluto e c'è stato un problema nella nuotata di Viberti, cioè un colpo di gamba del fine nella frazione.
7: Questa era Tima Noti, prossimo aggiornamento.
9: Guida ora e paga l'estate. Con la Puma Summer Signature Sport Equip SIGT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 199 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
10: Convenienza, ma vai da Conad. Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi, per farti risparmiare su tutta la resa. Fino al 20 agosto.

0: agosto. Tassimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Spridi più su ad.it.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi Doc di Tecnot. Con tantissimi prodotti di qualità, prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scavagno elettrico Comfy 30 litri potenza 1,5 kW, 30 litri potenza 1,5 kW con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale,

0: A proposito di Coppa Italia, da oggi aperta la vendita libera dei biglietti per Cagliari-Arezzo in programma venerdì alle 17.30 alla Unipol Domus per i 32esimi di Coppa Italia. I prezzi partono da 5 euro per le curve, 10 per i distinti, 15 in tribuna blu e 20 in tribuna rossa. Per gli under 12 ingresso ridotto a 1 euro. Passiamo alla Serie D. La Costa Orientale Sarda ha confermato Alessio Rossi, Francesco Intinacelli, Nacho Prieto e Cristian Arboleda per la prossima stagione. In particolare attenzione proprio su Arboleda, reduce da un lungo stop per infortunio che lo ha tenuto fuori quasi tutto lo scorso campionato. Il suo rientro rappresenta un recupero importante per la squadra. E chiudiamo con il basket. Primi impegni ufficiali per la Dinamo Sassari in vista della stagione prossima. I giocatori hanno svolto a Sassari controlli per l'idoneità agonistica con esami clinici e visite medico-sportive. La squadra si è poi sottoposta alle valutazioni ortopediche e posturali effettuate anche con nuove tecnologie tridimensionali. Completato così il primo passaggio del percorso di preparazione dei bianco-blu. È tutto. Un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
1: Dal 10 al 19 agosto, da Iperpan e Superpan, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Icnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Anguria mini al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino. Parliamo del progetto Rebecu Arte. Abbiamo nostra ospite la direttrice artistica Valeria Orani. Grazie per essere con noi, direttrice.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Che tra l'altro sabato sarà nostra ospite per la trasmissione su Videolina Sardi nel mondo, perché Valeria Orani si divide tra New York e la Sardegna, dove ha ideato questo splendido progetto che ormai è in piedi da 6 anni e sta avendo un successo sempre più ampio nel corso degli anni. Allora, Rebecu Arte parte il 22 agosto, finisce il 2 novembre, insomma, ce lo può riassumere.
1: Certo, è un progetto ampio, come appunto dicevi tu, Andrea, ed è un... è un compendio, diciamo, di festival, progetti speciali, residenze artistiche che abbiamo voluto identificare come una stagione culturale complessa, appunto, che attraversa un'intera stagione, fondamentalmente iniziamo a fine agosto con il festival multidisciplinare Sardegna, che è promosso da associazioni enti locali, e continuiamo poi con il cuore del progetto, che è Musa Madre, cioè il Festival del Comune di Bonorva, sempre poi organizzato insieme ad associazioni enti locali di cui io sono direttrice artistica, e che poi negli anni si è ampliato con il Festival della Letteratura, altri progetti appunto particolari. Quest'anno è in particolare

0: Abbiamo un progetto speciale del Ministero della Cultura dedicato alla Nobel della Dell'Edda.
1: Tra l'altro una location tutta particolare, perché parliamo di questo borgo medievale, insomma, veramente suggestivo.
0: Sì, preferisco chiamarlo villaggio perché ho imparato che il borgo è quel luogo che ha un castello. Rebecco ha un castello immaginario. Per cui in effetti c'è un castello, ma non è un vero e proprio castello. Questo sì, è un villaggio disabitato che è stato, diciamo, molto importante nel Medioevo perché era un luogo di unione tra due giudicati e quindi anche di scambi, di trattative tra giudicato di Torres e giudicato di Arborea e che poi via via con gli anni si è spopolato per varie ragioni, non ultima il fatto che poi il centro municipale è stato proprio collocato in Bonorva, che è poi il comune di appartenenza di Rebecco. Nonostante sia però disabitato, non è abbandonato, è un luogo molto curato da chi ha casa lì, che la maggior parte sono bonorvesi, insomma, che hanno terre e case, e anche il comune ha voluto dargli questa possibilità di vita mettendolo a bando per farlo diventare albergo diffuso. Albergo diffuso che però poi, grazie anche ai progetti fatti insieme con il comune, non è poi solo albergo diffuso, ma è ospitalità e cultura. Quindi l'ospitalità nutre la parte artistica anche, e fondamentalmente la produzione che lo gestisce è la 369 gradi.
1: E adesso poi ci collegheremo dopo la musica alle residenze artistiche, perché adesso però mandiamo, non c'è tempo per la sua risposta, mandiamo questo spazio musicale dedicato a Merk e Cremont, Partenope.

0: La strambata su Radiolina.
1: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la

0: felicità.
1: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
2: PAN, sardi come voi.
3: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
4: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche

0: In diretta ancora con la strabata che vi parla Andrea Secchi, regia Manuel Cuzzolino, con noi Valerio Rani, direttrice artistica del progetto Rebecco Arte. Abbiamo iniziato ad analizzare appunto questo progetto interessantissimo che inizierà il 22 agosto sino al 2 novembre. Mi ha colpito molto la questione delle residenze artistiche. Che cosa consistono?
1: Consistono specialmente in nel creare un ambiente che viva temporaneamente il luogo e quindi sia proprio residente, e che dia anche agli artisti la possibilità di esprimersi nella loro ricerca. Nel caso specifico quest'anno ci sono due residenze artistiche, una che si ripete da diversi anni e che è dedicata ai sardi emigrati e discendenti nell'ambito creativo, e la seconda invece, che vive dall'anno scorso, è una residenza dedicata agli artisti residenti in Sardegna, emergenti delle arti visive. Quindi ogni blocco di residenza ospita circa 10 persone, e all'interno di questi due blocchi c'è la possibilità di avere anche dei tutor, delle persone con cui confrontarsi, degli open studio, insomma sia il modo di lavorare insieme individualmente e al tempo stesso confrontarsi anche con l'industria, diciamo, con l'ambiente relativo, insomma.
0: Ecco, nello specifico che branche sono?
1: Quella legata agli emigrati è molto dedicata alla video, quindi alla documentazione video. Noi invitiamo i partecipanti a fare una ricerca proprio delle proprie memorie o delle memorie trasmesse dai loro genitori o parenti, perché sono anche discendenti dalla Sardegna, e di ricostruire quindi attraverso queste memorie e il paesaggio una serie di suggestioni. Quest'anno torna Alessandro Olla, che è un musicista, insomma, del paesaggio, e quindi fa ricerca in questo senso. Ci sarà anche come tutor Maria Luisa Usai, che è una drammaturga, e ad accompagnare il loro lavoro ci sarà anche quello di Elio Mazzacane, che è

0: regista fotografo e documentarista Rai.
1: Iscrizioni già chiuse?
0: Queste sì. Sì, sia l'una che l'altra. La prima, Ischelio, è stata chiusa a luglio e la seconda è stata chiusa proprio ieri, il 10 agosto.
1: Però...
0: Rebecu è un luogo dove le residenze artistiche ritornano e possono essere anche individuali, nel senso che spesso abbiamo degli artisti che ci chiedono di stare in ritiro per scrivere o per fotografare o per comporre o insomma per studiare. E la struttura proprio di Rebecu Arte è fatta in questa maniera, cioè il principale obiettivo è proprio di dare un ambiente creativo dove l'artista si possa sentire anche a suo agio.
1: Ecco, il periodo della residenza artistica?
0: Il periodo di solito dura una settimana, 10 giorni, nel caso di Ischelio e Oe dura una settimana, però può durare anche 3-4 giorni come è successo insomma per alcuni artisti individuali che ci hanno chiesto di venire a scrivere.
1: Ecco, riservato sì ai sardi ma anche...
0: No, in questo caso cioè, le residenze sono aperte a tutti.
1: A tutti, ecco.
0: Queste due residenze in specifico le abbiamo destinate a questo perché fanno parte del progetto proprio dei festival e di Rebecu Arte della stagione culturale che si è costruita in questa maniera anche per la mia natura emigrante. Quindi insomma c'è una storia un po' lunga da raccontare ma che vi racconterò a
1: sabato.
0: Tutti.
1: Sabato. Alle 21 su Videolina, poi ci saranno tantissime repliche.
0: Esatto. E comunque che vi racconterò a tutti se venite a trovarci a Rebecu dove mi troverete sicuramente molto predisposto insomma a fare i nostri racconti però è aperto a tutti, è aperto alle compagnie di teatro, per esempio abbiamo due compagnie di teatro anche che verranno in questi mesi per fare delle prove e via via vorremmo aprirlo sempre di più a chi appunto ne vorrà usufruire.
1: Ecco, adesso abbiamo un nuovo brano da lanciare, Tom Walker, Just You and I.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 13 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi mozzarella arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
4: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias!
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Ancora in diretta con la strambata, chi vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino con noi, Valeria Orani, direttrice artistica del progetto Rebecu Arte. Ma insomma, allora, 70 eventi, tre festival, si inizia il 22 agosto, si finisce il 2 novembre. Ma quanto ci impiega a preparare un evento del genere?
1: Ci impiego un annetto circa, e poi molto dipende da quando escono i bandi, perché molte delle attività sono legate a bandi o ministeriali o regionali o privati, che quindi diciamo mettono all'interno la progettualità e poi diventano effettivamente spettacoli, progetti, eccetera.
0: Ma è più complicato il fatto che sostanzialmente lei sta oltreoceano.
1: Sì, questo è un altro discorso, diciamo, però abbiamo imparato un po' tutti a lavorare anche da remoto e devo dire che alla fine quando si sta a scrivere e a progettare Zoom, WhatsApp, la mail aiutano.
0: Ecco, tra Rebecu e le sue iniziative negli Stati Uniti c'è qualche collegamento?
1: Beh, sicuramente sì, perché è partito tutto da dove sto, dagli Stati Uniti. Io ho iniziato promuovendo cultura italiana contemporanea legata alla drammaturgia, al teatro, che era il mio lavoro insomma di produttrice. Poi per vari eventi mi sono ritrovata a riavvicinarmi alla Sardegna, dalla quale manco da 40 anni. E a riappassionarmi nella nostra cultura, nel legame, anche nell'idea di una Sardegna contemporanea che mi piaceva passasse. E, complici i bandi, i Covid e anche tante insomma, contingenze positive, oggi mi ritrovo a fare un bellissimo lavoro di promozione della cultura anche sarda negli Stati Uniti, tanto che questo progetto inizia qua in Sardegna, questo progetto speciale di cui parlavo prima su Grazia Deledda inizia qui in Sardegna e finisce a New York a dicembre.
0: Ecco, e poi c'è questo progetto riservato ai sardi, però che è un progetto che chiaramente ha sede negli Stati Uniti, si chiama Dister House, ce ne vuol parlare, anche se poi ce ne parlerà più diffusamente sabato, ma è interessantissimo.
1: Ma Dister House è stato un desiderio e un'esigenza proprio perché volevo avere più persone con cui interloquire di Sardegna e di Sardegna contemporanea, per cui è un'associazione, una fondazione per la precisione, non è un circolo, ma è un gruppo di persone sarde che abitano in tutti gli Stati Uniti, che stanno in rete e che cercano di promuovere appunto eventi di cultura sarda contemporanea. E speriamo di farne sempre di più. Nei miei progetti ci sono tante bellissime cose, devo dire.
0: E insomma, la Rebecu del futuro.
1: La Rebecu
0: che
1: del
0: qual
1: futuro.
0: È il suo sogno nel cassetto?
1: Ma la Rebecu del futuro, diciamo che vivo il presente, quindi è difficile parlare della Rebecu del futuro. Diciamo che se andiamo a vedere 5 anni fa, 6 anni fa, che cos'era Rebecu e che cos'è oggi, già notiamo delle grandi differenze. Quelle differenze che sono però date non tanto dal mio lavoro in sé, quanto da una partecipazione proprio del territorio a una realtà che evidentemente era necessaria e quindi anche a una possibilità per le persone stesse che abitano quel territorio, oltre per gli ospiti che arrivano e che attraversano la cultura e la tradizione di quel territorio, era necessario anche ritrovarsi un po' e rimettere in discussione delle cose che sono appunto anche il nostro presente ma anche il nostro futuro immediatamente.
0: Grazie Valeria Orani per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, io vorrei solo un attimo fare un piccolo ricordo, cioè dare un piccolo ricordo a due persone a me carissime che hanno fatto parte della mia vita e della mia crescita, amici cari che sono Francesco Casu e Giannino Dettori, che purtroppo ci hanno lasciato e che hanno sempre fatto parte anche della mia progettualità. Li ringrazio perché insieme abbiamo forse cambiato un po' come i ragazzi degli anni 80 la visione di quella che è poi la cultura e l'arte anche della Sardegna.
0: Grazie, grazie anche per questo ricordo. Ora abbiamo un altro spazio musicale, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Ancora in diretta con la strambata, chi vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino ci ha raggiunto, in studio la condirettrice del Giri Videolina Simona De Francisci.
1: Grazie. Buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno Andrea.
0: Il volo.
1: Per fortuna le relazioni sono molto vicine. L'apertura oggi del telegiornale, cioè abbiamo aperto in un modo, adesso poco fa abbiamo aperto in un altro, perché nel frattempo è arrivata la notizia di cronaca: Argali è morto schiacciato dal trattore, un uomo di 88 anni, è stato travolto dal mezzo mentre lavorava nella sua linea, è morto sul colpo, è stato davvero molto bravo Gianfranco Loce a riuscire a confezionare il servizio in tempo per andarlo nel telegiornale delle 13.30. L'apertura invece del nostro telegiornale delle 13, secondo titolo di questo in onda da poco, chiuso e aperto in piore il punto nascita dell'ospedale Santissima Unità di Cagliari. Ricordo Andrea, ne abbiamo parlato ieri, era stato tanto tempo nella home del nostro sito unionesarda.it che per primo ha tirato fuori la notizia: trovati nuovi pediatri dopo il clamore mediatico e l'allarme delle future mamme. Abbiamo interessato la direttrice del reparto Eleonora Coccolone, che ha raccontato che il reparto nel giro di pochissimo dopo l'uscita della notizia è stato sussato da telefonate di mamme preoccupate, di future mamme preoccupate.
0: E non fosse uscita la notizia, continua così.
1: Probabilmente sì, perché diciamo che l'uscita della dottoressa Colone ha spizzato il vertice delle ali e costretto anche la presidente Todd a occuparsi di organizzazione di un reparto così delicato. Considera che è un reparto dove nascono i pochi bambini in generale in Sardegna, ma quelli che nascono, l'80% nascono lì, quindi è un punto strategico e davvero straordinariamente efficiente. Nessun piccolo perpasso di ambiente, i geologi sardi hanno chiarezza sull'Einstein telescopio più recente attato a Lula. Si sospetta una diffidenza sul progetto e la paura che l'Einstein telescopio e tutta l'infrastruttura che ha scerato possa in qualche modo danneggiare i pascoli, e questa è una delle ipotesi per l'attentato ai due ricercatori, marito e moglie, hanno distrutto l'auto di questi ragazzi, che poi già il giorno dopo, due giorni dopo, sono scappati letteralmente dalla Sardegna. Sappiamo fare anche questo. Morto a 90 anni Massimiliano Ciancelli, inventore del famoso manuale per la visione di ruolo, partito e governo, l'ex leader della DG Rotondi, ha spiegato a Mozzolandi il meccanismo del famigiato, famoso manuale Ciancelli. E poi, dopo la vacanza in Costa Smeralda, Kimi Antonelli ha lasciato l'isola, il 19enne pilota di Formula 1 in testa al campionato mondiale con Mercedes, e pronto, lo ha detto la nostra Assia Urru, e pronto a tornare in pista. Questi i 5 titoli di oggi.
0: Tra l'altro, a proposito di manuale Ciancelli, la reincarnazione di Cencini in Sardegna era sicuramente Giorgio.
1: Era quel grande signore della politica che aveva per nome Giorgio Opi. Sì, effettivamente, se tu pensi, forse era l'ultimo pezzo, no, di quella prima repubblica tanto demolita e che oggi forse rivalutiamo un po'. Sì, ma il rimpiango è poi eccessivo per alcune cose, ma certamente la qualità dei politici della repubblica oggi forse non la rimpiangiamo.
0: Grazie Simona, sei stata con
1: buon lavoro.
0: E adesso abbiamo un brano? No.

0: fino al 16 agosto. Offerte di buon ferragosto. Alcuni esempi: birra e Knoa, lattina 50 centilitri, 99 centesimi. Galli argentini categoria L1 2D, 21,90 euro. Scarica l'app Dis e apri tutte le offerte del bollettino. Dis, buono anche nel prezzo.
1: Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per alzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e essere parte di qualcosa di più grande, la cui forza misura da nuove possibilità aperte a te. Mineranti, Curile Futu, insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Faradda di Candarei, il 14 agosto a Sassari, tradizione viva, patrio dell'umanità, un evento unico, unisce festa ed edizione, rete delle feste delle grandi macchine a sala, patrimonio culturale immateriale UNESCO.
3: Dura, Sardegna intesa, Maya, miglior vermeno d'Italia.
4: Giovedì 13 agosto, Cunione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, trazioni e protagonisti dei grandi fest candelieri Sardegna, edicola sull'app Unione Digital.
5: Adilina, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nada, Vanessa Minotti di Baby Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata da condizioni tempestose e soleggiate in Sardegna, il tutto per la presenza dell'anticiclone africano. Da segnalare però il caldo che si farà sentire con valori su alcune zone anche fino ai 36-37 gradi. I valori minimi resteranno tropicali, la ventilazione sarà debole con mari in prevalenza calmi. Con questo è tutto, per saperne di più anche in merito alla vostra lotta, vi invito come sera a rimanere aggiornati scaricando la gratuita di Tabimeteo.
7: Il segreto dell'estate pelle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. La stramata.
1: Altro spazio dedicato alla musica interna della stambata, Siena Spio con Material Lover.

0: Dedicato all'Unione Sarda, caffè scorretto a firma di Antonio Masala.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto dell'11 agosto 2026. Gli stessi stipendi, a cura di Antonio Masala. Ci siamo, è nato il comparto unico di contrattazione. Per capirci, i dipendenti dei comuni, delle province e di altri enti, prima o poi saranno messi alla pari dei colleghi regionali. Parliamo di stipendi, tutto il resto è un particolare camuffato da importante. I consiglieri regionali dal primo all'ultimo, da destra a sinistra e centro, hanno votato la riforma e impegnato 30 milioni di euro per le prime spese. Quattordicesima mensilità o l'indennità di comparto unico? Puntare a ridurre le differenze tra regionali e dipendenti degli enti locali è legittimo come lo è per tantissime altre categorie di lavoratori sottopagati e non sempre con le mensilità garantite come le parti in questione. Non è facile spiegare come sia possibile mettere sullo stesso piano giuridico, ma soprattutto economico, chi ha vinto il concorso in regione per fare certe mansioni e chi ha superato la prova in un comune di pochi abitanti per funzioni diverse. Non per esaltare l'uno o sottovalutare l'altro, ma perché le condizioni hanno matrici differenti e tali resteranno. Chi oggi riveste un ruolo lo eserciterà all'incirca anche domani. Più soldi non producono automaticamente spinte tali da livellare modi e professionalità stratificate negli anni. Parafrasando Oscar Wilde, il pompelmo è un limone che ha avuto un'opportunità e ne ha approfittato. Il risultato dipende dai gusti. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
0: Bene, è tutto per quanto riguarda la puntata odierna della Strambata. Un ringraziamento soprattutto al nostro regista Manuel Cozzolino, ma grazie anche a coloro che ci hanno seguito da casa. L'appuntamento è per domani. Buona giornata.
2: Radiolina ha presentato La Strambata.
3: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14 e 0 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sono oltre 2700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto ieri. Si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti, i feriti sono quasi 600. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite dal sisma, sono al collasso e hanno dichiarato l'allerta rossa. Quasi 5000 abitazioni in città sono state distrutte. L'Unione Europea ha mobilitato il servizio satellitare coperto e stanziato fondi per sostenere le operazioni di soccorso.
3: Forti esplosioni causate dal lancio di missili balistici dalla Russia hanno scosso le città ucraine. Zaporizhzhia, secondo il presidente Zelensky, è stata colpita da missili nordcoreani che hanno causato 6 morti. Una vittima anche a Kiev. L'aeronautica militare ucraina ha confermato che i missili di Mosca hanno preso di mira anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Raid anche su Dnipronevsk, 3 morti. Si contano anche diversi feriti.

0: Venivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli di un asilo nido della provincia di Monza della Brianza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice 24enne, sono finite agli arresti domiciliari. Queste però non sono le uniche persone coinvolte nella vicenda. Le indagini condotte hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti anche di altre due educatrici di 32 e 49 anni, al momento non destinatarie di provvedimento cautelare.
1: Il caldo continua a tregua in Italia. Anche questa settimana le massime si manterranno diffusamente sopra i 37 gradi, con picchi di 39-40 nelle zone interne. Oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso, domani saliranno a 20. La svolta è attesa dal 17 agosto, quando una profonda depressione centrata sul nord Europa proverà ad affondare il colpo verso il Mediterraneo. Oggi intanto la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per maltempo in alcuni settori di 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria.
0: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna. Una nuova bocca si è aperta la notte scorsa nella Valle del Bove, a una quota stimata intorno ai 1900 metri. Intanto proseguono i disagi per i viaggiatori, restano infatti sospese le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle ore 19 di questa sera a causa della nube vulcanica in atmosfera.
1: Seconda giornata del nuoto in vasca agli europei di Parigi. Nella mattinata c'è con D'Ambrosio, Pilato e Angiolini conquistano tutti il pass semifinale. De Tullio in finale negli 800 stile, in programma domani sera. Nel pomeriggio di oggi tutti a caccia di medaglie, si parte alle 18.30. Intanto l'Italia è stata squalificata nella staffetta 4% misti e non farà ricorso. Gli azzurri avevano chiuso col primo tempo in batteria e assoluto e c'è stato un problema nella nuotata di Viberti, cioè un colpo di gamba a Delfino nella frazione rana.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Sara di Olina, Sossonolo da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Radio Olina, Radio Notizie.
4: Benvenuti alla GR di Radiolina, la cronaca in apertura, una tragedia nelle campagne di Dorgali. Nanni Boeddu, 88 anni, è morto schiacciato dal trattore mentre lavorava nella sua vigna in località Cascozza. È intervenuto l'elicottero del 118, purtroppo non c'è stato nulla da fare. È stato riaperto il reparto di ostetricia e ginecologia del Santissima Trinità di Cagliari, chiuso ieri mattina per carenza di pediatri. C'è stata una riunione di emergenza che ha consentito di trovare una rete di medici specializzati che hanno dato la loro disponibilità per la copertura dei turni. Quanto accaduto al punto nascita è l'ennesima dimostrazione di una sanità governata quando l'emergenza è già esplosa, anziché attraverso programmazione e prevenzione. È il netto giudizio del segretario provinciale della FIELS di Cagliari, Paolo Cugliara. La politica, maratona finale in consiglio regionale per la manovrina da 2 miliardi. Via libera atteso domani, in aula ancora scintille, soprattutto con il ritorno in aula della legge sugli staff della regione. Intanto la Sardegna guadagna qualche giorno, ma l'emergenza plastica resta aperta. I maxi centri di stoccaggio di Cacip e Cipnes, Cagliari e Olbia, si preparano a riaprire tra domani e mercoledì e potranno accogliere fino a 2000 tonnellate di rifiuti, a cui si aggiungono altre 700 tonnellate disponibili nel sito di Scala R. Il risultato della riunione convocata dall'assessora regionale dell'ambiente Rosanna Laconi. A Lula il recente attentato

0: centro commerciale dei Cagliaritani.
1: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
2: Per dormire, design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
2: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
3: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
4: Direzione giusta. Direzione estate.
5: Tutti i giorni!
6: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
7: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: La fede si accende, il popolo la solleva, una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP stagionato 16 mesi a 2,69 euro. I gamberi interi Argentina Arbi L1 in confezione da 2 kg a 10,95 euro al chilo. E la birra Echinusa da

0: 66CL a 97 centesimi con Fidelity. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vieni a scoprirla da Autovan.
6: Via Nervi, zona industriale di Elmas Cagliari. Via Nervi, zona industriale di Elmas Cagliari.
7: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
3: Direzione giusta. Direzione estate.
4: Tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
6: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
7: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia. Vivi Iglesias.
8: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
9: Radio Lina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato in Sardegna, il tutto per la presenza dell'anticiclone africano. Da segnalare però il caldo che si farà sentire con valori su alcune zone anche fino ai 36-37 gradi. I valori minimi resteranno tropicali. La ventilazione sarà debole con mari in prevalenza calmi. Con questo è tutto, ma per saperne di più anche in merito alla vostra località, vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione.

L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Un pomeriggio dalla redazione.
6: È fissato per domani mattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto vicino Roma il 16 ottobre dello scorso anno. Nei confronti dell'indagato, i PM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'aggravante del metodo mafioso. Ranucci è tre volte vittima anche di linciaggio mediatico e politico, dice intanto il legale del giornalista, mentre il ministro Matteo Salvini ora chiede il cambio alla guida di Report. Ranucci si prenda una pausa, dice il vicepremier. È una vicenda oscura, serve fare chiarezza.
5: Sarebbero più di 132 morti, centinaia i feriti e circa 1500 abitazioni a essere state danneggiate in Colombia in quello che la BBC descrive come il più grande terremoto che il paese abbia visto negli ultimi anni. Nell'affannosa ricerca dei dispersi emerge la cifra di oltre 2700 persone su cui non si hanno notizie. Ed è proprio di fronte alla gravità della situazione che il presidente del Senato Enriquez ha chiesto ai membri del congresso di donare il loro stipendio del mese per aiutare le famiglie colpite dal terremoto, lo riferisce l'Associated Press sul proprio sito web.
6: Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospesi o commutate. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, con l'eccezione del blocco parlamentare di Hezbollah.
5: Punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli di un asilo nido della provincia di Monza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice di 24 anni, sono finite agli arresti domiciliari. Queste però non sono le uniche persone coinvolte nella vicenda. Le indagini condotte dalla squadra mobile della questura di Monza hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti anche di altre due educatrici di 32 e 49 anni, al momento non destinatarie di provvedimento cautelare.
6: Negli ultimi anni oltre 1 milione di ettari in Europa è stato consumato da incendi, un territorio che

0: Che in apertura una tragedia nelle campagne di Dorgali. Nanni Boeddu, 88 anni, è morto schiacciato dal trattore mentre lavorava nella sua vigna in località Cascozza. È intervenuto l'elicottero del 118, purtroppo non c'è stato nulla da fare. È stato riaperto il reparto di ostetricia e ginecologia del Santissima Trinità di Cagliari, chiuso ieri mattina per carenza di pediatri. C'è stata una riunione di emergenza che ha consentito di trovare una rete di medici specializzati che hanno dato la loro disponibilità per la copertura dei turni. Quanto accaduto al punto nascita è l'ennesima dimostrazione di una sanità governata quando l'emergenza è già esplosa, anziché attraverso programmazione e prevenzione. È il netto giudizio del segretario provinciale della FIELS di Cagliari, Paolo Cugliara. La politica, maratona finale in consiglio regionale per la manovrina da 2 miliardi. Via libera atteso domani, in aula ancora scintille, soprattutto con il ritorno in aula della legge sugli staff della regione. Intanto la Sardegna guadagna qualche giorno, ma l'emergenza plastica resta aperta. I maxi centri di stoccaggio di Cacip e Cipnes, Cagliari e Olbia, si preparano a riaprire tra domani e mercoledì e potranno accogliere fino a 2000 tonnellate di rifiuti, a cui si aggiungono altre 700 tonnellate disponibili nel sito di Scala R. Il risultato della riunione è convocata dall'assessora regionale dell'ambiente Rosanna Laconi. A Lula il recente attentato e due ricercatori ha mostrato ancora una certa diffidenza attorno al progetto dell'Einstein Telescope, ma i geologi sardi insistono, fanno chiarezza, non c'è nessun pericolo per pascoli e ambiente, li sentirete nel TG di Vidolina. Conto alla rovescia per l'esordio ufficiale del Cagliari che venerdì alle 18.30 ospiterà l'Arezzo nei 32esimi di finale di Coppa Italia. In attesa del debutto ufficiale sul mercato, il Cagliari tratta ad oltranza con il Como per la cessione di Esposito. È tutto per questa edizione, grazie e buon pomeriggio.
1: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
5: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
7: Direzione giusta. Direzione estate.
8: Tutti i giorni!
9: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta.

0: 2.
1: Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Il 21 agosto Oliana Sagergei apre i suoi spazi alla Music Marathon, 5 concerti immersi nella natura, dal jazz alla musica classica, dal folk al soul e funky. Una serata da vivere e condividere tra musica, cibo, vino ed emozioni. La prenotazione è obbligatoria al 344-236-9837. 21 agosto Oliana Sagergei.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare.

0: stare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
2: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
4: Direzione giusta. Direzione estate. Tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
6: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
7: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Sono le 15 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Andrea Secchi, su Radiolina.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
5: Stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
11: Direzione giusta. Direzione estate.
12: Tutti i giorni.
13: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
14: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

pomeriggio, ben trovati. Una nuova edizione del telegiornale TV Violina. Iniziamo subito dai titoli del sommario. Tragedia nella tarda mattinata nelle campagne di Dorgali. Un uomo di 88 anni è stato travolto dal suo trattore mentre lavorava nella vigna, è morto sul colpo. Chiuso e riaperto in poche ore il punto nascita all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

0: future mamme. Nessun pericolo per i pascoli e l'ambiente. I geologi sardi fanno chiarezza sull'Einstein Telescope dopo il recente attentato a Lula. È morto a 90 anni Massimiliano Cencelli, inventore del famoso manuale per la divisione dei ruoli di partito e di governo. L'ex leader di Ciro Tondi spiega il meccanismo. Dopo le vacanze in Costa Smeralda, Kimi Antonelli ha lasciato l'isola. Il 19enne pilota di Formula 1 in testa al campionato mondiale con Mercedes è pronto a tornare in pista. C'è la cronaca in apertura, l'avete sentito, con la tragedia accaduta a Dorgali. Un agricoltore di 88 anni ha perso la vita schiacciato dal suo trattore. Sentiamo Gianfranco Locci.
1: Era andato in campagna, come spesso gli capitava, per seguire quella vigna che tanto amava, il suo passatempo preferito da anni, da quando era andato in pensione. Stamattina, intorno alle 11.40, purtroppo, in quel luogo del cuore, in località Cascozza, alla periferia di Dorgali, Nanni Boedo ha perso la vita. Aveva 88 anni, è rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando. Sì, avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo, che improvvisamente si è ribaltato e lo ha travolto, senza lasciargli scampo. Un elicottero del 118 si è subito messo in volo, i soccorsi sono stati tempestivi, tutto inutile, Boedo è morto sul colpo. Ex pasticcere, a Dorgali Nanni Boedo era molto conosciuto, per anni ha gestito una storica rivendita di dolci.
0: Il punto nascita dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari è nuovamente attivo dopo l'annuncio di ieri della chiusura per mancanza di pediatri. Giediangela Secchi.
2: Ieri è stata una giornata impegnativa in questo ufficio.
3: Molto. Nell'arco di mezz'ora abbiamo ricevuto almeno 20 telefonate dove le nostre mamme, che comunque qui da noi hanno un percorso ben organizzato, si sono sentite destabilizzate e disorientate e domande a raffica su dove dovevano andare, se avrebbero potuto fare la preospedalizzazione.
4: La notizia della chiusura del punto nascita dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari è stata accolta con grande preoccupazione dalle pazienti di uno dei più importanti reparti di ginecologia e ostetricia dell'isola. Qui infatti si registrano tra i 1300 e 1700 parti all'anno. Dopo la tempesta e una riunione di emergenza convocata dalla regione con i vertici della ASL 8, oggi sembra tornato il sereno.
5: Emergenza è rientrata, emergenza che aveva imposto la sospensione temporanea delle attività del punto nascita proprio per la mancanza grave dei pediatri. Ora, grazie all'intervento della nostra presidente, questa emergenza è stata risolta e il punto nascita può iniziare di nuovo a pieno regime le sue attività, la continuità delle cure è garantita.
3: Già alle 7 ci è arrivata la prima chiamata, la donna aveva la preospedalizzazione il 2 settembre, ci ha chiesto se fosse cambiato qualcosa e noi gli abbiamo dato la bella notizia che siamo aperti e siamo pronti e lieti ad accoglierli.
5: Mi sento di poter rassicurare tutte le donne che ieri erano state indirizzate verso gli altri presidi, che oggi possono tranquillamente ritornare da noi se lo desiderano per proseguire il percorso della nascita e dare alla luce il loro bambino.
0: Recente attentato a Lula, due ricercatori, ha mostrato ancora che c'è una certa diffidenza nei confronti dell'Einstein Telescope, per questo i geologi sardi fanno chiarezza e rassicurano. Gianfranco Locci.
1: Pascoli e ambiente, ti creerà problemi?
6: Da un punto di vista di vincoli si continuerà assolutamente a svolgere tutte le attività agricole, zootecniche, di lavorazioni meccaniche del terreno così come vengono svolte oggi.
1: Il presidente regionale dell'Ordine dei Geologi rassicura, cerca di scacciare le polemiche, quella coltre di perplessità che ancora avvolge l'Einstein Telescope almeno a certe latitudini. E il recente attentato ai due ricercatori conferma tutto. E sull'impatto dell'osservatorio di onde gravitazionali sui pascoli del territorio, il docente universitario Antonio Funedda aggiunge.
7: È più una struttura sotterranea, quindi ha un impatto sulla superficie molto basso. L'impatto che sappiamo può avere ovviamente sulle falde acquifere e quelle che sono sotto monitoraggio e studio.
1: Insomma, l'acquifero del Montalbo, così prezioso, verrà monitorato con cura.
6: Il progetto, come tutti i progetti a diversa scala, sta attualmente facendo tutti gli approfondimenti scientifici. Se criticità verranno riscontrate, uno dei ruoli e dei compiti dei progettisti sarà proprio quello, e degli scienziati sarà proprio quello, di trovare i giusti contrappesi affinché tutti gli equilibri non vengano assolutamente compromessi.
7: Non sono degli acquiferi particolarmente continui per quello che abbiamo visto per ora, e quindi non ci aspettiamo degli impatti enormi. L'attività di conoscenza che viene messa in essere del sottosuolo in realtà addirittura permetterebbe di individuare e caratterizzare meglio le risorse nel sottosuolo.
1: Ci saranno degli scavi ovviamente importantissimi. Come verrà smaltito questo materiale?
6: Una delle parole chiave di Einstein Telescope è economia circolare, perché questi materiali saranno conosciuti, caratterizzati.
0: Maratona finale in Consiglio regionale per la manovrina da 2 miliardi, il via libera atteso per domani, ma non mancano le frizioni. Stefano Fioretti.
8: Il traguardo da tagliare oggi, fosse stato anche notata, si allontana e la variazione di bilancio da 2 miliardi sarà approvata domani dal Consiglio regionale. Difficile al momento pensare ad accelerate, considerando che su ogni articolo resta da scalare una montagna di emendamenti. L'Aula prova comunque almeno a darsi tempi rapidi, dando priorità a capitoli ritenuti meno conflittuali. In teoria, perché poi lo scontro è sempre dietro l'angolo, da ambiente ad agricoltura e turismo, gli articoli scelti in apertura di seduta, insieme a quello sul personale, con temi sensibili come il comparto unico, che incassa ulteriori 60 milioni nel triennio. Misura questa condivisa, ma articola anche con la provocazione del centrodestra, che invita la maggioranza a cancellare la legge sugli staff della regione, quella definita poltronificio dallo stesso centrosinistra allora all'opposizione, quando fu approvata nella scorsa legislatura. Ad alimentare ulteriori polemiche, un emendamento di giunta che abroga una norma della finanziaria del 2012 che tagliava il 10% dei compensi negli uffici di gabinetto. Vogliamo smascherare la vostra propaganda populista, il coro dai banchi della minoranza che ha parlato di operazione verità. Il cronoprogramma della giornata prevede anche gli articoli su lavoro e cultura, considerati tra i più spinosi, con vecchie e nuove ruggini. Solo in terza serata, se non domani, si arriverà al punto tra i pochi che unisce davvero gli schieramenti su questa manovrina, ovvero il fondo intorno ai 50 milioni per fronteggiare il caro carburante e aiutare le imprese danneggiate. 30 milioni arrivano dall'assessorato dell'agricoltura e pesca.
0: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
9: Radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Pubblicità.
0: È morto a 90 anni Massimiliano Cencelli, inventore del famoso manuale per la divisione dei ruoli di partito e di governo. Lo ricorda in questo servizio Maurizio Landi.
10: Massimiliano Cencelli era uno degli ultimi sopravvissuti di un modo di fare politica che ha trasformato un paese ferito dalla Seconda Guerra Mondiale in uno Stato democratico, pluralista e più ricco di quanto non si creda. Con la morte dello storico funzionario della Democrazia Cristiana all'età di 90 anni, forse si chiude definitivamente una pagina della storia d'Italia. Cencelli era la Marcord di quella prima Repubblica, ma soprattutto era l'uomo, il dirigente politico che era riuscito ad applicare una scienza esatta come la matematica, le equazioni, in un mondo imperfetto come la politica, quella politica dove era possibile tutto e il contrario di tutto. E a questo mondo lui aveva dato regole e formule. Era il manuale Cencelli, quell'insieme di punti fermi nell'assegnazione di ruoli, ministeri, incarichi di sottogoverno in proporzione al peso elettorale. Che fosse nella formazione di un governo, nella divisione dei ruoli di partito, in base alla forza delle singole correnti. Chi vince comanda, e il manuale Cencelli era il metodo per trasformare il voto nel governo di una nazione o di un partito. Regole chiare, anche se spesso mal digerite dagli elettori, dai cittadini.
11: Cencelli ebbe un incarico delicato: mettere d'accordo i partiti dell'alleanza di governo e le correnti dentro i partiti dell'alleanza di governo. Ora vi potrà fare schifo questa idea contabilistica della democrazia, però forse è peggio oggi che senza consenso si fanno governi tecnici, governi del presidente.
0: Parliamo dell'emergenza rifiuti. Per ora Cagliari tira il fiato grazie alla riapertura dei centri di stoccaggio, ma la situazione è temporanea, ci sono tante criticità. Facciamo il punto con Veronica Fadda.
12: Per adesso abbiamo avuto delle piccole sospensioni, stiamo ovviamente navigando a vista, ma per il momento dovremmo andare avanti abbastanza sereni, almeno fino a dopo Ferragosto.
13: L'emergenza rifiuti a Cagliari non è ancora rientrata, ma la città guadagna qualche giorno di respiro. Le criticità però restano con i centri di raccolta della plastica in affanno e il nuovo allarme del secco. Nel tentativo di trovare una soluzione, ieri è stata convocata dall'assessora regionale Lacuni una riunione urgente con i sindaci sardi. Il risultato? I maxi centri di stoccaggio riaprono con una capacità complessiva di circa 2700 tonnellate. Una boccata d'ossigeno che dovrebbe garantire qualche giorno di autonomia in più.
12: È già da oggi è disponibile l'area di stoccaggio del Tecnocasic e anche dell'altro centro per quanto riguarda il nord Sardegna. Stiamo tutti lavorando insieme per cercare di risolvere la questione che, ricordo, ha portata addirittura mondiale.
13: E mentre va avanti la corsa contro il tempo per trovare una soluzione, i cittadini osservano strade e marciapiedi. Mastelli stracolmi non sono ancora un problema, ma resta la preoccupazione per i rifiuti che, soprattutto d'estate, si accumulano tra centro e periferie.
14: Certe zone sono pulite, certe zone fanno schifo. Ci sono rifiuti abbandonati da tutti. Via Roma, chissà che sono pieni. Ma perché? Perché i turisti mangiano, bevono, li buttano lì.
15: Io vedo molta spazzatura andando in via San Michele. Non è tanto sporco. Se siamo educati noi, rimane pulito.
0: Il sindacato denuncia la situazione di precarietà del personale scolastico nell'isola. Sentiamo Mario Tasca.
16: In Sardegna per il personale ATA ci troviamo a fronte di un contingente di 1178 posti vacanti disponibili, solo 419 vedranno l'immissione in ruolo, mentre 759 persone rimarranno con incarico al 30 giugno, 31 agosto per l'anno scolastico 26-27.
17: I posti ci sono, ma solo poco più di uno su tre diventerà un'assunzione stabile. ANIEF denuncia il precariato legato al personale ATA nelle scuole sarde per l'anno scolastico 2026-2027.
16: Basta vedere l'ultimo decreto che è stato emanato nel fine settimana scorsa, che va a ricoprire su tutte le quattro province una quota leggermente superiore al un terzo del fabbisogno reale delle scuole è riconosciuto del MIM. E noi ancora oggi ci chiediamo perché queste persone non vengono stabilizzate.
17: Sul caso pesa anche la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13 maggio scorso, che ha contestato all'Italia l'assenza di misure efficaci contro l'abuso dei contratti a termine per il personale ATA.
16: Ora noi chiediamo con forza appunto al Ministero un confronto nelle prossime riunioni per far sì che realmente il fabbisogno reale che hanno le scuole venga ricoperto da con contratti a tempo determinato, e nel mentre possiamo consigliare a tutti coloro che volessero di rivolgersi alle strutture territoriali dell'ANIEF per recuperare da 4 a 24 mensilità della retribuzione effettiva globale di fatto.
0: Facciamo ancora una breve pausa.
18: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno è accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
19: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
20: La Faradda di Licandarelli, il 14 agosto a Sassari. Tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Un evento unico che unisce festa e devozione con la rete delle feste delle grandi macchine a spalla. Patrimonio culturale immateriale UNESCO.
21: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
22: Direzione giusta. Direzione estate.
2: tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
4: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
23: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
24: Radiolina, meteo.
25: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
26: Attesi spazi assolati nelle prossime ore in Sardegna con solo il passaggio di innocue velature. Temperature che rimarranno alte anche tra sera e notte. Ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di mercoledì, ancora una volta il caldo si farà sentire con punte massime di 34-36 gradi. Non mancheranno spazi assolati, ma da non escludere la possibilità di qualche isolato fenomeno sui settori orientali della Sardegna. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
27: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ad Alghero le spiagge ideali per i bambini, ci racconta tutto Alessandra Mura.
2: La bandiera verde che viene conferita dall'Associazione Nazionale Pediatri per avere dei litorali sabbiosi bassi, soprattutto sulla zona della Battigia, affinché i bambini possano giocare in tranquillità.
3: Per quasi 3.000 pediatri italiani e stranieri, la Sardegna è sul podio delle regioni con il maggior numero di spiagge family friendly. Alghero conquista la bandiera verde per il 17° anno consecutivo e a quanto pare i bimbi confermano questo riconoscimento. Comodità, spazi per poter giocare liberamente con secchielli e formine, mare calmo e pulito per fare il bagnetto in sicurezza, servizi e strutture ricettive per qualsiasi esigenza. Elementi decisivi nella scelta della spiaggia dove passare giornate di sole e relax con la famiglia.
2: È un risultato che si consegue andando ogni anno a partecipare a queste attività. Quindi Alghero con le famiglie è una città femmini, ci abbiamo un primato anche in questo senso, e la bellezza è il fatto che stiamo provando a partecipare anche al bando della bandiera blu, perché Alghero lo merita, Alghero c'ha i requisiti e le potenzialità per ottenerla.
1: Olbia si organizza sempre di più per diventare il luogo adatto per i grandi eventi. Gianpaolo Cucuru.
4: Sommersi di apprezzamenti e forti dei numeri come presenze, si pensa già ai prossimi impegni. Olbia si è segnalata come una delle città più dinamiche a livello di manifestazioni. Vasco Rossi, Notre Dame de Paris e Giovanotti. Ora tocca al Red Valley, in calendario dal 13 al 15 di agosto. Il comune sta per concludere l'acquisto dal CIPNES dell'arena di 10 ettari in zona industriale.
5: Ha già fatto la proposta, il CIPNES ci ha risposto e adesso aspettiamo che subito dopo Ferragosto chiuderemo la partita. Mai così tanti turisti come quest'anno.
4: Calcolata in 18 milioni di euro la ricaduta economica del festival sul territorio.
6: Ci spostiamo un pochino con un target differente, più giovane, il pubblico di Red Valley da sempre, anche per quanto eterogeneo, e si prospetta una bella edizione come quella di tutti gli anni. Chiudiamo l'estate in bellezza e cerchiamo di fare una stagione per l'anno prossimo sempre di questo livello.
7: Io ritengo che oggi in Italia non ci sia un festival che permette di andare a divertirsi e guardare Achille Lauro, Annalisa, Clara in tre serate importanti, e stiamo già lavorando alle prossime.
4: L'amministrazione conta di proporre altri appuntamenti, anche sportivi, perché l'Olbia Arena è pensata come una struttura polifunzionale.
1: Ancora la musica, quella del gruppo sardo De Sarazza con il loro nuovo album, Valentina Urcio.
8: La la la la la la la.
9: Chiro e Ruido di nuovo insieme sul palco, i Sarazza ripartono da qui, da Iglesias, con un brano che guarda al futuro ma porta dentro tutta la storia del gruppo.
10: Per celebrare i 30 anni dall'uscita di West Isla abbiamo insomma lavorato parecchio con tanta passione e impegno a questo nuovo disco.
9: Oggi, dopo oltre 30 anni di musica, ripartono ad Aquar Core, primo tassello del nuovo album e codice d'accesso al prossimo capitolo della loro storia.
11: C'è la possibilità di preordinare il disco ed è molto facile, vi faccio vedere anche come si fa. Basta entrare nel sito elandersveri.com, cliccare su preordina, compilare il form che trovate alla fine della pagina e se volete poi sotto c'è una bella sorpresa.
9: Il videoclip è stato girato all'N2 Lab di Iglesias e presentato in anteprima proprio durante N2 Play.
12: Abbiamo voluto accogliere questa sfida con l'assessore allo sport Vito Spiga per portare un po' di novità e innovazione in un movimento giovanile che esiste già da più di 10 anni.
13: L'intento dell'evento non era solo riportare alcune discipline che magari ci sono state negli ultimi 10 anni come il basket o l'hip hop, ma creare anche novità grazie alla collaborazione dei giovani.
1: C'è lo sport tra poco dopo la pubblicità.
14: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Il campione campione Formula 1 Kimi Antonelli ha trascorso le vacanze in Costa Smeralda, adesso ha salutato la Sardegna, l'ho incontrato per noi Silvio Orro.
15: Ciao Kimi, ti posso chiedere com'è andata in Sardegna?
16: È andata molto bene, mi sono rilassato e adesso pronti a tornare in pista.
15: Ritornerai?
17: Quella di Kimi Antonelli è una promessa fatta ai nostri microfoni poco prima della partenza dall'isola. Ci sarà dunque ancora spazio per la Sardegna, dove ha trascorso una settimana di vacanza. Il pilota di Formula 1, 19 anni in testa al campionato mondiale con Mercedes, ha scelto le acque della Costa Smeralda per rilassarsi un po'. E dopo la pausa è stato il momento di ripartire, non prima di aver riconsegnato in concessionaria Olbia la Mercedes usata durante le vacanze e dove per l'occasione ha scattato alcune foto con i titolari. Poi è arrivato all'aviazione generale Celsa sopra un'auto che ha guidato personalmente. Qui ha salutato e dispensato sorrisi e gentilezza ed è salito su un aereo privato. E adesso è davvero il momento di tornare in pista.
1: A Sassari adesso con la presentazione della Dinamo, Franco Ferrando.
18: Ecco la nuova Dinamo, costruita per la 2, dopo un grande ciclo di vittorie, tante e amarezze. Si riparte con umiltà e realismo, cercando nei valori del passato la chiave per riportare entusiasmo a Sassari nell'isola. La società è pronta ed è solida al comando, è stato ribadito ancora.
19: La squadra, come vedete, fatta di tanti volti che conoscete, volti che sono già stati a Sassari, giocatori che hanno fatto la storia della nostra squadra e che oggi sono tornati per scrivere quella che, quantomeno nella storia recente della Dinamo, è una delle pagine più importanti e che ha necessità di più entusiasmo, lavoro e fatica.
18: Si riparte dal sorriso di Luca Vitali, coach arrivato a Sassari con grandi motivazioni, con una squadra costruita con qualche ritorno, Jeff Brooks, Diego Monaldi, Michele Vitali, il giovane Riccardo Pisano e una serie di giocatori di prospettiva. È quello per cui io e il direttore sportivo Paolo Citrini abbiamo lavorato dall'inizio, ha detto il coach.
20: Ognuno di loro è venuto qui con una forte motivazione e con un vestito giusto per il momento della carriera.
18: Ci sono tre aggregati che potrebbero essere utili in avvio del campionato in caso di chiamata nelle nazionali di alcuni elementi. La squadra si allenerà a Sassari, porte aperte a tifosi e curiosi. L'identità perduta si ricostruisce anche così.
1: E sul calcio con il Cagliari, venerdì il debutto ufficiale in Coppa Italia contro l'Arezzo e intanto sul mercato si tratta ad oltranza con il Como per la cessione di Esposito. Sentiamo Andrea Secchi.
21: Mercato chiuso? No, ma quasi. Con l'arrivo del terzetto Maldini, Carlos e Aurelio, il Cagliari ha pressoché chiuso gli arrivi, ma c'è soprattutto in ballo la questione Esposito. Le trattative tra la società del presidente Giulini sono a buon punto. Le distanze però restano. Il Cagliari, che inizialmente chiedeva 20 milioni cash, potrebbe accontentarsi anche di 15 con l'inserimento di una contropartita tecnica. Il club lariano ha messo sul tavolo il terzino destro Van der Bremt o Dossena. Il DS Acardi continua le interlocuzioni, ma la sensazione è che tra breve si possa chiudere un capitolo antipatico e fastidioso per tutta una serie di risvolti. Si lavora anche alle partenze, quella di Prati sembra congelata, mentre nel caso

0: Russell Van der Bremt potrebbe partire Zappa, per cui gli stimatori non mancano, destinato a lasciare la Sardegna anche al Barrasin, che andrà all'estero. Intanto i rossoblù si preparano al primo confronto ufficiale. Venerdì alla Domus arriva l'Arezzo. Difficile si vedere in campo gli ultimi acquisti e Jeremina, almeno nella formazione titolare, ma di certo Pisacane insisterà sul nuovo modulo, il 4-2-3-1, come prova generale in vista dell'inizio della Serie A sabato 22 a Parma.
1: E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.

0: Sono le 15:59.
1: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Un pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con un'ultima ora. Due persone sono state sottoposte a fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Paola nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrot, il 34enne di Fuscaldo deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. Le indagini sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza e del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea.
4: È fissato per domattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavito. L'ha arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia, Roma, il 16 ottobre scorso. Nei confronti dell'indagato, i PM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'aggravante del metodo mafioso. Ranucci è tre volte vittima anche di linciaggio mediatico e politico, dice illegale del giornalista, mentre il ministro Salvini ora chiede il cambio alla guida di Report. Ranucci si prenda una pausa, dice il vice premier, e una vicenda oscura serve fare chiarezza, conclude Salvini.
5: Resta alta la tensione intorno agli stretti di Hormuz e Bab el Mandab. Nelle vicinanze di quest'ultimo, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile al largo della costa dello Yemen meridionale, provocando un numero imprecisato di vittime, secondo quanto riferito dall'agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operations. Intanto il Qatar fa sapere che i colloqui tra Oman e Iran sul futuro della navigazione nello stretto di Hormuz sono ora in fase avanzata.
4: È salito a 169 morti e oltre 600 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15 milioni di dollari a favore della Colombia. Anche la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez ha annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare aiuti umanitari. Papa Leone XVI si è detto profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone del paese.
5: Dopo la Danimarca, contro l'immigrazione incontrollata scende in campo anche la Svezia, che con il primo ministro Christensen definisce la regolarizzazione di massa dei migranti del premier spagnolo Pedro Sanchez una pessima idea. Di più, è un rischio per Schengen, dice intervistato dal Financial Times, perché potrebbe riportare l'Europa a una crisi migratoria simile a quella del 2015. Intanto il ministro spagnolo degli esteri Albares, parlando della situazione a Ceuta, ha criticato la posizione dell'Italia, dettata a suo avviso da esigenze di parti.
4: Siamo al calcio, buone indicazioni per Luciano Spalletti, la testa amichevole aperta, la Juventus vince 0 contro il Palermo di Pippo Inzaghi, bianconeri in campo dall'inizio con tutti gli uomini offensivi contemporaneamente con Sao Hildi e Lajbegovic alle spalle di Colomoi, sblocca proprio il Diz con un gol a fine primo tempo sull'assist di Selic, tra i migliori in campo. Buona prova di nuovo anche Douglas Luiz, nel finale Milik entra e ritrova la rete che mancava dal maggio 2024.
5: È tutto, a tardi.
6: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Senior, Sport Equip SST è tua con rata dopo 60 giorni e 95 rate da 289 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
7: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni alla sezione podcast. La tua radio d'ore a portata di sempli click. Radiolina.it.
8: Cal percorso, di nazione tutti i giorni. Prendi direzione est.
9: Direzione giusta. Direzione estate.
8: Tutti i giorni.
10: Di provarci e lasciati conquistare dalle nostre città fresche. Scopri

0: per un mondo di sorprese, tra eti coinvolgenti, regali per te, decorazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché questa è la direzione sta, è vero tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa è da che sa di estate. Scop.vendita.picino o la spesa online su tutti.it.
1: Edizione straordinaria da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato, te lo svuota tutto.
2: Non ti sfuggire imperdibili occasioni, sozzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta famiglia.
1: Ulteriori passi su prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, l'incredibile svuota tutto.
3: In Sardegna Globo e a Cagliari, in via Valenzani, a Sassari, zona Predaniere, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, Bianco Brico, Ciada e a Durano, in Gabò, angolo via del Porto.
4: Sono le tre, il mal di denti.
3: Del Porto.
4: Sono le tre, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
5: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

Salute a tutti, su Benegattaus, benitorraus a su da regionale in Sardu de Sardegna 1. Tanto cominciai, bieus, intendeus calimunti, snovas de oi, e cominciaus con su sommario. Tragedia di Gusto Mengiano, in esatto su De Durgali, un uomini de 88 anos, è morto, streccau, de su rattore che va ghieni, sabbincia, cosa sua, si incidenti in località di Cascozza. Serrao, Roberto all'estero, Don Maria e Oras, sul reparto dove nasce Spipiedus, in sospirali Santissima Trinità de Castello, e siete cattato su personali, però schettotto dottorsi pediatras. Pasci drogius e ambienti non punti a rischio, i esperti su de geologia che stionanta de su Einstein Telescope, gli spiegano che con suo progetto non era cambiato nulla, po' su territorio. Questi morto e sedati de 90 anni su Maurizio Cencelli, su che ha inventato isa regola, se vuoi sparzire isa rolo su de partiru e de governo, sa mentro su capo democristiano Rotondi. Sforza Formula 1, su campione italiano Kimi Antonelli è arrivato una valigia di dieci di vacanza in sa Costa Smeralda, su pilota del San Mercedes in Moi e sti pronto a torra in pista. Dunque, sa crona che a poveri queste edizioni di Sutti Ginostro c'è stata una tragedia di Gusto Mengiano, in esatto su De Durgali, sa vittima esti un uomini de 88 anni, su Nanni Boeddu, e stava a Streccau, de su trattore che via Ghiendi, insomma via Traballendi, in un terreno, cosa sua, in una bincia in località di Cascozza. Boeddu vi andavo in bince su Mengiano Ghizzi, ed esempio vi era una passione in manna di accinati familiari. Sì. Sommeni, pensionavo, via con noto meda. In Durgali noi gli attraballavamo 20 pastisseri e tenere una bottega dei droci sicuro. A posto di questo incidente si interviene sul 118 con un'ambulanza, un elicottero puro, ma Sommeni vi era già morto, i carabinieri, sì. Punti venti, indagini. Sì. Fuori d'auso de sanidade, sti don Roberto sul reparto, dove nasce Spipiedus in sospirali de Ismirionis, in Castello. Sul reparto, stava Rao Serrao, a Riseu, buona pariga e orasa, è stata una difficile mera a Riseu, come tinnara Tiziana Spaglieri, levadora de sua Santissima Trinità. Non sciacco mani e femmina, se conti mettendo un pippio e punti venti sa camminera, vorrebbe il suo parto, anti telefonau a Ziccara, sa Sanova che sul reparto vi è stato Serrao, arrivato a Riolai, spazientesi in suo reparto dei Smerionesi, nascenti ogni anno tra 1300 e 1700 pipiedus. Luego su c'è stato una tobia tra

Davide Bonendu, est su presidente regionale de s'Ordini dei Geologos. Narat ca no est bennu nudda, donnia attividadi economica arabarrai cumente est immoi. Narat Bonendu, non c'ant essi vinculus de donnia ripu, ni vos ambienti, ni vos spazi idrogeos che han ci vunti in isatus de totu su territoriu. E du confirmare a finzas a su professore de geologia de s'Universidadi de Castetu, Antonio Funedda, se os fendi traballos ai su terra, non se os traballendi in superficie, spiegherei se os controllendi, su chi manta acquifero de su Montalbo. Che ci vuoti problemi, se os pronto a interveni, a segnalare sa chistione, non era ancora Funedda, e si scavo si va in sicurezza totale. Non ci antessi problemi, ni manco, po' tutto su materiali che ci vuoti bogendere su terra, come ti narra ancora Davide Bonedu, e os a impreai su materiale po' progetto su garanta de economia circolare. Sa politica regionale, su Consiglio, gli lavori approvai grasi, sa chinanta manovrina, un provvedimento che valeri quasi 2 miliardi di euro. Maggioria e opposizioni, da Olianta approvai oi, ma sa assemblea, deve ancora legare un montone correggi rurasa, in una maniera, in ci punti prioritari, in tres argomentos, des ambienti e agricoltura, des turismo e su personali, e ci stia approvai s'articolo che per toccare a su comparto unico, che valga 60 milioni di euro in 3 anni, tutti sono punti di accordo. Ma su opposizioni sfidera sul centro-sinistra, narra che la maggioria deve annullare il suo provvedimento può ammannare su staff di questa giunta regionale, su chi posso campo largo, in questa legislatura passata, vi era sagginata poltronificio. Su Campolargo gli ha fatto propaganda populista Scetti, nata in moi, spartire su destra centro-destra. Questa è un'operazione beridadi, o ci boga essa maschera, a essa giunta è su centro-sinistra. In Sabanovrina ci vuoti finza se intervento, se vostro traballo, possa cultura, 50 milioni se vostra emergenzia a capiare su prezzo dei su carburanti, e va giurai Piscarorisi, e azienda sa de Messaius, ed è pastore sicuro di questa emergenza. È morto sa tra di esse, dati del 90 anni su Massimiliano Cencelli, politico che ha ribivio sa esperienza della Sacrata Prima Repubblica, ha ridonato su nomini e su manuale. Vunti sa regula, sa dividi a rolo su de partiro, su de governo, a capiaso e sa forza elettorale, donne partiro. Massimiliano Cencelli è stato uno dei ultimi protagonisti, sa, de una maniera de vai politica, che ricambiò l'Italia, poi la seconda guerra mondiale, del fascismo, e la monarchia è una repubblica e una democrazia. Cencelli è stato un dirigente della democrazia cristiana, di questa prima repubblica, che in una maniera o in un'altra ha rifatto la storia dell'Italia. E su manuali vi era una formula, uno sistema, può passare del suo voto, della volontà dei popolari, e su governo di un partito o di un governo, di una nazione. A regola saga, però, non punti mai braccia a mera a eseriggere oresi. Gianfranco Rotondi è su capo della democrazia cristiana, con Rotondi, e in anni passati, anni 80 e 90, vi era rappresentante de importu de sa democrazia cristiana. E poi a ricordare s'incarico che vi ha stetio donau proprio ai Cencelli. Vi erano traballu difficili, rotondo de Pieramoni di accordo, ispartiro su de s'allianza de governo, de Piera agatè a regulasa, specificasa, a entro ispartiro su che vai antavarti de cussa alleanzia. O forse sì, una cosa AIC, una raso contabilistica, una ancora rotondi, no bragiri, ma mi pare che questi peuso in moi, quando si vanti governus, de in moi, quando si vanti governus, de tecnicus, canemus, invece ari eligio. Salighera ha ripinto d'oro sa bandiera birdi poi splasa e un riconoscimento garda sa associazione nazionale esperiato come tinnar Ranieri Ranieri Selva assessore comunale dei sapienti e splasa della cittadina sta narai su stette sa premiera se vuoi tenere su playa perfetta poi giocare spippo in tranquillità a bandiera birdi si sa associazione che in paese 3.000 attori pediatra italiano su questo giusto sa sardini teneri sul numero smanno dei playa sa canna in inglese family friendly. Salighera ha riconquistato bandiera e non 17 più sono retrogari, problema se in Italia adesso città e poi su comune o di quarta e paese subito vinci sa bandiera blu.

0: Agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Hardis e scopri tutte le offerte del volantino. Hardis, buono anche nel prezzo.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
2: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
3: Uno straordinario incontro nel 2004 tra il duo Puggioni e il coro Sunugoresu, diretto dal compianto Tonino Puddu, danno vita insieme a un emozionante brano, Frades Sardos, su testo della stessa Anna Maria Puggioni. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Frades Sardos, brano originariamente inserito nel disco Trattas Live del duo Pugioni, qui ripreso da una puntata di Anni Nora nel 2012.
1: Vanni Chessa, musicista ittirese, ha inciso nel 1997 un suo album in cui sono prevalenti le sonorità del patrimonio etnomusicale isolano. Si fa così affiancare da voci di tenores, lui stesso suona anche organetto e launeddas. Ecco così la rivisitazione di motivi tutti sardi in composizioni dal largo respiro, come questa Mutende Mutos.

0: Si è inserita anche la voce di Cristina Francolacci accanto a quella di Vanni Chessa in questo brano tratto dall'esibizione che il gruppo dell'artista ittirese tenne a Sedilo in occasione di Ignos nel 1997.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16.

0: e 35 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Alessandra Ragas, su Radiolina.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
5: Direzione giusta. Direzione estate.
6: Tutti i giorni.
7: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
8: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
9: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
10: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
11: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
12: Beppe Dettori con l'arpista Raul Moretti ha prodotto nel 2021 l'album Animas, caratterizzato dalla partecipazione di diversi ospiti. Questo brano si intitola Sardus Pater.

0: C'era anche il duo Fanta Folk con Andrea Pisu e Vanni Masala in questo Sardus Pater che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Due voci amate e popolari nell'isola, quelle di Maria Luisa Congiu di Oliena e dell'oggi apprezzatissimo tenore di Porto Torres Francesco De Muru. Le ritroviamo insieme in questo brano intitolato Dinghiridera.

0: appariva anche nell'album del 2004 Arveschida questo brano cantato da Maria Luisa Congiu e Francesco De Muru, scelto anche come sigla di Sardegna Canta.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
3: Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just It, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
6: Orofino, illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi e sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare, indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
8: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias!
9: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato, in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
12: Attesi spazi assolati nelle prossime ore in Sardegna con solo il passaggio di innocue velature. Temperature che rimarranno alte anche tra sera e notte. Ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di mercoledì, ancora una volta il caldo si farà sentire con punte massime di 34-36 gradi. Non mancheranno spazi assolati, ma da non escludere la possibilità di qualche isolato fenomeno sui settori orientali della Sardegna. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
13: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: de sa terra nostra.
1: L'energico rock è sempre stato un ingrediente imprescindibile nelle composizioni del cagliaritano Alberto Sanna. Lo si apprezza anche nel suo disco Canzoni per resistere, dal taglio autobiografico, e dal quale ascoltiamo il brano omonimo.

0: Era Alberto Sanna, dal vivo all'FBI di Quartu, in occasione di una sua esibizione nel programma Sonora, proposto da Videolina nel 2008.
1: Karma è il duo cui hanno dato vita il tastierista Davide Guiso e la cantante Francesca Lai. Hanno esordito discograficamente nel 2019 con un album comprendente brani cantati in italiano, sardo e inglese. Una produzione del 2024 è questa Vivimi.

0: Erano i Karma, band che ruota attorno alle figure di Davide Guiso e Francesca Lai. Sua la voce in questo brano, prodotto nel 2024 e intitolato Vivimi.
1: Cresciuta negli ambienti della musica folk, Cecilia Concas abbraccia anche ritmi più moderni e vicini al pop in limba. L'esempio arriva da questa Funtana Sola con il gruppo Intrigos.

0: Fontana Sola, il brano di Cecilia Concas con il gruppo Intrigos.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:00.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te. Partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci. Finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza il giornalista. Allarme di Ranucci sui social. Salvini chiede la mia sospensione. Ranucci è tre volte vittima di un attentato grave e pericoloso, di un tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia e in ultimo di una campagna di linciaggio mediatico e politico, afferma il legale del giornalista. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di La Vitola.
5: Due persone sono state sottoposte a fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Paola nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, l'ha detto la sicurezza 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I due fermati individuati da polizia e carabinieri a Belvedere Marittimo sono fratelli originari del luogo ma vivono e lavorano all'estero, pur tornando periodicamente nel paese in cui sono nati. In queste ore verranno sentiti dal procuratore della Repubblica di Paola. Sarebbero stati individuati grazie alle immagini di videosorveglianza.
6: Vogliamo stare raccolti tra di noi come abbiamo fatto sempre, sono le parole della mamma di Chiara Poggi alla vigilia dopodomani dell'anniversario del delitto di Garlasco. La signora Rita preferisce stare in silenzio per ribadire che qualsiasi parola non basta per ricordare la figlia. A 19 anni dal giorno in cui la ragazza, all'epoca 26enne, fu brutalmente uccisa, per la famiglia Poggi si riapre la ferita, anche dopo la chiusura della nuova inchiesta dei PM di Pavia, che offre una ricostruzione diversa da quella finora acclarata da una sentenza passata in giudicato e che chiama in causa Andrea Sempio, ai tempi amico del figlio Marco.
5: Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri Albares critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno come quello assunto dalla stragrande maggioranza dei paesi europei, bensì dettato da interessi di parte e esigenze elettorali interne. Albares sostiene inoltre che l'Italia registra un numero maggiore di ingressi regolari rispetto alla Spagna e definisce minimi i movimenti secondari dalla Spagna all'Italia sotto l'1%. Il ministro dell'Interno Piantedosi intanto giovedì sarà audito dal comitato Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere tra i due paesi.
6: Il Parlamento libanese ha abolito la pena di morte, primo paese del mondo arabo a sostituirla con l'ergastolo con lavori forzati. Il Libano rispetta una moratoria non ufficiale sulle esecuzioni dal gennaio 2004. Da allora sono state comunque emesse decine di condanne a morte, poi sospesi o commutate. La maggioranza dei 128 deputati ha votato a favore dell'abolizione, con l'eccezione del blocco parlamentare di Hezbollah.
5: Lo sport con l'atletica. Ci sono voluti 46 anni, ma il record italiano femminile degli 800, record più longevo, non appartiene più a Gabriella Dorio. L'olimpica vicentina, allora 23enne, il 5 luglio dell'80 a Pisa, la vigilia dei giochi di Mosca, corse in 1:57.66. La 25enne romana del Pinciano, Eloisa Coiro, a Birmingham nelle batterie degli europei scende a 1:57.56. In quel decimo di secondo c'è un pezzetto di storia dell'atletica italiana. Stasera intanto spazio alla finale del lungo con Inzoli, quella dei 5.000 con Nadia Battocletti e i 100 metri maschili con Marcel Jacobs, che cerca di confermare il suo oro.
6: È tutto, a più tardi.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo con i prezzi di Tecnoat. Contissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari inclusa, sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio il

0: Buongiorno, buona serata con Radiolina. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niava, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, oggi ritorniamo a parlare del 19enne bolognese Kimi Antonelli, che a quanto pare saluta la nostra isola.
1: Esatto, perché se possiamo definirlo pit stop, per usare appunto un gergo automobilistico, le vacanze del campione di Formula 1 che, ricordiamo, alla guida della Mercedes guida la classifica del mondiale di Formula 1 con 6 vittorie, ecco, le vacanze sono finite. È ripartito oggi dopo 13 giorni di vacanze in Sardegna proprio per recuperare slancio in vista del riprendere

0: Of Your Heart su Radiolina dal 2019, ancora ben ritrovati, 17 e 19 minuti in questo istante, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare, tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Vi racconto un segreto, il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro, è proprio lei, la felicità.
3: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
4: PAN, sardi come voi.
5: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
6: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
7: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
10: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Gol in casa mia nel nostro martedì sera alle 17:27 minuti. Siamo sempre in diretta al centro commerciale Olbia Mare. Adesso aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie da unionesarda.it con Andrea Deida. Buonasera Andrea, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, buonasera a tutti i radioascoltatori di Radiolina. Dunque, le news in primo piano di unionesarda.it sono innanzitutto notizie che riguardano l'ambiente, perché parliamo ancora di Calafinanza, dove il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio ha confermato il sequestro di Villa Gioi, sostanzialmente confermando le richieste che erano state fatte dal pubblico ministero. Dunque le argomentazioni riguardano il presunto utilizzo non autorizzato di Villa Gioi come struttura turistico ricettiva. Ricordiamo che il caso di Calafinanza da un mese tiene banco con le proteste degli ambientalisti. Ci spostiamo poi in consiglio regionale, dove sono giorni in cui si sta discutendo della variazione alla manovra di bilancio. C'è una battaglia in aula tra maggioranza e opposizione. Notizia di oggi è che la giunta ha provato ad aumentare gli stipendi degli staff degli assessorati, poi però con un emendamento ha ritirato il provvedimento a seguito appunto delle polemiche da parte dell'opposizione. C'è poi una notizia di cronaca nera in primo piano, perché ad Orgali questa mattina un uomo di 88 anni è morto schiacciato dal suo trattore. Si trovava all'interno di un terreno di sua proprietà dove stava lavorando, quando per cause ancora da chiarire il trattore su cui stava lavorando si è ribaltato. È ancora viva la polemica e il caso che si è sviluppato ieri in merito alla chiusura e alla riapertura nell'arco di una giornata del punto nascita del Santissima Trinità. Ricordiamo, ieri è stato chiuso a causa dell'assenza di medici che potessero livelli adeguati di assistenza sanitaria. Poi però, a seguito di un vertice in serata, è stato riaperto, e oggi i sindacati, la FIALS, Paolo Cugliara, attacca Giunta Tobet, nel senso che dice che il problema dell'assenza di medici era noto da tempo e non si è agito prima. Tante altre notizie su unionesarda.it. Io vi saluto e vi auguro una buona serata.
0: E allora grazie mille Andrea Deida, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
2: San Radiolina. Sono le 17:30 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 150 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
9: Direzione giusta. Direzione estate.
10: Tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
11: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
12: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Agitare Coca-Cola Tommaso Paradiso nel nostro martedì sera su Radiolina. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asera, alle 17:37. Allora, in questi giorni ci sono in vacanza in Sardegna, ma in particolare ovviamente in Costa Smeralda, i gestori della pagina Il Mio Viaggio a Napoli. Sono fortunati i proprietari di questa community da oltre 1,5 milioni di follower, che si sono accomodati così, diciamo così, nel salotto di Porto Cervo per gustarsi un caffè a 30 euro, quindi trasformando la tazzina ecco nello scontrino sicuramente più chiacchierato dell'ultimo periodo nei social. Non è la prima volta, l'hanno già fatto, ma non sono ovviamente soltanto gli unici, ma tutti lo sanno, anche le pietre lo sanno, che effettivamente il caffè solo lì in quel posto lì costa così e perché è così. No, per non farsi mancare nulla, comunque i due creator hanno ben pensato di fare il pieno di bellezza, conti salati, selezionando con cura i locali più belli in vista, le spiagge più esclusive loro della nostra isola. Il risultato è un diario di bordo veramente ben fatto di spese, e di spese veramente importanti e in contesti sicuramente molto molto belli, da favola per una vacanza a 5 stelle. E loro, beati loro, se lo sono potuti permettere, perché comunque hanno pagato tutti sti soldi e ovviamente hanno documentato il tutto per fare click, per fare visualizzazioni, per fare ovviamente ecco anche un po' di polemica, no? Però comunque lo ricordiamo, i menu magari in quel bar tra virgolette, che non è un bar semplice, ma ovviamente ha una vista veramente incredibile su Porto Cervo, c'è comunque il menu all'ingresso in bella vista, quindi se tu ti siedi lì al tavolino, perché ovviamente non si fa il servizio al bancone, ci mancherebbe altro, ma è così, è proprio una strategia del locale, no? Quello di effettivamente metter lì il caffè a così tanti soldini per far sì che non si possa sedere così la gente comune occupi un posto sicuramente privilegiato, impeccabile. Lì sicuramente si va per bere un cocktail fatto a regola d'arte, un'accoglienza veramente incredibile. Però una piccola curiosità sorge, molto spontanea direi, ma perché, visto che loro parlano di e la loro pagina si chiama proprio Il Mio Viaggio a Napoli, che c'entra la Sardegna, che c'entra la nostra isola, cioè andassero e facessero dei video, non so, a Sorrento, a Capri, Positano, Amalfi, a Ravello, a Sorrento, dove per esempio lo posso testimoniare io, ti vendono una granita di una limonata, ecco, molto molto fresca, molto molto buona, tipo un carretto così con 10 euro, cioè una mezza limonata con 2 cubetti di ghiaccio, 10 euro a Sorrento, pagata dal sottoscritto. Quindi insomma a quanto pare l'occhio critico sugli scontrini funziona benissimo magari a 300 km da casa, ma quando si tratta di baluardi del turismo in casa degli altri, beh effettivamente si storce un po' il naso. R.E.M. Losing My Religion su Radiolina.

0: Eccola qua, Lose My Religion, R.E.M. dal 91 su Radiolina. Ancora ben ritrovati cari amici, una buona serata alle 17.45. Proprio in questo istante siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Tra poco parliamo di gelato.
1: Radio Smeralda. Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
2: Per dormire, design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
6: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
7: Direzione giusta. Direzione estate.
8: Tutti i giorni.
9: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
10: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento.

0: abbigliamento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
1: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
2: Radiolina. Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
4: Attesi spazi assolati nelle prossime ore in Sardegna con solo il passaggio di innocue e velature. Temperature che rimarranno alte anche tra sera e notte. Ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di mercoledì, ancora una volta il caldo si farà sentire con punte massime di 34-36 gradi. Non mancheranno spazi assolati, ma da non escludere la possibilità di qualche isolato fenomeno sui settori orientali della Sardegna. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
5: Il segreto delle estati più belle?

Carosi, Manu Ciao, viajando por el mundo su Radiolina nel nostro 11 agosto 2026. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Allora, come promesso, parliamo adesso di gelato. Gelato, mamma mia, che buono! E sì, però, mamma mia, quanto è caro! Perché in Sardegna gustare un gelato costa sempre più, con le famiglie della nostra isola che spendono in media 50 euro all'anno per rinfrescare le proprie giornate. Tra coni, coppette, granite e ghiaccioli. Il settore genera un giro d'affari complessivo vicinissimo a 37 milioni di euro, ma deve fare i conti con gli aumenti. Aumenta tutto tranne gli stipendi, listini che superano il 40%. La fotografia è scattata dagli uffici studi di Confartigianato Imprese Sardegna, incrociato con i dati di Union Camere, Infocamere e dall'Agenzia delle Entrate, che appunto confermano una passione che effettivamente costa sempre di più. A pesare sui registri di cassa dei gelati della nostra isola è la tempesta perfetta che unisce bollette e ingredienti. Tra il 2021 e il 2025 i costi dell'energia elettrica sono saliti del 30%, voce cruciale per laboratori che mantengono i banchi freezer in funzione 24 ore su 24. A questo si aggiungono le impennate delle materie prime, il cacao che registra una crescita più importante, quasi il 50%, 45,5%, seguito dall'amarena, dalle nocciole, insomma aumenta tutto, anche lo zucchero sta aumentando, anche il latte che segna un incremento del 23,4%. Sulle preferenze dei consumatori sardi svettano i classici intramontabili come fragola e cioccolato, inseguiti da nocciola, limone, crema, pistacchio e stracciatella. Invece il vostro preferito, come sempre, al 340 87 15 015, sempre al 340 87 15 015, vi aspettiamo su WhatsApp. Nel frattempo, Born This Way, Lady Gaga.

0: si muove, l'abbiamo visto muoversi destra sinistra, su e giù Lorenzo Jovanotti insieme a 25.000 cuori in quello dell'Olbia Arena e anche insieme a Alfa che ci hanno fatto ascoltare insieme, suonato e cantato questa bellissima canzone Buon Vento, appena riascoltata nel nostro martedì sera sulla prima radio in Sardegna, Radiolina, ancora ben ritrovati, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 18:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri e di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana e l'altro indonesiana. Il bilancio di quanto accaduto nelle scorse ore all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el-Mandab a largo della costa dello Yemen, dove un mercantile è stato colpito da proiettili di provenienza non precisata. Secondo Reuters, se fosse confermato che il raid degli Houthi sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli nello stretto.
4: È salito ad almeno 224 il numero dei morti per il terremoto che ha colpito la Colombia. Lo hanno reso noto le autorità colombiane, aggiungendo che i feriti sono oltre 800 e nell'affannosa ricerca di dispersi emerge la cifra di oltre 2.700 persone su cui non si hanno notizie. Il Papa si dice profondamente addolorato per il tragico sisma che ha colpito duramente diverse zone del paese.
5: Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Parlando di Ceuta, il ministro degli esteri Albares critica la posizione di Roma, affermando che l'atteggiamento del governo italiano non è stato di solidarietà e sostegno come quello assunto dalla stragrande maggioranza dei paesi europei, bensì dettato da interessi di parte ed esigenze elettorali interne. Albares sostiene inoltre che l'Italia registra un numero maggiore di ingressi irregolari rispetto alla Spagna e definisce minimi i movimenti secondari dalla Spagna all'Italia sotto l'1%. Il ministro dell'Interno Piantedosi, intanto, giovedì sarà audito dal Comitato Schengen sul ripristino dei controlli alle frontiere tra i due paesi.
4: È fissato per domattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Intanto arriva all'affondo di Matteo Salvini, che chiede esplicitamente per la prima volta di togliere a Ranucci la conduzione di Report per la prossima stagione. Finché non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra i due, dice Salvini. Lo stesso Ranucci, riportando le parole del leader della Lega sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato del giornalista parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
5: Due persone sono state sottoposte a fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Paola nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, l'ha detto alla sicurezza 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in provincia di Cosenza. I due fermati, individuati da polizia e carabinieri a Belvedere Marittimo, sono fratelli, originari del luogo ma vivono e lavorano all'estero. In queste ore verranno sentiti dal Procuratore della Repubblica di Paola. Sarebbero stati individuati grazie alle immagini di videosorveglianza.
4: L'Italia è ancora nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto. Dopo il record dei giorni scorsi, oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso. La quarta ondata dovrebbe durare fino al 17 agosto, segnando così il periodo di maggior durata del caldo estremo in questa torrida estate. Si registra però nella giornata di oggi anche l'allerta gialla per il maltempo in 6 regioni a essere interessate: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria.
5: È tutto, a più tardi.
6: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buonasera, bentornati da Luca Neri, nuova edizione del nostro giornale radio. In apertura c'è la cronaca, tragedia nelle campagne di Dorgali. Un uomo di 88 anni, Nanni Boedu, è morto schiacciato dal trattore mentre lavorava nella sua vigna in località Cascozza. È intervenuto l'elicottero del 118, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il caso di Calafinanza ha confermato il sequestro di Villa Joy. Il GIP del Tribunale di Tempio convalida il provvedimento della procura. In via cautelare restano i sigilli sulle proprietà di Tavola Rabei. È stato riaperto il reparto di ostetricia e ginecologia del Santissima Trinità di Cagliari, chiuso ieri mattina per carenza di pediatri. C'è stata una riunione di emergenza che ha consentito di trovare una rete di medici specializzati che hanno dato la loro disponibilità per la copertura dei turni. La Sardegna guadagna qualche giorno, ma l'emergenza plastica resta aperta. I maxi centri di stoccaggio si preparano a riaprire tra domani e mercoledì e potranno accogliere fino a 2000 tonnellate di rifiuti, a cui si aggiungono circa 700 tonnellate disponibili nel sito di Scala R. È il risultato della riunione urgente convocata dall'assessora regionale dell'ambiente, Rosanna Laconi. Ancora cronaca, stavano lasciando la Sardegna pronti a imbarcarsi al porto di Olbia quando sono stati intercettati e fermati dagli agenti della squadra mobile della questura di Cagliari. Quattro persone di origine georgiana sono accusate di aver commesso una serie di furti in abitazione nell'ultimo mese a Cagliari. E sono saliti a 12 i casi di contagio da virus della febbre del Nilo nella provincia di Oristano. Due ultra settantenni e un ultra cinquantenne sono attualmente in osservazione presso l'ospedale San Martino. In chiusura c'è lo sport, conto alla rovescia per l'esordio ufficiale del Cagliari che venerdì alle 18.30 ospiterà l'Arezzo nei 32esimi di finale di Coppa Italia. In attesa del debutto ufficiale sul mercato, il Cagliari tratta a oltranza con il Como per la cessione di Esposito. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
8: Dal 10 al 19 agosto, da Iperpan e Superpan, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Icnusa 66 centilitri 98 centesimi, anguria mini al chilo 59 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
9: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia. Vivi Iglesias.
10: Sono le 3, il mal di denti ti sveglia. L'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni Nicola Boero.
11: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
14: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Ancora una buona serata da Radiolina alle 18.08. Si riparte dopo l'informazione con la nostra migliore musica, White Girl Wasted, la nuova di Anna, nei prossimi minuti.

di Anna su Radiolina alle 18:11. Siamo sempre diretti al centro commerciale Olbia Mare. Ancora ben ritrovati. Un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Christian Asara. Anche lei è nel calendario del Red Valley Festival. È da un po' di anni ormai, tutti di fila. Anche l'anno scorso si è presentata con un trattore. Chissà quest'anno, non lo so, con un'astronave arriverà. Con un elicottero staremo a vedere. Sicuramente suonerà questa canzone che abbiamo appena riascoltato nel nostro martedì sera. A quanto pare la nostra isola è prima in classifica per convenienza sui mutui della casa, argomento piuttosto serio. La Sicilia invece registra il tasso medio più alto d'Italia, il 3,6%. Il quadro emerge dal report trimestrale di Banca Italia, dedicato proprio alle condizioni e ai rischi del credito per settori e territori. Per cui quindi sta progettando di acquistare una casa. L'isola ovviamente si rivela l'area con le condizioni economiche più vantaggiose a livello nazionale, anche se mi sa che le case costano sempre più dal nord a sud ovest est dell'isola, secondo me, ma in particolare posso dire la verità, su Olbia i prezzi sono impennati tantissimo negli ultimi anni e sicuramente aumenteranno un po' in ogni parte dell'isola. C'è Nelly Furtado adesso, I'm Like a Bird dal 2000.

Nelly Furtado, I'm Like a Bird, su Radiolina dal 2001, alle 18:16. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità, ma in particolare scopriremo insieme

0: cosa leggeremo domani sull'Unione Sarda.
1: Radio Smeralda.
2: Vi racconto un segreto. Il segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
3: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
4: PAN, sardi come voi.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
6: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
8: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
9: Direzione giusta. Direzione estate.
10: Tutti i giorni.
11: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
12: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Physical Woman, il nuovo singolo su Radio Nostro martedì sera alle 21 minuti. Adesso andiamo nella redazione di Rene Sardas con l'anteprima, leggeremo domani con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio Berti.
1: Ecco, buonasera a tutti, ci occupiamo di trasporti. Il taglio delle tasse aeroportali potrebbe favorire un rilancio delle collegamenti aerei della Sardegna, soprattutto appena si conclude l'estate, come di solito va nella stagione invernale, che vedere perdere tanti collegamenti, soprattutto come è successo nell'ultimo anno, proprio per la presenza di queste tasse che low cost, in particolare Ryanair, consideravano stati davanti a un loro impegno sui collegamenti dell'isola. Questo, diciamo, interrotto da parte della regione in questa direzione, dovrebbe aprire una strada nuova e porterebbe dei vantaggi per i sardi, anche per chi in Sardegna vuole venire. Sempre su questo fronte degli aeroporti c'era questa fusione che era piani della giunta regionale con intervento anche economico, anche a un piano privato che vedesse tutti e tre gli aeroporti sardi insieme. Tutto questo però si è fermato, è stato congelato e rinviato a un primo intervento finanziario. C'è poi la questione del tenuto ieri il banco sul ospedale Santissima Trinità di Cagliari, è stato chiuso, riaperto per la carenza di cure sanità a partire dai pediatri, questo a certificare ancora una volta i problemi che sta attraversando la sanità sarda. Per ora c'è un intervento tampone, ha in qualche modo evitato lo strappo, perché altrimenti a Cagliari sarebbe rimasto solo il brozzo per le nascite, visto che già molti nel capoluogo sono costretti ad andare, diciamo, le mamme devono andare a Monserrato, quindi fuori dal comune di Cagliari al Policlinico. Poi tra le altre notizie siamo andati a fare una sorta di reportage tra le piste ciclabili di Cagliari, tra quelle che funzionano, ma soprattutto le tante che non funzionano, perché non fanno parte di un piano organico che dia continuità a tutto il sistema della viario, appunto, per le due ruote. Poi abbiamo spettacoli dove annunciamo vari programmi che ci sono in questi giorni. Ovviamente la Sardegna è al centro del mondo, per esempio si esibirà al Cala di Volpe la stella californiana Katy Perry, poi canta Massimo Ranieri, poi ci sono Benji e Fede, poi raccontiamo la storia di uno scrittore, un disegnatore, illustratore sardo per Dylan Dog, noto personaggio della Bonelli, editore, e tante altre notizie. Arriviamo anche al Cagliari che sta per entrare nel vivo della stagione, perché venerdì c'è l'esordio in Coppa Italia contro l'Arezzo, in vista poi della partenza del campionato, e qui si ritornerà verso la stagione del calcio che conta. Insomma, tutto questo sull'Unione Sarda. Ricordo anche che domani è giorno dell'eclisse, domani intorno alle 19.35, tante punti d'osservazione, soprattutto in particolare nel nord della Sardegna, però in tutta l'isola si vedrà la tanto attesa da 27 anni. Tutto questo sull'Unione Sarda e sull'app Unione Digital.
0: Come sempre vi leggeremo domani, grazie mille al vice direttore Giulio Zasso, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: A presto.
0: Radio Smeralda termina qua. Io sono Cristian Asara, ritorno domani alle 17 e vi auguro un'ottima serata con Radiolina. Ciao.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo di Parma DOP, stagionato 16 mesi a 2,69 euro. I gamberi interi Argentina Arbi L1 in confezione da 2 kg a 10,95 euro al chilo. E la birra chinusa da 66 cl a 97 centesimi con Fidelity. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
4: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionari i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
7: Direzione giusta. Direzione estate.
8: Tutti i giorni.
9: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
10: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate, accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

danni tuoi adesso non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Sterzili per la Sagra dei Scoccoeddas.
1: Ardis, fino al 16 agosto, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi, birra Ichnusa, lattina da 50 centilitri, 99 centesimi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 21,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: La Faradda di Licandareri, il 14 agosto a Sassari. Tradizione viva, patrimonio dell'umanità. Un evento unico che unisce festa e devozione con la rete delle feste delle grandi macchine a spalla. Patrimonio culturale immateriale UNESCO.
6: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A. Il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato. In edicola e sull'app l'Unione Digital.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
9: Attesi spazi assolati nelle prossime ore in Sardegna con solo il passaggio di innocue velature. Temperature che rimarranno alte anche tra sera e notte. Ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di mercoledì, ancora una volta il caldo si farà sentire con punte massime di 34-36 gradi. Non mancheranno spazi assolati, ma da non escludere la possibilità di qualche isolato fenomeno sui settori orientali della Sardegna. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 19:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buonasera dalla redazione.
4: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci. Finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza Ranucci. Lo stesso giornalista, riportando le parole del vice premier sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato di Ranucci parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
5: Due fratelli sono stati sottoposti a fermo nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Antonio Perrotta, 34enne di Fuscaldo, morto dopo essere stato pestato all'esterno di una discoteca a San Gineto nel Cosentino. Il provvedimento è stato emesso dalla procura di Paola, che ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio che, secondo quanto emerso, sarebbe aggravato dai futili motivi. I due fermati, originari di Belvedere Marittimo, sarebbero stati individuati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. I fratelli vivono e lavorano all'estero, ma tornano periodicamente nel paese di origine.
4: Un capo scout di 61 anni è morto dopo essersi lanciato in una scarpata nel tentativo di salvare un 13enne del suo gruppo, precipitato mentre i due si erano incamminati per prendere dell'acqua. È accaduto nella tarda mattinata nella zona di bosco di Corniglio, nel Parmense. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino, che hanno recuperato il ragazzino e lo hanno trasportato in elicottero in codice 2 all'ospedale di Parma. Il 13enne avrebbe riportato una probabile frattura a una gamba.
5: Siamo agli esteri e di due marittimi morti, uno di cittadinanza pakistana e l'altro indonesiana. Il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb a largo dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Secondo l'agenzia Reuters, se fosse confermato che il Raid e degli Houthi sarebbero le prime vittime degli attacchi dei ribelli nello stretto.
4: L'Etna continua a deruttare in Sicilia, creando non pochi disagi ai viaggiatori che hanno scelto l'isola come meta per le proprie vacanze. È stata prorogata la sospensione di tutti i voli fino alle 11 di domani, dopo che questa mattina la società che gestisce l'aeroporto di Catania aveva annunciato la sospensione dei voli in arrivo fino alle 19.
5: Siamo allo sport col nuoto, seconda giornata in vasca agli europei di Parigi. Nella mattinata c'è Con con i 200 dorse, D'Ambrosio con i 100 a stile libero, Pilato e Angiolini nei 100 rana conquistano tutti il pass semifinale, De Tullio invece in finale degli 800 a stile libero. Oggi tutti a caccia di medaglie, c'è Con, ma anche Sara Curtis, Simona Quadarella e Niccolò Martinenghi. Si parte alle 18:30, intanto agli europei di atletica di Birmingham cade un record storico, arriva subito in batteria negli 800 metri e l'impresa porta la firma di Eloisa Coiro con il formidabile crono di 1:57:56, un decimo in meno del limite di Gabriella Dorio, che resisteva da 46 anni.
4: È tutto, a più tardi.
6: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Buonasera, bentornati da Luca Neri, nuova edizione del nostro giornale radio. In apertura c'è la cronaca, tragedia nelle campagne di Dorgali. Un uomo di 88 anni, Nanni Boeddu, è morto schiacciato dal trattore mentre lavorava nella sua vigna in località Cascozza. È intervenuto l'elicottero del 118, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il caso di Calafinanza ha confermato il sequestro di Villa Joy. Il GIP del Tribunale di Tempio convalida il provvedimento della procura. In via cautelare restano i sigilli sulle proprietà di Tavola Rabei. È stato riaperto il reparto di ostetricia e ginecologia del Santissima Trinità di Cagliari, chiuso ieri mattina per carenza di pediatri. C'è stata una riunione di emergenza che ha consentito di trovare una rete di medici specializzati che hanno dato la loro disponibilità per la copertura dei turni. La Sardegna guadagna qualche giorno, ma l'emergenza plastica resta aperta. I maxi centri di stoccaggio si preparano a riaprire tra domani e mercoledì e potranno accogliere fino a 2000 tonnellate di rifiuti, a cui si aggiungono circa 700 tonnellate disponibili nel sito di Scala R. E il risultato della riunione urgente convocata dall'assessora regionale dell'ambiente, Rosanna Laconi. Ancora cronaca, stavano lasciando la Sardegna, pronti a imbarcarsi al porto di Olbia, quando sono stati intercettati e fermati dagli agenti della squadra mobile della questura di Cagliari. Quattro persone di origine georgiana sono accusate di aver commesso una serie di furti in abitazione nell'ultimo mese, a Cagliari. E sono saliti a 12 i casi di contagio da virus della febbre del Nilo nella provincia di Oristano. Due ultra settantenni e un ultra cinquantenne sono attualmente in osservazione presso l'ospedale San Martino. In chiusura c'è lo sport, conto alla rovescia per l'esordio ufficiale del Cagliari, che venerdì alle 18.30 ospiterà l'Arezzo nei 32esimi di finale di Coppa Italia. In attesa del debutto ufficiale sul mercato, il Cagliari tratta a oltranza con il Como per la cessione di Esposito. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
3: Dal 10 al 19 agosto, da Iperpan e Superpan, offerte di buon Ferragosto. Alcuni esempi: birra Ichnusa 66 centilitri, 98 centesimi. Anguria mini al chilo, 59 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
9: Pan. Sono le 3, il mal di denti ti sveglia, l'antidolorifico non funziona. Chiama Boero, aperti tutto agosto a Cagliari. 24 anni di odontoiatria, 16 nei denti fissi e 2000 persone operate con garanzia sugli impianti dentali a vita. Chiama adesso 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
10: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

Martedì 11 agosto, un saluto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Per i veri tifosi del calcio, il tempo non si scandisce da gennaio a dicembre, ma da agosto a maggio. Giugno e luglio diventano una sorta di tempo sospeso, una lunga parentesi in cui il calcio si ferma e si aspetta solo che ricominci. A rendere l'attesa un po' meno lunga ci pensano in alcune estati i tornei delle nazionali, che fanno da ponte tra una stagione e l'altra. Ma quando finiscono anche quelli, che cosa succede nella mente dei tifosi? Per molti si tratta solo di una leggera noia estiva, ma la psicologia dello sport e la ricerca sul comportamento dei tifosi suggeriscono che l'assenza improvvisa del calcio possa essere percepita addirittura come una fonte di stress psicologico, soprattutto da chi vive il tifo come parte importante della propria routine e della propria identità sociale. Vacanze, è arrivato il momento finalmente. Tuttavia la prima vacanza in due mette a fuoco aspetti della relazione che nella routine restano sullo sfondo: gestione del tempo, abitudini, budget, intoppi. Condividere spazi, ritmi e decisioni per più giorni richiede organizzazione e flessibilità. Il viaggio diventa un laboratorio concreto in cui si testa la capacità di comunicare, distribuire compiti e trovare compromessi sostenibili. L'obiettivo non è avere giornate perfette, ma costruire un racconto comune che rispetti esigenze diverse e mantenga, anzi aumenti, il piacere di stare insieme. Con alcune regole chiare su aspettative, spese e momenti di autonomia, la vacanza aiuta a comprendere come si funziona in squadra. Gli stivali in pelle sono perfetti per l'autunno e l'inverno, per affrontare al meglio il clima variabile. Le ballerine invece sono l'ideale per la primavera. Ma cosa indossare in estate? Durante i mesi caldi puoi osare un po' di più con le calzature da indossare, lasciandoti andare alle tendenze più hot del momento. Tra queste sono da menzionare i sandali a punta quadrata, già da molte stagioni.

0: segreto più grande è la gioia che ci mettono dentro. È proprio lei, la felicità.
1: Allegresa, il nostro segreto della felicità da condividere con voi.
2: PAN, sardi come voi.
3: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
7: Direzione giusta. Direzione estate.
8: Tutti i giorni.
9: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
10: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: il centro commerciale dei Cagliaritani.
1: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
2: La fede si accende, il popolo la solleva. Una tradizione incisa nella storia. 14 agosto a Nulvi, Saessida de Sos Candaleris.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Jassit, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
4: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Iglesias ti aspetta con la 31esima estate medievale. Il 12 agosto, la solenne 23esima festa delle bandiere, tra cerimonie, vessilli e antichi rituali. E il 13 agosto, il maestoso 30esimo corteo storico medievale città di Iglesias. Centinaia di figuranti in costume, tra tamburi, colori e tradizione. Vivi la storia, vivi Iglesias.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
3: Per Dormire, design for wellness.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
5: Ad agosto, l'evento che unisce tradizioni, degustazioni, appuntamenti culturali e laboratori gastronomici. Il 12 agosto ti aspettiamo in Serzili per la sagra dei Scoccoeddas.
6: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
7: Direzione giusta. Direzione estate.
8: Tutti i giorni.
9: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
10: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
11: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato, in edicola e sull'app l'Unione Digital.
12: Radiolina, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
14: Attesi spazi assolati nelle prossime ore in Sardegna con solo il passaggio di innocue velature. Temperature che rimarranno alte anche tra sera e notte. Ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Poi per quanto riguarda la giornata di mercoledì, ancora una volta il caldo si farà sentire con punte massime di 34-36 gradi. Non mancheranno spazi assolati, ma da non escludere la possibilità di qualche isolato fenomeno sui settori orientali della Sardegna. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
15: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
0: Radio Olina, Radio Notizie.
6: Buonasera, bentornati da Luca Neri, nuova edizione del nostro giornale radio. In apertura c'è la cronaca, tragedia nelle campagne di Dorgali. Un uomo di 88 anni, Nanni Boeddu, è morto schiacciato dal trattore mentre lavorava nella sua vigna in località Cascozza. È intervenuto l'elicottero del 118, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il caso di Calafinanza ha confermato il sequestro di Villa Joy. Il GIP del Tribunale di Tempio convalida il provvedimento della procura. In via cautelare restano i sigilli sulle proprietà di Tavolara Bay. È stato riaperto il reparto di ostetricia e ginecologia della Santissima Trinità di Cagliari, chiuso ieri mattina per carenza di pediatri. C'è stata una riunione di emergenza che ha consentito di trovare una rete di medici specializzati che hanno dato la loro disponibilità per la copertura dei turni. La Sardegna guadagna qualche giorno, ma l'emergenza plastica resta aperta. I maxi centri di stoccaggio si preparano a riaprire tra domani e mercoledì e potranno accogliere fino a 2000 tonnellate di rifiuti, a cui si aggiungono circa 700 tonnellate disponibili nel sito di Scala R. E il risultato della riunione urgente convocata dall'assessora regionale dell'ambiente, Rosanna Laconi. Ancora cronaca, stavano lasciando la Sardegna, pronti a imbarcarsi al porto di Olbia, quando sono stati intercettati e fermati dagli agenti della squadra mobile della questura di Cagliari. Quattro persone di origine georgiana sono accusate di aver commesso una serie di furti in abitazione nell'ultimo mese, a Cagliari. E sono saliti a 12 i casi di contagio da virus della febbre del Nilo nella provincia di Oristano. Due ultra settantenni e un ultra cinquantenne sono attualmente in osservazione presso l'ospedale San Martino. In chiusura c'è lo sport, conto alla rovescia per l'esordio ufficiale del Cagliari che venerdì alle 18.30 ospiterà l'Arezzo nei 32esimi di finale di Coppa Italia. In attesa del debutto ufficiale sul mercato il Cagliari tratta a oltranza con il Como per la cessione di Esposito. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio, un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito, vi auguriamo un buon ascolto su Radio Olina.
7: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
8: Direzione giusta. Direzione estate.
9: Tutti i giorni.
10: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
11: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
12: Per dormire. Design for wellness.
13: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: centesimi letto e la grigliata mista di suino a 69 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
3: Direzione giusta. Direzione estate.
4: Tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.

0: Sono le 20:28.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce scelte, da dubbi, idee che prendono forma. Soprattutto da qualcuno che sa guardi. Perché tra mille opzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iddi Ruggeri non trovi prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo i nostri show di Gusfini, Sesto e Selargius. Iddi Ruggeri, quel che sogno a casa.
2: Ogni settimana su Radina l'universo e il cosmo per scoprirlo, porgere lo sguardo alle stelle intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte dell'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, su Radiolina.
4: Ardis, fino al 16 agosto, ferte di Ferragosto, alcuni esempi, Birknusa, lattina da 50 centilitri, 90 centesimi, gamberi alpini, categoria L1 kg, 1,90 euro. Scarica Ardis e scopri tutto offerte del bontino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia al centro vita, la tua vita è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vede bene, non è stato così semplice. Trovista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Vetti 4.
6: Calcolo percorso, destinatone tutti i giorni. Di la direzione estate.
7: Direzione giusta. Direzione estate.
6: Tutti i giorni!
8: Vieni a trovarci, lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in sto mondo di sorprese tra eventi indulgenti, ali pensati per te, degustazioni locali, prezzi strabassi. Che quest'estate, direzione giusta, è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa da che sa di estate. Scop.vendita Piccino o fai spesa online su tuttigiorni.it.

0: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Giassette, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
2: Giovedì 13 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale dedicato ai candelieri. Storie, tradizioni e protagonisti delle grandi feste dei candelieri in Sardegna, in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 20:58.
1: Tra giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
2: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
1: Quindi?
2: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
1: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
2: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Quest'estate
10: è un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
18: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
19: Direzione giusta. Direzione estate.
20: Tutti i giorni!
21: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
22: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: piccolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
1: Direzione giusta. Direzione estate.
2: Tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
4: Direzione giusta. Direzione estate.
5: Tutti i giorni!
6: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
7: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
8: Subito.

0: Buonasera, bentornati, sono le 19, prima edizione serale del telegiornale di Vidolina che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Tragedia nella tarda mattinata nelle campagne di Dorgali, un uomo di 88 anni è stato travolto dal suo trattore mentre lavorava nella sua vigna, è morto sul colpo. Maratona finale in Consiglio regionale per la manovrina da 2 miliardi, via libera, atteso domani in aula, ancora scintille sugli staff della regione. Emergenza rifiuti, Cagliari tira il fiato grazie alla riapertura degli impianti di stoccaggio, ma le criticità restano e la plastica è già al limite. Presentato il roster della Dinamo Banco di Sardegna, pronta ad affrontare la Serie A2, squadra costruita con qualche ritorno. Coach Vitali, riportiamo entusiasmo a Sassari. C'è la cronaca in apertura del nostro telegiornale con la tragedia di questa mattina avvenuta a Dorgali, dove un uomo di 88 anni è stato travolto dal suo trattore. I dettagli nel servizio di Gianfranco Locci.
1: Una tragedia che scuote la comunità, oltretutto in quei vigneti fertili che raccontano un paese vivo, laborioso. Nanni Boeddu, o semplicemente Boe per i suoi compaesani, era andato a Cascozza per seguire quella vigna che tanto amava. Il suo passatempo preferito da anni, da quando era andato in pensione. Intorno alle 11.40, purtroppo, il terribile incidente che cambia tutto. Nanni Boeddu ha perso la vita, aveva 88 anni. È rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando. Sì, avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo che improvvisamente si è ribaltato e lo ha travolto senza lasciargli scampo. Un elicottero del 118 è subito decollato, i soccorsi sono stati tempestivi. Tutto inutile, Boeddu è morto sul colpo, troppo gravi le ferite riportate. Sul posto anche il personale dello Spresal. Ex pasticcere, l'88enne era molto conosciuto, per anni ha gestito una storica rivendita, Gurosai. Lavorava con la moglie Luciana Senette, anche lei maga dei dolci, aveva due figli. Queste le parole della prima cittadina di Dorgali.
2: Io sono molto vicina alla famiglia, a Chianna che conosco, al figlio Giuseppe. È tremendo incontrare la morte nel suo luogo del cuore, perché era il luogo del rifugio, il luogo dove passava le ore belle della giornata, dove iniziava anche la giornata.
0: La politica con la maratona finale in Consiglio regionale per la manovrina da 2 miliardi, il via libera è atteso domani. Sentiamo Stefano Fioretti.
3: Prego, la giunta sul subemendamento 2763.
4: È ritirato.
5: È finita con il passo indietro della giunta che ha rinunciato ad abrogare una norma della finanziaria 2012 e quindi alzare del 10% i compensi negli staff degli assessorati. Iniziativa spiegata male che riguardava solo gli autisti, dirà poi l'assessore Cocco, ma evidentemente non proprio sposata dall'intera maggioranza.
6: Il Movimento 5 Stelle è chiaro per quali sono gli indirizzi sui quali costruisce il proprio credo politico, per cui l'emendamento è stato ritirato e noi siamo contenti che sia stato ritirato.
7: Voglio ringraziare chi in maggioranza ha fatto riflettere la maggioranza per fermare questa cialtroneria.
5: Sull'emendamento dell'esecutivo il centrodestra ha incalzato legandolo all'altro presentato e poi bocciato, con il quale invitava la maggioranza a spazzare via la legge definita poltronificio dallo stesso centrosinistra, allora l'opposizione, quando venne approvata nella scorsa legislatura.
8: Questo dimostra quanto abbiamo una maggioranza ipocrita che a parola si dice contro il poltronificio a difesa delle fasce più deboli e poi alla prima occasione cerca di cancellare operazioni di spending review che esistono dal 2012.
6: Concentrerei invece sui fatti concreti, che sono il comparto unico, ulteriori risorse importanti per 3 anni che si sommano ai 90 milioni, ulteriori 60 milioni. Mi concentrerei su il passi di sviluppo per quanto riguarda il corpo forestale.
5: Interventi su comparto unico e corpo forestale inseriti nell'articolo sul personale della variazione di bilancio, rare misure condivise di questa manovrina da 2 miliardi che comunque verrà approvata entro Ferragosto. In un clima sempre di tensioni e con lo scontro latente in pratica su ogni capitolo, lavoro e cultura tra i più spinosi per vecchie e nuove ruggini, prima della ripresa serale con il turismo, di rilievo i 12 milioni stanziati per innovare la protezione civile, in particolare per l'acquisto di droni.
9: Serviranno anche per altri settori, parliamo del rischio idrogeologico, parliamo di controllo del territorio a tutto campo per la difesa dell'ambiente, delle coste e possibilità poi anche di utilizzare i servizi legati ai satelliti.
0: Voltiamo pagina, andiamo a Lula, perché il recente attentato ai due ricercatori ha confermato un clima di diffidenza attorno all'Einstein Telescope, ma i geologi fanno chiarezza, nessun pericolo per pascoli e ambiente. Sentiamo Gianfranco Locci.
1: pascoli e ambiente, ti creerà problemi?
4: Da un punto di vista di vincoli si continuerà assolutamente a svolgere tutte le attività agricole, zootecniche, di lavorazioni meccaniche del terreno così come vengono svolte oggi.
1: Il presidente regionale dell'Ordine dei Geologi rassicura, cerca di scacciare le polemiche, quella coltre di perplessità che ancora avvolge la Einstein Telescope almeno a certe latitudini. E il recente attentato ai due ricercatori conferma tutto. E sull'impatto dell'osservatorio di onde gravitazionali sui pascoli del territorio, il docente universitario Antonio Funedda aggiunge.
10: È più una struttura sotterranea, quindi ha un impatto sulla superficie molto basso. L'impatto che sappiamo può avere ovviamente sulle falde acquifere e quelle che sono sotto monitoraggio e studio.
1: Insomma, l'acquifero del Montalbo, così prezioso, verrà monitorato con cura.
4: Il progetto, come tutti i progetti a diversa scala, sta attualmente facendo tutti gli approfondimenti scientifici. Se criticità verranno riscontrate, uno dei ruoli e dei compiti dei progettisti sarà proprio quello e degli scienziati sarà proprio quello di trovare i giusti contrappesi affinché tutti gli equilibri non vengano assolutamente compromessi.
10: Non sono degli acquiferi particolarmente continui per quello che abbiamo visto per ora e quindi non ci aspettiamo degli impatti enormi. L'attività di conoscenza che viene messa in essere del sottosuolo in realtà addirittura permetterebbe di individuare e caratterizzare meglio le risorse nel sottosuolo.
1: Ci saranno degli scavi ovviamente importantissimi. Come verrà smaltito questo materiale?
4: Una delle parole chiave di Einstein Telescope è economia circolare, perché questi materiali saranno conosciuti, caratterizzati.
0: È rientrata l'emergenza nel punto nascite dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, chiuso per mancanza di pediatri, riattivato oggi. Egidio di Angela Secchi.
11: Emergenza è rientrata, emergenza che aveva imposto la sospensione temporanea delle attività del punto nascita proprio per la mancanza grave dei pediatri. Ora, grazie all'intervento della nostra presidente, questa emergenza è stata risolta e il punto nascita può iniziare di nuovo a pieno regime le sue attività, la continuità delle cure è garantita.
12: Dopo la tempesta è tornato il sereno all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, che con oltre 1300 parti all'anno è uno dei più importanti reparti di ginecologia e ostetricia dell'isola. La chiusura poi scongiurata lascia però una scia di polemiche. Duro il comunicato del NURSIND, il sindacato degli infermieri, che denunciando l'implosione del sistema sanitario locale ha criticato la gestione organizzativa per il punto nascita cagliaritano, con il personale obbligato dai magri organici a carichi di lavoro insostenibili. La risposta della ASL 8 non si è fatta attendere. In una nota ha ricostruito la vicenda. Da una parte la richiesta di mobilità, prima negata poi accolta, di tre dirigenti medici. Dall'altra la mancata disponibilità dei pediatri che figuravano nella graduatoria del concorso. Per fare fronte all'emergenza che avrebbe causato la chiusura, l'azienda, si legge nel comunicato, ha fatto ricorso alla graduatoria degli specializzandi. Quattro professionisti che copriranno i turni, con l'eccezione di quelli notturni, da adesso fino a novembre. Annunciate inoltre convenzioni con la U di Cagliari, due turni mensili di guardia, e con l'Arnas Brozzu, un turno di 12 ore al mese per l'attivazione delle prestazioni aggiuntive. L'ASL ha fatto sapere anche che dopo Ferragosto alcuni pediatri liberi professionisti sono disponibili a garantire ulteriori turni.
11: Mi sento di poter rassicurare tutte le donne che oggi possono tranquillamente ritornare da noi per proseguire il percorso della nascita e dare alla luce il loro bambino.
0: Ci fermiamo adesso per la pubblicità, tra poco la seconda parte del TG.
13: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Ripartiamo da Cagliari con l'emergenza rifiuti. La città tira il fiato grazie alla riapertura degli impianti di stoccaggio, ma le criticità restano. Ce ne parla nel suo servizio Veronica Fatta.
14: Per adesso abbiamo avuto delle piccole sospensioni, stiamo ovviamente navigando a vista, ma per il momento dovremmo andare avanti abbastanza sereni, almeno fino dopo Ferragosto.
15: L'emergenza rifiuti a Cagliari non è ancora rientrata, ma la città guadagna qualche giorno di respiro. Le criticità però restano, con i centri di raccolta della plastica in affanno e il nuovo allarme del secco. Nel tentativo di trovare una soluzione, ieri è stata convocata dall'assessora regionale Lacuni una riunione urgente con i sindaci sardi. Il risultato? I maxi centri di stoccaggio riaprono con una capacità complessiva di circa 2700 tonnellate, una boccata d'ossigeno che dovrebbe garantire qualche giorno di autonomia in più.
14: È già da oggi è disponibile l'area di stoccaggio del Tecnocasic e anche dell'altro centro per quanto riguarda il nord Sardegna. Stiamo tutti lavorando insieme per cercare di risolvere la questione che, ricordo, ha portata addirittura mondiale.
15: E mentre va avanti la corsa contro il tempo per trovare una soluzione, i cittadini osservano strade e marciapiedi. I mastelli stracolmi non sono ancora un problema, ma resta la preoccupazione per i rifiuti che, soprattutto d'estate, si accumulano tra centro e periferie.
16: Certe zone sono pulite, certe zone fanno schifo. Ci sono rifiuti abbandonati da tutti. Via Roma, chissà che sono pieni, ma perché? Perché i turisti mangiano, bevono, li buttano lì.
17: Io vedo molta spazzatura andando in via San Michele, non è tanto sporco. Se siamo educati noi rimane pulito.
0: Parliamo di scuola, perché in Sardegna solo un posto ATA disponibile su tre diventerà stabile, c'è la denuncia del sindacato. Mario Tasca.
18: In Sardegna per il personale ATA ci troviamo a fronte di un contingente di 1178 posti vacanti disponibili, solo 419 vedranno l'immissione in ruolo, mentre 759 persone rimarranno con incarico al 30 giugno, 31 agosto per l'anno scolastico 26-27.
19: I posti ci sono, ma solo poco più di uno su tre diventerà un'assunzione stabile. ANIEF denuncia il precariato legato al personale ATA nelle scuole sarde per l'anno scolastico 2026-2027.
18: Basta vedere l'ultimo decreto che è stato emanato nel fine settimana scorsa, che va a ricoprire su tutte le quattro province una quota leggermente superiore a un terzo del fabbisogno reale delle scuole è riconosciuto del MIM, e noi ancora oggi ci chiediamo perché queste persone non vengono stabilizzate.
19: Sul caso pesa anche la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13 maggio scorso, che ha contestato all'Italia l'assenza di misure efficaci contro l'abuso dei contratti a termine per il personale ATA.
18: Ora noi chiediamo con forza appunto al Ministero un confronto nelle prossime riunioni per far sì che realmente il fabbisogno reale che hanno le scuole venga ricoperto con contratti a tempo determinato, e nel mentre possiamo consigliare a tutti coloro che volessero di rivolgersi alle strutture territoriali dell'ANIEF per recuperare da 4 a 24 mensilità della retribuzione effettiva globale di fatto.
0: L'Unione Sarda domani le edicole, al momento delle anticipazioni con Michele Ruffi.
20: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani il taglio delle tasse aeroportuali che potrebbe allungare la stagione turistica. Il traffico aeroportuale è destinato a crescere del 10%. Poi la nostra inchiesta sulle piste ciclabili. Cagliari è diventata la città dei cordoli che delimitano i percorsi dedicati alle bici tra proteste e pericoli. Poi una storia che arriva dalle spiagge dell'Oristanese. A Isarenas due coppie di nudisti sono state sanzionate con 13.000 euro di multa. Nell'Unione Estate presentiamo le due date sarde di Massimo Ranieri a Golfo Aranci e Cagliari, e nello sport parliamo del mercato dei rossoblù con il Bologna che non molla e vuole a tutti i costi Juan Rodriguez. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
0: 19:15, c'è ancora la pubblicità, torniamo tra poco.

0: Plus su Radio Lina.
1: Adesso a Sassari, dove per giorni un getto d'acqua alto quasi 5 metri ha attirato l'attenzione dei residenti della vallata del Rosello, una perita che è stata segnalata ad Abbanoa, ma questa sorta di geyser è scomparso senza che nessuno intervenisse. Sentiamo Maria Grazia Led.
2: Per qualche giorno la situazione si presentava così, un vero e proprio geyser alto quasi 5 metri, un grosso gettito d'acqua ben visibile dalle finestre degli appartamenti della palazzina al civico 213 di Corso Trinità, che si affaccia sulla parte bassa della vallata del Rosello a Sassari. A pochi metri una grossa condotta di Abbanoa che si perde in mezzo ai rovi e alle sterpaglie che raggiungono la ferrovia. Un terreno privato abbandonato da tempo, ci spiegano i condomini della palazzina. A niente è servita la segnalazione al numero verde di Abbanoa.
3: Hanno preso in carico la mia richiesta e mi hanno detto che sarebbero intervenuti.
2: Ora il gettito d'acqua è sparito, ma a giudicare dal gorgoglio incessante la situazione non può che essere peggiorata.
3: Ritengo che gli alberi spontanei che continuano a crescere abbiano danneggiato la tubazione.
2: Un terreno impraticabile che renderà certamente difficile l'intervento degli operai di Abbanoa. Tra rovi, arbusti e alberi cresciuti spontaneamente, in quel quadrante tra Viale Sicilia e la ferrovia, appendice della vallata, dove sotto, sin dall'antichità, scorre una potente falda carsica sotterranea che alimenta la celebre fontana di Rosmento, simbolo della città.
3: Ci sensibilizzano tanto all'utilizzo consapevole dell'acqua. In questi periodi di siccità vedere migliaia di metri cubi di acqua potabile buttate così all'aria è abbastanza fastidioso.
1: A Olbia è quasi tempo di Red Valley dal 13 al 15 agosto. Sentiamo Giampaolo Cuccuru.
4: Sommersi di apprezzamenti e forti dei numeri come presenze, si pensa già ai prossimi impegni. Olbia si è segnalata come una delle città più dinamiche a livello di manifestazioni. Vasco Rossi, Notre Dame del Parì e Giovanotti. Ora tocca al Red Valley, in calendario dal 13 al 15 di agosto. Il comune sta per concludere l'acquisto dal Cipnes dell'arena di 10 ettari in zona industriale.
5: Ha già fatto la proposta, il Cipnes ci ha risposto. E adesso aspettiamo che subito dopo Ferragosto chiuderemo la partita. Mai così tanti turisti come quest'anno.
4: Calcolata in 18 milioni di euro la ricaduta economica del festival sul territorio.
6: Ci spostiamo un pochino con un target differente, più giovane, il pubblico di Red Valley da sempre, anche per quanto eterogeneo, che si prospetta una bella edizione come quella di tutti gli anni. Chiudiamo l'estate in bellezza e cerchiamo di fare una stagione per l'anno prossimo sempre di questo livello.
7: Io ritengo che oggi in Italia non ci sia un festival che permette di andare a divertirsi e guardare Achille Lauro, Annalisa, Clara in tre serate importanti, e stiamo già lavorando alle prossime.
4: L'amministrazione conta di proporre altri appuntamenti, anche sportivi, perché l'Olbia Arena è pensata come una struttura polifunzionale.
1: Una storia tutta sarda con 30 anni di pop, e adesso i Sarazza tornano con un nuovo singolo direttamente da Iglesias. Sentiamo Valentina Orciu.
8: La la la la la la la.
9: Chilo e Ruido di nuovo insieme sul palco, i Sarazza ripartono da qui, da Iglesias, con un brano che guarda al futuro ma porta dentro tutta la storia del gruppo.
10: Per celebrare i 30 anni dall'uscita di West Isla abbiamo, insomma, lavorato parecchio con tanta passione e impegno a questo nuovo disco.
9: Oggi, dopo oltre 30 anni di musica, ripartono ad Aquar Core, primo tassello del nuovo album e codice d'accesso al prossimo capitolo della loro storia.
11: C'è la possibilità di preordinare il disco ed è molto facile, vi faccio vedere anche come si fa. Basta entrare nel sito elandersveri.com, cliccare su preordina, compilare il form che trovate alla fine della pagina e, se volete, poi sotto c'è una bella sorpresa.
9: Il videoclip è stato girato all'N2 Lab di Iglesias e presentato in anteprima proprio durante N2 Play.
12: Abbiamo voluto accogliere questa sfida con l'assessore allo sport Vito Spiga per portare un po' di novità e innovazione in un nuovo movimento giovanile che esiste già da più di 10 anni.
13: L'intento dell'evento non era solo riportare alcune discipline che magari ci sono state negli ultimi 10 anni, come il basket o l'hip hop, ma creare anche novità grazie alla collaborazione dei giovani.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco lo sport nell'ultima parte del TG.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70.

0: diretta. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
1: Ripartiamo con il basket perché è stato presentato il roster della Dinamo che affronterà il campionato di A2. Sentiamo Franco Ferrando.
2: Ecco la nuova Dinamo, costruita per la 2, dopo un grande ciclo di vittorie, tante e amarezze. Si riparte con umiltà e realismo, cercando nei valori del passato la chiave per riportare entusiasmo a Sassari nell'isola. La società è pronta ed è solida al comando, è stato ribadito ancora.
3: Di squadra, come vedete, fatta di tanti volti che conoscete, volti che sono già stati a Sassari, giocatori che hanno fatto la storia della nostra squadra e che oggi sono tornati per scrivere quella che, quantomeno nella storia recente della Dinamo, è una delle pagine più importanti e che ha necessità di più entusiasmo, lavoro e fatica.
2: Si riparte dal sorriso di Luca Vitali, coach arrivato a Sassari con grandi motivazioni, con una squadra costruita con qualche ritorno, Jeff Brooks, Diego Monaldi, Michele Vitali, il giovane Riccardo Pisano e una serie di giocatori di prospettiva. È quello per cui io e il direttore sportivo Paolo Citrini abbiamo lavorato dall'inizio, ha detto il coach.
4: Ognuno di loro è venuto qui con una forte motivazione e con un vestito giusto per il momento della carriera.
2: Ci sono tre aggregati che potrebbero essere utili in avvio del campionato in caso di chiamata nelle nazionali di alcuni elementi. La squadra si allenerà a Sassari, porte aperte a tifosi e curiosi. L'identità perduta si ricostruisce anche così.
1: Adesso il calcio con il Cagliari tra Coppa Italia e mercato. Sentiamo Andrea Secchi.
5: Mercato chiuso? No, ma quasi. Con l'arrivo del terzetto Maldini, Carlos e Aurelio, il Cagliari ha pressoché chiuso gli arrivi, ma c'è soprattutto in ballo la questione Esposito. Le trattative tra la società del presidente Giulini e il Como sono a buon punto, le distanze però restano. Il Cagliari, che inizialmente chiedeva 20 milioni cash, potrebbe accontentarsi anche di 15 con l'inserimento di una contropartita tecnica. Il club lariano ha messo sul tavolo il terzino destro Van der Bremt o Dossena. Il DS Acardi continua le interlocuzioni, ma la sensazione è che tra breve si possa chiudere un capitolo antipatico e fastidioso per tutta una serie di risvolti. Si lavora anche alle partenze, quella di Prati sembra congelata, mentre nel caso arrivasse Van der Bremt potrebbe partire Zappa, per cui gli stimatori non mancano, destinato a lasciare la Sardegna anche al Barrasin, che andrà all'estero. Intanto i rossoblù si preparano al primo confronto ufficiale. Venerdì alla Domus arriva l'Arezzo, difficile si vedere in campo gli ultimi acquisti e Jeremina, almeno nella formazione titolare, ma di certo Pisacane insisterà sul nuovo modulo, il 4-2-3-1, come prova generale in vista dell'inizio della Serie A sabato 22 a Parma.
1: Dopo le vacanze in Costa Smeralda è ripartito da Olbia Kimi Antonelli, lo ha intercettato all'aeroporto Silvio Ru.
6: Grazie mille.
7: Ciao Kimi, ti posso chiedere com'è andata in Sardegna?
6: Andata molto bene, mi sono rilassato e adesso pronti a tornare in pista.
7: Ritornerai?
8: Quella di Kimi Antonelli è una promessa fatta ai nostri microfoni poco prima della partenza dall'isola. Ci sarà dunque ancora spazio per la Sardegna, dove ha trascorso una settimana di vacanza. Il pilota di Formula 1, 19 anni in testa al campionato mondiale con Mercedes, ha scelto le acque della Costa Smeralda per rilassarsi un po'. E dopo la pausa è stato il momento di ripartire, non prima di aver riconsegnato in concessionaria a Olbia la Mercedes usata durante le vacanze e dove per l'occasione ha scattato alcune foto con i titolari. Poi è arrivato all'aviazione generale Celsa sopra un'auto che ha guidato personalmente. Qui ha salutato e dispensato sorrisi e gentilezza ed è salito su un aereo privato. E adesso è davvero il momento di tornare in pista.
1: Bene, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale che torna tra poco alle 19.30 ancora in diretta. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona serata.

0: Casa Nostra.
1: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi partecipa a un programma di Rai 1, I Raccomandati, ma soprattutto pubblica uno dei suoi lavori di maggior successo, l'album Mediterranea. Questo è il brano omonimo firmato da Gino Marielli.

0: Un mix di tradizione ed atmosfere mediterranee in questo brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Maria Giovanna Cherchi. Era Mediterranea.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro.

0: quello.
1: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
3: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: Siamo nel passato.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
14: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Salute a tutti, ben ritrovati, ben ritornati a Sud Regionale in Sardu de Sardegna 1. Tanto cominciai, bieus, intendeus calimunti, snovas de oi, e cominciaus con su sommario. Tragedia di gusto mangiano, in esatto su De Durgali, un uomo di 88 anni su, è morto, streccau, del suo rattore che va ghieni, sabbincia, cosa sua, si incidenti in località di Cascozza. Serrao è aperto all'estero, per una righe ora, sul reparto dove nasce Spipiedus, in sospirale Santissima Trinità de Castello, è stato cattato suo personale, però schettotto dottoresi pediatras. Pasci drogioso e ambiente non punta a rischio, si esperto su de geologia che stionanta de su Einstein Telescope, gli spiega che con suo progetto non ha cambiato nulla, posto su territorio. Questi morto e sedati de 90 anni su Maurizio Cencelli, su che ha inventato questa regola, se vuoi sparzire questa rolo su de partiru e de governo, su ammentro su capo democristiano Rotondi. Sforza Formula 1, su campione italiano Kimi Antonelli è arrivato una valigia di dieci di vacanza in sa Costa Smeralda, su pilota di San Mercedes in Moi, e sti pronto a tornare in pista. Dunque, sa cronaca può avere in questa edizione di Sutti Ginostro, c'è stata una tragedia, Gusto Mengiano, in esatto su De Durgali, sa vittima esti un uomini di 88 anni, su Nanni Boedu, e sta parlando Streccau, del suo trattore che via Ghiendi, insomma via Traballendi, in un terreno, cosa so, in una bincia in località di Cascozza. Boedu vi andavo in bince su Mengiano Chizzi, ed esempio vi era una passione in mano di accinati familiari. Sì. Sommeni, pensionavo, vi ha connotto Meda. In Durgali noi a traballare con 20 pastisseri e tenere una bottega dei droci sicuro. A posto di questo incidente si interviene sul 118 con un'ambulanza, un elicottero puro, ma Sommeni vi era già morto, i scarabineri, punti venti, indagini. Fuori d'auso de sanidade, sti don Roberto sul reparto, bova in nasci, spipiedus in sospirali de Ismirionus, in castello sul reparto, stava rau serrau, a riseu, buona barriga orasa, è stata una difficile mera a riseu, come tinnara Tiziana Spallieri, levadora de sua Santissima Trinità, non sciacomane femmina, sa conti mettendo un pipio e punti vendi sa camminera, va a ribessu bar.

reparto ant telefonau a Ziccaras, a Sanova, che su reparto vi è stato serrato. Arrivato a Riolai, i pazienti in su reparto dei smerionesi nascenti ogni anno tra 1300 e 1700 ppiedes. Luego c'è stato un attobio tra sa regione dirigente dessa ASL numero 8 e sa crisi estetia a risolvere, come ti narra in moi Eleonora Coccollone, sa direttora del suo reparto. E usa cattare i dottori, pediatra, che non ci viene, se emergenza è passare sul reparto può rifunzionare d'ora e donare continuità di terapia, se continuare ancora Coccollone. Già, se ho sto raso a traballare, narra ancora Sallevadora Tiziana Spalliere, non bievo sora deve nasci altro su i piedi. In Luvola si attentava contro i circa loro si traballanta su Einstein Telescope Sigrafelle che hai rotto su che con una ragazza su E.T. Ora fai danno su e l'azienda si è messaggio su De Pastori, Davide Boneddu e il suo presidente regionale dei sordini, dei geologi su narra che hanno questi benvenuti ad ogni attività economica a Ravarrai come in testimoni narra Boneddu, non c'è antesi vincolo su de Donia Ripu nivo ambienti nivo spazio idrogeo su che hanno avuto iniziato su de tutto su territorio e tu confermerà finse su professore di geologia de università di Castello Antonio Funedda se osfendi traballo su e su terra, non se os traballendi in superficie, spiegherai se os controllendi su chi manta acquifero de su Montalbo. Che ci vuoti problema se os pronto a interveni, a segnalare questa questione, non era ancora Funedda, e si scavo si va in sicurezza totale. Non c'è antesi problema se ne manco, po tutto su materiali che ci vuoti bogendere su terra, come ti narra ancora Davide Boneddu. E uso a impreai su materiale nuovo progetto su garanta d'economia circolare. Sa politica regionale su consiglio gli lavori a prova i grasi, sa chinanta manovrina, un provvedimento che valeri quasi 2 miliardi su de euro, maggioria e opposizioni, da orienta a provai oi, ma sa assemblea deve ancora legare un montone con reggirura, sa in tale maniera ci punti priorità in tre argomenti su adesso ambiente e agricoltura adesso turismo e su personali e c'è stata approvata questo articolo che per toccare su comparto unico che abbaglia di 60 milioni di euro in tre anni su tutti i punti di accordo ma su opposizioni sfidera su centro-sinistra una ragazza maggiore deve annudare il suo provvedimento può ammanniare su staff della giunta regionali su che posto campo largo in questa legislatura passata vi era saginata poltronificio su campo largo gli ha fatto propaganda populista scetti nata in moi spartire su destra centrodestra gusta esti un'operazione beridadi o ci boga essa maschera a essa giunta e su centro-sinistra in Sabanovrina ci vuoti finza se intervento su vostro traballo posta cultura 50 milioni se vostra emergenza a cappiare su rezio adesso carburanti e aggiurai Piscarorisi e azienda sa de messaio ed è pastore sicuro pieso de gusta emergenza. È morto sa tra di esse dati de Norantano su Massimiliano Cencelli, politico che ha ribivio s'esperienzia de sa granta prima repubblica, ha ridonau su nomini e su manuale. Vunti sa regula, sa divide a ruolo su de partiro, su de governo, a capiaso e sa forza elettorale di ogni partiro. Massimiliano Cencelli è stato uno dei ultimi protagonisti, sa de una maniera de vai politica, che ha ricambiato l'Italia, posto la sua seconda guerra mondiale, del fascismo e sa monarchia è una repubblica e una democrazia. Cencelli è stato dirigente della democrazia cristiana, de questa prima repubblica, che in una maniera o in un'altra, arrivato si storia dell'Italia e su manuali vi era una formula, uno sistema, può passare del suo voto, della volontà di popolari e su governo di un partito o di un governo, di una nazione. A regola saga però non punti mai braccia sammera a eseri girorisi. Gianfranco Rotondi è il suo capo della democrazia cristiana con Rotondi e in esanno spassauso, anni 80 e 90, vi era rappresentante de importo della democrazia cristiana. E poi a ricordare, si incarico che vi ha stato donato proprio ai Cencelli. Vi erano

Arribera de s'Associu Nazionale de is Pediatras, come ti narra Ranieri, Raniero Selva, assessore comunale de s'Ambienti e is Playas de sa cittadinosta, narrai su punti stetis a premiare se vuoi tenere su Playas perfettas, poi vai a giocare is pipios in tranquillitadi. Adonessa Bandera Birdi, est s'Associu, che vuole rimpare 3.000 dottoris e pediatras, italianos o estrangi su voru. Sa Sardinia teneri sul numero grosmano de Playas, cannante in ingresso family friendly. Sa Lighera ha riconquistato sa Bandera Birdi è numero 17. Spipioso vuole ti giocai, che ne problema se in donna playa de sa città. E mo su comune o li partecipai e sa su bando o vinci sa bandera blu. Teneus donna tipo de servizio, narra ancora sa assessori de sa ambienti e c'è ti sa possibilità di conquistare il gusto al riconoscimento puro. Questa musica, per questionare di un capitolo 1 della tromba del rappers, che ha attivato su storia del suo rap in Sardegna, se lo sfruttendo di Chilo e Ruido, quindi Sarrazza, che ha presentato in Bide Gresia su disco 1, QR Code, Chilo e Ruido, torna in Dunuvalco e anche deciso di partire proprio da Bide Gresia, in un'intervista di Sadomo Musicali in Soru, N2Play. E sto ballando mera con passione in manna, per celebrare 30 anni di sabbessia del suo primo disco, Wessisla, come ti narra Chilo. E Ruido invece spiega che accetti sa possibilità di pigai su disco now online. Si deve entrare in suo sito islanderservi.com. Su videoclip è stato girato proprio in Bidegresia, su videoclip del QR code, in su N2Lab, questo spettacolo di Satra di Estetio, promuovio finza con la collaborazione del suo comune, dei associati su sportivi su QGN e Basket Iglesia. Se non si portare una cosa nuova, narra il presidente del suo QGN, Giacomo Triolo, in noi su movimento, devi ciocco e picciocca essere un movimento bio di Areros. Come ti conferma il suo presidente del suo Basket Iglesias, Mattia Cipollina. Ma su sport, Formula 1 di automobilismo e su campione italiano Kimi Antonelli, arriva a una pariga disi del vacanza in Sardegna, in sa Costa Smeralda, e ti già partito. Posso preparare sgara a Benetti, de subvintura su 23, su Gran Premio de Solanda. Kimi Antonelli è partito con un aeroplano privato dall'aeroporto de Terranoa, mi ha riposato tutto bene, a Nauissu, a Patorrai de Sicuro, in Sardegna, in Costa Smeralda. Su pilota, 19 anni, e ti su primo posto della classifica de Formula 1, con sua Mercedes, ananti su pilota della Ferrari, Lewis Hamilton, e ananti partire, Antonelli, anna Torrava, e su concessionario, una macchina, proprio una macchina Mercedes, che era in preavio, in sua ultima gira, così andai a giro in Costa Smeralda. Sport su palloni de Serie A su Castello si graffa allenamento su preparendosi possono prima partire ufficiali de sa stagione c'è Napoli sa Unipol Domus contra su Arezzo sa Coppa Italia ma sa società si finza sa traballa in sul mercato non c'è ancora non è ancora serrao de giocatori sinosu non data ribai brusu casi sicuri i suoi ultimi punti Maldini Kevin Carlos e Aurelio avranno invece sa questione de Esposito su Castello de Pribendi sa società di negozianti con su Como un negozio che accanto pare si vuole serrai e 15 milioni di euro c'è sti finse sa possibilità di che in Castello possa ribai uno intra Van der Bremt e Dossena, giocatori de su Como. Ma ci punti altro su giocatori sicuro che punti pronto su sin da andai. In su mentisi Pisacane deve ricevere questa formazione che accennavra regalai in campo de su primo minuto, difficile mera cosa da giocare Maldini, Carlos e Aurelio, punti a ribauso in disipassarasa, questi difficili finse che possa giocare ieri, mina su difensori che è Torrao Satra di il suo muro dei Sferesa a potere su mondiali che ha giocato con sa Colombia. Però gli lavori si pronto, ossia prima a partire del suo campionato, mina su 22 di questo mese in Parma. E antesi tre punti su De Importo, ossia prima parte della stagione del suo castello. Se acabavo i gusti di Sani Poro, si torno grazie alla vostra attenzione. Si intendeva, si bieva e si disse a Ghiberi. Un saluto e tutti.

0: calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione.
1: Direzione giusta. Direzione estate.
2: Tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
4: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
5: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
6: Beppe Dettori è stato corista di Gianluca Grignani. I due si ritrovarono nel 2009 per incidere il singolo dei Tazenda dalle atmosfere melanconiche dal titolo Piove Luce. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Piove Luce da Ita Zenda con Gianluca Grignani, estratto dall'album Il nostro canto.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: La cantante Franca Pinna ha avuto modo di esibirsi all'estero, in diversi paesi europei e anche in Canada. Qui la ascoltiamo in un omaggio alla sua terra di origine. Si intitola Sardigna mia.

0: era Franca Pinna, una delle interpreti più sensibili ed appassionate del canto tradizionale sardo.
1: Ascoltiamo ora dalla voce di Elena Ledda un travolgente ballo, in trese, inciso nell'album Mare Mannu nel 2000.
2: Pesa su ballo che faghiamo festa e leriamo tutto sa scarreras.

0: Abbiamo ascoltato Intrese, brano di Elena Letta che fu anche sigla di Sardegna Canta nel 2002.
1: Sono le 22 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Andrea Secchi, su Radiolina.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna sono arrivate le offerte per un Ferragosto di gusto. Fino al 16 agosto potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Arborea da 100 grammi a 1,69 euro. La pasta classica Fratelli Cellino da 500 grammi a 53 centesimi. E i biscotti Mulino Bianco da 350 grammi con sconto del 40%. Acquista i prodotti per Ferragosto nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just It, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quartu e dintorni. La Coop sei tu.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
6: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
7: Sulentore è l'adattamento di un canto in re reso nel primo album del 1981 del duo Puggioni. Lo ascoltiamo dalla voce di Anna Maria Puggioni con la chitarra del fratello Giovanni.

0: Erano i Falò in una esibizione dal vivo nel programma Sardegna canta in piazza, registrato a Scano Montiferro nel 2007. Il brano era Omine Vuradu.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Uno dei brani più intensi dell'album Abbardente di Piero Marras è senz'altro Omine Mannu. Così l'artista nurese ebbe modo di proporlo dal vivo e in diretta televisiva sul palco di Ignos, allestito nella zona di Piragua, a La Habana, il 31 ottobre del 1998.

0: C'erano anche le 6 danzatrici della compagnia Tersicore di Sassari ad accompagnare Piero Marras sul palco di Ichnos a L'Avana nel 1998 in questa Omine Mannu che abbiamo appena ascoltato.
1: I Banda Beni hanno avuto una straordinaria popolarità nella seconda metà degli anni 70, specie con i loro divertenti adattamenti in sardo di hit internazionali. Qui ascoltiamo la voce del loro leader, Mario Biggio, in Canto e Coro.

0: abbiamo ascoltato i Bandani, Mario Biggio, morto nel 2020, i fratelli Filippo e Carlo Vespa, quest'ultimo scomparso nel 2021.
1: Cal percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi direzione estate.
2: Direzione giusta. Direzione estate.
3: Vieni a trovarci e lasciati acquistare dalle nostre specialità fresche. Sopri in store un mondo di sorpresa, eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni gali e prezzi sempre bassi. Perché questa è la direzione giusta, verso tutti, tutti i giorni. La stessa giusta che la di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
4: Certe cose cambiano mai, come fare impresa. Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna al programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione.

0: per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Il gruppo femminile delle Balentes, dopo un lungo periodo di silenzio, è tornato alle incisioni discografiche nel 2022 con l'album Inghirios, racconta di storie e leggende della Sardegna. Un brano che stiamo per ascoltare auspica che a vestire i panni della prima pandela nell'Ardia di Sedilo possa essere una donna.

0: Abbiamo ascoltato le voci di Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu, con Fabrizio Laia alla chitarra sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Dalla cantante cagliaritana Frai ascoltiamo un brano intitolato Saneddu. Ne ha curato l'arrangiamento Davide Guiso.

0: Abbiamo ascoltato Francesca Lai, che con Davide Guiso ha all'attivo anche un album, Equilibri, con il gruppo Karma.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Sara Diolina, so sonno da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
6: Non perdere le offerte macelleria di Ferragosto. Dal 10 al 16 agosto potrai acquistare in offerta il macinato in confezione famiglia a 89 centesimi letto e la grigliata mista di suino a 69 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
8: Classicamente.

0: calcolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
1: Direzione giusta. Direzione estate.
2: Tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni, la spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
5: Class

0: piccolo percorso, destinazione tutti i giorni. Prendi la direzione estate.
1: Direzione giusta. Direzione estate.
2: Tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci e lasciati conquistare dalle nostre specialità fresche. Scopri in store un mondo di sorprese tra eventi coinvolgenti, regali pensati per te, degustazioni locali e prezzi sempre bassi. Perché quest'estate la direzione giusta è verso tutti i giorni. Tutti i giorni. La spesa giusta che sa di estate. Scopri il punto vendita più vicino o fai la spesa online su tuttigiorni.it.
4: Sabato 15 agosto con l'Unione Sarda, lo speciale Cagliari Calcio Serie A, il progetto di Fabio Pisacane, la squadra che cambia, il calendario e tutte le sfide del nuovo campionato, in edicola e sull'app l'Unione Digital.
5: Classicamente.

0: potrei cantartele qui.
1: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apustibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.

Cerca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile.

0: È mezzanotte e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Subito.

0: Bentornati in questa edizione della notte del telegiornale di Videolina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Maratona finale in consiglio regionale per la manovrina da 2 miliardi, via libera, teso domani, in aula ancora scintille sugli staff della regione. Tragedia nella tarda mattinata nelle campagne di Dorgali, un uomo di 88 anni è stato travolto dal suo trattore mentre lavorava nella sua vigna, è morto sul colpo. Emergenza rifiuti, Cagliari tira il fiato grazie alla riapertura degli impianti di stoccaggio, ma le criticità restano e la plastica è già al limite. Presentato il roster della Dinamo Banco di Sardegna, pronta ad affrontare la Serie A2, squadra costruita con qualche ritorno. Coach Vitali, riportiamo entusiasmo a Sassari. C'è la politica in apertura del nostro telegiornale con la manovrina da 2 miliardi al rush finale in consiglio regionale. Il via libera è atteso domani e in aula intanto ci sono ancora scintille, soprattutto con il ritorno in aula della legge sugli staff della regione. Sentiamo Stefano Fioretti.
1: Prego, la giunta sul subemendamento 2763.
2: Ritirato.
3: È finita con il passo indietro della giunta, che ha rinunciato ad abrogare una norma della finanziaria 2012 e quindi alzare del 10% i compensi negli staff degli assessorati. Iniziativa spiegata male, che riguardava solo gli autisti, dirà poi l'assessore Cocco, ma evidentemente non proprio sposata dall'intera maggioranza.
4: Il Movimento 5 Stelle è chiaro per quali sono gli indirizzi sui quali costruisce il proprio credo politico, per cui l'emendamento è stato ritirato e noi siamo contenti che sia stato ritirato.
5: Voglio ringraziare chi in maggioranza ha fatto riflettere la maggioranza per fermare questa cialtroneria.
3: Sull'emendamento dell'esecutivo il centrodestra ha incalzato, legandolo all'altro presentato e poi bocciato, con il quale invitava la maggioranza a spazzare via la legge definita poltronificio dallo stesso centrosinistra, allora l'opposizione, quando venne approvata nella scorsa legislatura.
6: Questo dimostra quanto abbiamo una maggioranza ipocrita, che a parola si dice contro il poltronificio a difesa delle fasce più deboli e poi alla prima occasione cerca di cancellare operazioni di spending review che esistono dal 2012.
4: Concentrerei invece sui fatti concreti, che sono il comparto unico, ulteriori risorse importanti per 3 anni che si sommano ai 90 milioni, ulteriori 60 milioni. Mi concentrerei su il passi di sviluppo per quanto riguarda il corpo forestale.
3: Interventi su comparto unico e corpo forestale inseriti nell'articolo sul personale della variazione di bilancio, rare misure condivise di questa manovrina da 2 miliardi che comunque verrà approvata entro Ferragosto. In un clima sempre di tensioni e con lo scontro latente in pratica su ogni capitolo, lavoro e cultura tra i più spinosi per vecchie e nuove ruggini, prima della ripresa serale con il turismo, di rilievo i 12 milioni stanziati per innovare la protezione civile, in particolare per l'acquisto di droni.
7: Serviranno anche per altri settori, parliamo di rischio idrogeologico, parliamo di controllo del territorio a tutto campo per la difesa dell'ambiente, delle coste e possibilità poi anche di utilizzare i servizi legati ai satelliti.
0: La cronaca: un uomo di 88 anni è stato travolto dal suo trattore, una tragedia che è venuta nella tarda mattinata di oggi nelle campagne di Dorgali. Sentiamo Gianfranco Locci.
8: Una tragedia che scuote la comunità di Dorgali, oltretutto in quei vigneti fertili che raccontano un paese vivo, laborioso. Nanni Boeddu, o semplicemente Boe per i suoi compaesani, era andato a Cascozza per seguire quella vigna che tanto amava. Il suo passatempo preferito da anni, da quando era andato in pensione. Intorno alle 11.40, purtroppo, il terribile incidente che cambia tutto. Nanni Boeddu ha perso la vita, aveva 88 anni. È rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando. Sì, avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo, che improvvisamente si è ribaltato e lo ha travolto senza lasciargli scampo. Un elicottero del 118 è subito decollato, i soccorsi sono stati tempestivi, tutto inutile. Boeddu è morto sul colpo, troppo gravi le ferite riportate. Sul posto anche il personale dello Spresal. Ex pasticcere, l'88enne era molto conosciuto, per anni ha gestito una storica rivendita, Gurosai. Lavorava con la moglie Luciana Senette, anche lei maga dei dolci, aveva 2 figli. Queste le parole della prima cittadina di Dorgali.
9: Io sono molto vicina alla famiglia, a Chianna che conosco, al figlio Giuseppe. È tremendo incontrare la morte nel suo luogo del cuore, perché era il luogo del rifugio, il luogo dove passava le ore belle della giornata, dove iniziava anche la giornata.
0: Adesso andiamo a Cagliari, dove è rientrata l'emergenza nel punto nascita dell'ospedale Santissima Trinità, chiuso per mancanza di pediatri, riattivato oggi. Il servizio di Egidio Angela Secchi.
2: L'emergenza è rientrata, emergenza che aveva imposto la sospensione temporanea delle attività del punto nascita proprio per la mancanza grave dei pediatri. Ora, grazie all'intervento della nostra presidente, questa emergenza è stata risolta e il punto nascita può iniziare di nuovo a pieno regime le sue attività, la continuità delle cure è garantita.
10: Dopo la tempesta è tornato il sereno all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, che con oltre 1300 parti all'anno è uno dei più importanti reparti di ginecologia e ostetricia dell'isola. La chiusura poi scongiurata lascia però una scia di polemiche. Duro il comunicato del NURSIND, il sindacato degli infermieri, che denunciando l'implosione del sistema sanitario locale ha criticato la gestione organizzativa per il punto nascita cagliaritano, con il personale obbligato dai magri organici a carichi di lavoro insostenibili. La risposta della ASL 8 non si è fatta attendere. In una nota ha ricostruito la vicenda: da una parte la richiesta di mobilità, prima negata poi accolta, di 3 dirigenti medici, dall'altra la mancata disponibilità dei pediatri che figuravano nella graduatoria del concorso. Per fare fronte all'emergenza che avrebbe causato la chiusura, l'azienda, si legge nel comunicato, ha fatto ricorso alla graduatoria degli specializzandi, 4 professionisti che copriranno i turni, con l'eccezione di quelli notturni, da adesso fino a novembre. Annunciate inoltre convenzioni con la U di Cagliari, 2 turni mensili di guardia, e con l'Arnas Brozzu, un turno di 12 ore al mese per l'attivazione delle prestazioni aggiuntive. L'ASL ha fatto sapere anche che dopo Ferragosto alcuni pediatri liberi professionisti sono disponibili a garantire ulteriori turni.
2: Mi sento di poter rassicurare tutte le donne che oggi possono tranquillamente ritornare da noi per proseguire il percorso della nascita e dare alla luce il loro bambino.
0: Parliamo adesso di scuola, perché in Sardegna solo un posto ATA disponibile su 3 diventerà stabile. C'è la preoccupazione del sindacato. Sentiamo Mario Tasca.
11: In Sardegna per il personale ATA ci troviamo a fronte di un contingente di 1178 posti vacanti disponibili, solo 419 vedranno l'immissione in ruolo, mentre 759 persone rimarranno con incarico al 30 giugno, 31 agosto per

0: e il recente attentato ai due ricercatori conferma tutto. E sull'impatto dell'osservatorio di onde gravitazionali sui pascoli del territorio, il docente universitario Antonio Funedda aggiunge:
1: è più una struttura sotterranea, quindi ha un impatto sulla superficie molto basso. L'impatto che sappiamo può avere ovviamente sulle falde acquifere e quelle che sono sotto monitoraggio e studio.
0: Insomma, l'acquifero del Montalbo, così prezioso, verrà monitorato con cura.
2: Il progetto, come tutti i progetti a diversa scala, sta attualmente facendo tutti gli approfondimenti scientifici. Se criticità verranno riscontrate, uno dei ruoli e dei compiti dei progettisti sarà proprio quello, e degli scienziati sarà proprio quello, di trovare i giusti contrappesi affinché tutti gli equilibri non vengano assolutamente compromessi.
1: Non sono degli acquiferi particolarmente continui per quello che abbiamo visto per ora, e quindi noi ci aspettiamo degli impatti enormi. L'attività di conoscenza che viene messa in essere del sottosuolo in realtà addirittura permetterebbe di individuare e caratterizzare meglio le risorse nel sottosuolo.
3: Ci saranno degli scavi ovviamente importantissimi. Come verrà smaltito questo materiale?
2: Una delle parole chiave di Einstein Telescope è economia circolare, perché questi materiali saranno conosciuti, caratterizzati.
4: E adesso andiamo a Cagliari, dove per quanto riguarda l'emergenza rifiuti si tira il fiato grazie alla riapertura degli impianti di stoccaggio, ma restano diverse criticità. Veronica Fadda.
5: Per adesso abbiamo avuto delle piccole sospensioni, stiamo ovviamente navigando a vista, ma per il momento dovremmo andare avanti abbastanza sereni, almeno fino dopo Ferragosto.
6: L'emergenza rifiuti a Cagliari non è ancora rientrata, ma la città guadagna qualche giorno di respiro. Le criticità però restano, con i centri di raccolta della plastica in affanno e il nuovo allarme del secco. Nel tentativo di trovare una soluzione, ieri è stata convocata dall'assessora regionale Lacuni una riunione urgente con i sindaci sardi. Il risultato? I maxi centri di stoccaggio riaprono con una capacità complessiva di circa 2700 tonnellate, una boccata d'ossigeno che dovrebbe garantire qualche giorno di autonomia in più.
5: È già da oggi è disponibile l'area di stoccaggio del Tecnocasic e anche dell'altro centro per quanto riguarda il Nord Sardegna. Stiamo tutti lavorando insieme per cercare di risolvere la questione che, ricordo, ha portata addirittura mondiale.
6: E mentre va avanti la corsa contro il tempo per trovare una soluzione, i cittadini osservano strade e marciapiedi. Mastelli stracolmi non sono ancora un problema, ma resta la preoccupazione per i rifiuti che, soprattutto d'estate, si accumulano tra centro e periferie.
7: Certe zone sono pulite, certe zone fanno schifo. Ci sono rifiuti abbandonati da tutti. Via Roma, chissà che sono pieni. Ma perché? Perché i turisti mangiano, bevono e buttano lì.
8: Io vedo molta spazzatura andando in via San Michele. Non è tanto sporco. Se siamo educati noi, rimane pulito.
4: L'Unione Sarda domani in edicola, le anticipazioni con Michele Ruffi.
9: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani il taglio delle tasse aeroportuali che potrebbe allungare la stagione turistica. Il traffico aeroportuale è destinato a crescere del 10%. Poi la nostra inchiesta sulle piste ciclabili. Cagliari è diventata la città dei cordoli che delimitano i percorsi dedicati alle bici tra proteste e pericoli. Poi una storia che arriva dalle spiagge Loristanese a Isarenas. Due coppie di nudisti sono state sanzionate con 13.000 euro di multa. Nell'Unione Estate presentiamo le due date sarde di Massimo Ranieri a Golfo Aranci e Cagliari, e nello sport parliamo del mercato dei rossoblù con il Bologna che non molla e vuole a tutti i costi Juan Rodriguez. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
4: E adesso c'è la pubblicità, tra poco la terza parte del TG.
10: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Alessandra Ragas su Radiolina.
4: Partiamo da Sassari, perché per giorni un getto d'acqua alto quasi 5 metri ha attirato l'attenzione dei residenti della vallata del Rosello. La perdita è stata segnalata, ma questa sorta di geyser è scomparso senza che nessuno intervenisse. Adesso l'acqua continua a scorrere. Maria Grazioletta.
11: Per qualche giorno la situazione si presentava così, un vero e proprio

0: Kaiser, alto quasi 5 metri, un grosso gettito d'acqua ben visibile dalle finestre degli appartamenti della palazzina al civico 213 di Corso Trinità, che si affaccia sulla parte bassa della vallata del Rosello a Sassari. A pochi metri una grossa condotta di Abbanoa che si perde in mezzo ai rovi e alle sterpaglie che raggiungono la ferrovia. Un terreno privato abbandonato da tempo, ci spiegano i condomini della palazzina. A niente è servita la segnalazione al numero verde di Abbanoa.
1: Hanno preso in carico la mia richiesta. Mi hanno detto che sarebbero intervenuti.
0: Ora il gettito d'acqua è sparito, ma a giudicare dal gorgoglio incessante la situazione non può che essere peggiorata.
1: Ritengo che gli alberi spontanei che continuano a crescere abbiano danneggiato la tubazione.
0: Un terreno impraticabile che renderà certamente difficile l'intervento degli operai di Abbanoa. Tra rovi, arbusti e alberi cresciuti spontaneamente, in quel quadrante tra Viale Sicilia e la ferrovia, appendice della vallata, dove sotto, sin dall'antichità, scorre una potente falda carsica sotterranea che alimenta la celebre fontana di Rosello, monumento simbolo della città.
1: Ci sensibilizzano tanto all'utilizzo consapevole dell'acqua in questi periodi di siccità. Vedere migliaia di metri cubi di acqua potabile buttate così all'aria è abbastanza fastidioso.
2: E adesso Olbia, che si appresta ad ospitare il Red Valley, che inizierà il prossimo 13 agosto e si concluderà il 15. Giampaolo Cuccur.
3: Sommersi di apprezzamenti e forti dei numeri come presenze, si pensa già ai prossimi impegni. Olbia si è segnalata come una delle città più dinamiche a livello di manifestazioni. Vasco Rossi, Notre Dame del Parì e Giovanotti. Ora tocca al Red Valley, in calendario dal 13 al 15 di agosto. Il comune sta per concludere l'acquisto dal Cipnes dell'arena di 10 ettari in zona industriale.
4: Ha già fatto la proposta, il Cipnes ci ha risposto. Adesso aspettiamo che subito dopo Ferragosto chiuderemo la partita. Mai così tanti turisti come quest'anno.
3: Calcolata in 18 milioni di euro la ricaduta economica del festival sul territorio.
5: Ci spostiamo un pochino con un target differente, più giovane, il pubblico di Red Valley da sempre, anche per quanto eterogeneo, che si prospetta una bella edizione come quella di tutti gli anni. Chiudiamo l'estate in bellezza e cerchiamo di fare una stagione per l'anno prossimo sempre di questo livello.
6: Io ritengo che oggi in Italia non ci sia un festival che permette di andare a divertirsi e guardare Achille Lauro, Annalisa, Clara in tre serate importanti, e stiamo già lavorando alle prossime.
3: L'amministrazione conta di proporre altri appuntamenti, anche sportivi, perché l'Olbiare è pensata come una struttura polifunzionale.
2: Quella dei Sarazza, una storia tutta sarda con 30 anni di pop, e adesso tornano con un nuovo singolo, che anticipa il nuovo album, e lo fanno da Iglesias. Sentiamo Valentina Orcio.
7: La la la la la la la.
8: Chilo e Ruido di nuovo insieme sul palco. I Sarazza ripartono da qui, da Iglesias, con un brano che guarda al futuro ma porta dentro tutta la storia del gruppo.
9: Per celebrare i 30 anni dall'uscita di Quest'Isla abbiamo lavorato parecchio, con tanta passione e impegno, a questo nuovo disco.
8: Oggi, dopo oltre 30 anni di musica, ripartono da Quarkor, primo tassello del nuovo album e codice d'accesso al prossimo capitolo della loro storia.
10: C'è la possibilità di preordinare il disco ed è molto facile, vi faccio vedere anche come si fa. Basta entrare nel sito elandersveri.com, cliccare su preordina, compilare il form che trovate alla fine della pagina e, se volete, poi sotto c'è una bella sorpresa.
8: Il videoclip è stato girato all'N2 Lab di Iglesias e presentato in anteprima proprio durante N2 Play.
11: Abbiamo voluto accogliere questa sfida con l'assessore allo sport Vito Spiga per portare un po' di novità e innovazione in un movimento giovanile che esiste già da più di 10 anni.
12: L'intento dell'evento non era solo riportare alcune discipline che magari ci sono state negli ultimi 10 anni, come il basket o l'hip hop, ma creare anche novità grazie alla collaborazione dei giovani.
2: E tra poco c'è lo sport nell'ultima parte del TG.
13: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Ripartiamo con lo sport. Il basket, è stato presentato il roster della Dinamo che affronterà il campionato di Serie A2. Franco Ferrando.
14: Ecco la nuova Dinamo, costruita per la 2, dopo un grande ciclo di vittorie, tante e amarezze. Si riparte con umiltà e realismo, cercando nei valori del passato la chiave per riportare entusiasmo a Sassari e nell'isola. La società è pronta ed è solida al comando, è stato ribadito ancora.
15: La squadra, come vedete, è fatta di tanti volti che conoscete, volti che sono già stati a Sassari, giocatori che hanno fatto la storia della nostra squadra e che oggi sono tornati perché per quella che, quantomeno nella storia recente della Dinamo, è una delle pagine più importanti e che ha necessità di più entusiasmo, lavoro e fatica.
14: Si riparte dal sorriso di Luca Vitali, coach arrivato a Sassari con grandi motivazioni, con una squadra costruita con qualche ritorno, Jeff Brooks, Diego Monaldi, Michele Vitali, il giovane Riccardo Pisano e una serie di giocatori di prospettiva. È quello per cui io e il direttore sportivo Paolo Citrini abbiamo lavorato dall'inizio, ha detto il coach.
16: Ognuno di loro è venuto qui con una forte motivazione e con un vestito giusto per il momento della carriera.
14: Ci sono tre aggregati che potrebbero essere utili in avvio del campionato, in caso di chiamata nelle nazionali di alcuni elementi. La squadra si allenerà a Sassari, porte aperte a tifosi e curiosi. L'identità perduta si ricostruisce anche così.
2: E adesso il calcio con il Cagliari che si prepara l'esordio ufficiale di venerdì in Coppa Italia contro l'Arezzo e intanto pensa anche al mercato. Il servizio di Andrea Secchi.
17: Mercato chiuso? No, ma quasi. Con l'arrivo del terzetto Maldini, Carlos e Aurelio, il Cagliari ha pressoché chiuso gli arrivi, ma c'è soprattutto in ballo la questione Esposito. Le trattative tra la società del presidente Giulini e il Como sono a buon punto, le distanze però restano. Il Cagliari, che inizialmente chiedeva 20 milioni cash, potrebbe accontentarsi anche di 15 con l'inserimento di una contropartita tecnica. Il club lariano ha messo sul tavolo il terzino destro Van der Bremt o Dossena. Il DS Accardi continua le interlocuzioni, ma la sensazione è che tra breve si possa chiudere un capitolo antipatico e fastidioso per tutta una serie di risvolti. Si lavora anche alle partenze, quella di Prati sembra congelata, mentre nel caso arrivasse Van der Bremt potrebbe partire Zappa, per cui gli stimatori non mancano, destinato a lasciare la Sardegna anche al Barrasin, che andrà all'estero. Intanto i rossoblù si preparano al primo confronto ufficiale. Venerdì alla Domus arriva l'Arezzo, difficile si vedere in campo Giusti e Jeremina, almeno nella formazione titolare, ma di certo Pisacane insisterà sul nuovo modulo, il 4-2-3-1, come prova generale in vista dell'inizio della Serie A sabato 22 a Parma.
2: Dopo le vacanze in Costa Smeralda, Kimi Antonelli è ripartito dall'aeroporto di Olbia e lì lo ha intercettato Silvio Ru.
18: Grazie mille.
19: Ciao Kimi, ti posso chiedere com'è andata in Sardegna?
18: È andata molto bene, mi sono rilassato e adesso pronti a tornare in pista.
19: Ritornerai?
20: Quella di Kimi Antonelli è una promessa fatta ai nostri microfoni poco prima della partenza dall'isola. Ci sarà dunque ancora spazio per la Sardegna, dove ha trascorso una settimana di vacanza. Il pilota di Formula 1, 19 anni in testa al campionato mondiale con Mercedes, ha scelto le acque della Costa Smeralda per rilassarsi un po'. E dopo la pausa è stato il momento di ripartire, non prima di aver riconsegnato in concessionaria a Olbia la Mercedes usata durante le vacanze e dove per l'occasione ha scattato alcune foto con i titolari. Poi è arrivato all'aviazione generale Celsa sopra un'auto che ha guidato personalmente. Qui ha salutato e dispensato sorrisi e gentilezza ed è salito su un aereo privato. E adesso è davvero il momento di tornare in pista.
2: Bene, è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buonanotte.

0: è l'una e zero minuti.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

Salute a tutti, ben ritrovati, ben ritornati a Sud Regionale in Sardu de Sardegna 1. Tanto cominciai, bieus, intendeus calimunti snovas de oi, e cominciaus con su sommario. Tragedia di gusto mangiano, in esatto su De Durgali, un uomo di 88 anni su, è morto, streccau, del suo rattore che va ghieni, sabbincia, cosa sua, si incidenti in località di Cascozza. Serrao è aperto all'estero, per una righe orasa, sul reparto dove nasce Spipiedus, in sospirale Santissima Trinità de Castello, è stato cattato suo personale, però schettotto dottoresi pediatras. Pasci drogioso e ambiente non punta a rischio, si esperto su de geologia che stionanta de su Einstein Telescope, gli spiega che con suo progetto non ha cambiato nulla, posto di territorio. Questi morto a sedati de 90 anni su Maurizio Cencelli, su che ha inventato i regola se vuoi sparzire i sarrolo su de partiru e de governo, sa mentre su capo democristiano Rotondi. Sforza Formula 1, su campione italiano Kimi Antonelli è arrivato una valigia di dieci di vacanza in sa Costa Smeralda, su pilota di San Mercedes in Moi, e sti pronto a torra in pista. Dunque, sa cronaca può avere questa edizione di Sutti Ginostro, c'è stata una tragedia, questo mengiano, in esatto su De Durgali, sa vittima esti un uomini di 88 anni, su Nanni Boedu, e sta parlando Streccau, del suo trattore che via Ghiendi, insomma via Traballendi, in un terreno, cosa su, in una bincia in località di Cascozza. Boedu vi andavo in bince su Mengiano Chizzi, ed esempio vi era una passione in mano di accinati familiari. Sì. Sommeni, pensionavo, vi ha connotto Meda. In Durgali noi a traballare come pastisseri e tenere una bottega dei droci sicuro. A posto di questo incidente si interviene sul 118 con un'ambulanza, un elicottero puro, ma Sommeni vi era già morto, i scarabineri, punti venti, indagini. Sì. Fuori d'auso de sanidade, sti torro aperto sul reparto, poi va in nasci, spipiedus, in sospirali de Ismerionis, in castello. Sul reparto, stava Rao Serrao, a Riseu, buona pariche orasa, è stata una difficile mera a Riseu, come tinnara Tiziana Spaglieri, levadora de sua Santissima Trinità. Uno sciacomane femmina, se conti mettendo un pippio, e punti venti sa camminera, e va riba su partu, anti telefonau a Ziccaras, a Sanova, che sul reparto vi è stato Serrao, arrivato a Riolai, spazientesi in suo reparto dei Smerionesi, nascenti d'ogni

annu intra 1300 e 1700 pipiedes. Luego su c'è stato un attobio intra sa regione dirigente dessa ASL numero 8 e sa crisi estetia a resolvi, come ti narra in moi Eleonora Coccolone, sa direttora de su reparto. E usa cattaus dottores, pediatras, che non ci viene, se emergenza è passare sul reparto. Poi funziona ed ora e donai continuità di terapia, se continuare ancora Coccolone. Già, se ho sto raso a traballai, nara ancora sallevadora Tiziana Spalliere, non bievo sora deve nasci, altro su i piedi. In Luvola, si attentavo contro i circa loro si traballanta su Einstein Telescope, si graffelle che hai rotto, su che con una ragazza su ET. Ora fai danno su questa azienda, sono dei messaggi, sono dei pastori, Davide Boneddu, questo è il suo presidente regionale dei sordini, dei geologi, narra che hanno questi benvenuti ad ogni attività economica a Ravarrai come in testimoni, narra Boneddu. Non c'è antesi vincolo su di ogni arrivo, nivo ambienti, nivo spazio idrogeo, su che hanno avuto iniziato su tutto il suo territorio. E tu confermerà finse il suo professore di geologia delle università di Castello, Antonio Funedda, se ho sfendi traballo su e su terra, non se ho straballendi in superficie, spiegherai se ho scontrollendi su chi nanta acquifero de su Montalbo. Che ci vuoti problema se ho pronto a interveni, a segnalare questa questione, non era ancora Funedda, e si scavo si va in sicurezza totale. Non c'è antesi problema se ne manco, po tutto su materiali che ci vuoti bogendere su terra, come ti narra ancora Davide Boneddu. E uso a impreai su materiale o progetto su garanta d'economia circolare. Sa politica regionale su consiglio, gli lavori a prova i grasi, sa chinanta manovrina, un provvedimento che valeri quasi 2 miliardi su de euro, maggioria e opposizioni, da orienta a provai oi, ma sa assemblea, deve ancora legare un montone con reggirura, sa in tale maniera. In ci punti priorità in tre argomenti su adesso ambiente e agricoltura adesso turismo e su personali e c'è stata provata questo articolo che per toccare su comparto unico che abbaglia di 60 milioni di euro in tre anni su tutti i punti di accordo ma su opposizioni sfidera su centro-sinistra una ragazza maggiore deve per annudare il suo provvedimento può ammanniare su staff della giunta regionali su che posto campo largo in questa legislatura passare vi era saginata poltronificio su Campolargo gli ha fatto propaganda cioè, su Campolargo gli ha fatto propaganda populista Scetti nata in moi ispartire su destro centrodestra gusta esti un'operazione beridadi o ci boga essa maschera a essa giunta e su centro-sinistra in Sabanovrina ci vunti finza se intervento su vostro traballo posta cultura 50 milioni se vostra emergenza a cappiare su prezzo destro carburanti e va giurai Piscarorisi e azienda sa de messaius ed è pastoresi urpius de gusta emergenzia. È morto sa tra di esse, dati de 90 anni su Massimiliano Cencelli, politico che ha ribivio s'esperienzia de sa granata prima repubblica, ha ridonau su nomini e su manuale. Vuti sa regula, sa divide a rolo su de partiro, su de governo, a capiaso e sa forza elettorale di ogni partiro. Massimiliano Cencelli è stato uno dei ultimi protagonisti di una maniera di vai politica che ha ricambiato l'Italia, poi la sua seconda guerra mondiale, del fascismo e sa monarchia è una repubblica e una democrazia. Cencelli è stato dirigente della democrazia cristiana, di questa prima repubblica che in una maniera o in un'altra, arrivato si storia dell'Italia e su manuali vi era una formula, uno sistema per passare del suo voto, della volontà di popolari e sul governo di un partito o di un governo, di una nazione. A regola saga però non punti mai braccia sammera a eseri girorisi. Gianfranco Rotondi è il suo capo della democrazia cristiana con Rotondi e in esanno spassauso, anni 80 e 90, vi era rappresentante de importo della democrazia cristiana e poi a regordare si incarico che vi ha stetto donato proprio ai Cencelli vi erano traballo difficili in rotondo de Piera Monni di accordio spartire su dessa allianza del governo de Piera agatè a regula specifica a entro spartire su che vai antavarti de questa alleanza
Poi, forse sì, una cosa AIC, una raso contabilistica, una ancora rotondi, no bragiri, ma mi pare che

Questi peus immoi, cando si vanti governus de tecnicus, cannemus invece sa ari eligiu. Salighera ha ribintu torra sa bandera birdi, poi splaiasa, e est un riconoscimento che arriva de s'associu nazionale de pediatras, come Tinara Ranieri, Raniero Selva, assessore comunale de s'ambienti, e splaiasa de sa cittadinosta, narai su punti stetti sa premiara, se vuoi tenere su plaiasa perfetta, poi vai a giocare spippioso in tranquillità. Adonai sa bandera birdi, est s'associu che pone in pari 3.000 dottori, italiano o estraneo su poru. Sa Sardegna teneri sul numero rosmano de plaias cannante in ingresu family friendly. Sa Lighera ha riconquistato sa bandiera birdi e numero 17. Spippioso vuole ti giocai, che ne problema sa in donna plaia de sa città. E mo su comune o li ripartecipai e sa su bando o vinci sa bandiera blu. Tereus donna tipo de servizio, nara ancora s'assessori dei ambienti e c'è la possibilità di conquistare il gusto al riconoscimento puro. Questa musica, per questionare di un capitolo 1 della tromba del rappers, che ha attivato la storia del suo rap in Sardegna, se lo sfruttendo di Chilo e Ruido, quindi Sarrazza, che ha presentato in Bide Gresia su disco nuovo, QR Code, Chilo e Ruido, torna in un palco e anche decido di partire proprio da Bide Gresia, noi tenete sa domo musicali in Soru, N2Play. E si trova la mera con passione in manna, per celebrare 30 anni di sabbessia del suo primo disco, Wessisla, come ti narra Chilo. E Ruido invece spiega che accetti sa possibilità di pigai su disco no online. Si deve entrare in suo sito islanderservi.com. Su videoclip è stato girato proprio in Bide Gresia, su videoclip del QR code, in su videoclip del QR code, in su N2Lab, e si spettacolo di Satradia è stato promuovio finza con la collaborazione del suo comune, dei associati su sportivo su QGN e Basket Iglesias. Se lo sbuffi portare una cosa nuova, nara, se il presidente del suo QGN, Giacomo Triolo, in noi su movimento de Picciocuso e Picciocasa essere un movimento bio di Arerosu. Come ti conferma il suo presidente del suo Basket Iglesias, Mattia Cipollina.

Formula 1 con sa Mercedes, ananti su pilota de sa Ferrari, Lewis Hamilton, e ananti partire Antonelli anna torrava e su concessionario una macchina, proprio una macchina Mercedes che era in preavia in sua ultima gira, così andai a giro in Costa Smeralda. Sport su palloni de Serie A, su Casteddu si grafa allenamento, su pre parentesi possa prima partita ufficiale della stagione, c'è Napoli in Saunipol Domus contra su Arezzo, la Coppa Italia, ma sa società di Sigri finza sta traballa in sul mercato, non c'è sti ancora non è sta ancora serrao. De giocatori sinosu non data ribai brusu, casi di sicuro in ultimo punti Maldini, Kevin Carlos e Aurelio. Avranno invece sa questione de Esposito su Castello de Pribendi, sa società di negozianti con su Como, un negozio che accanto pare si vuole serrai e 15 milioni di euro. C'è sti vince la possibilità di che in Castello possa arrivare uno intra Van der Bremt e Dossena, giocatore si de su Como. Ma ci punti altro su giocatore sicuro che punti pronto sa sin da andai. In su mentisi Pisacane de prisciovare sa formazione che accenavra regalai in campo de su primo minuto, difficili mera cosa da giocai Maldini, Carlos e Aurelio, punti a ribauso in disiva Sarasa, questi difficili finzi che possa giocare ieri, mina su difensori che è Torrao, Satra di Issuburu, dei Sferesa, a portare su mondiali, che gioca con sa Colombia. Però gli lavori si pronto, possa prima partire del suo campionato, mina, su 22 de questo mesi in Parma. E antesi, tre punti su De Importo, possa prima partire questa stagione del suo Castello. Se acabavo i gusti di Sani Borussi, torno grazie alla vostra attenzione. Si intendeu, si bieu, e si disse anche bene. Un saluto e tutto.

La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Andrea Secchi.

del calcio possa essere percepita addirittura come una fonte di stress psicologico, soprattutto da chi vive il tifo come parte importante della propria routine e della propria identità sociale. Vacanze, è arrivato il momento finalmente, tuttavia la prima vacanza in due mette a fuoco aspetti della relazione che nella routine restano sullo sfondo: gestione del tempo, abitudini, budget, intoppi. Condividere spazi, ritmi e decisioni per più giorni richiede organizzazione. Il viaggio diventa un laboratorio concreto in cui si testa la capacità di comunicare, distribuire compiti e trovare compromessi sostenibili. L'obiettivo non è avere giornate perfette, ma costruire un racconto comune che rispetti esigenze diverse e mantenga, anzi aumenti, il piacere di stare insieme. Con alcune regole chiare su aspettative, spese e momenti di autonomia, la vacanza aiuta a comprendere come si funziona in squadra. Gli stivali in pelle sono perfetti per l'autunno e l'inverno per affrontare al meglio il clima variabile. Le ballerine invece sono l'ideale per la primavera. Ma cosa indossare in estate? Durante i mesi caldi puoi osare un po' di più con le calzature da indossare, lasciandoti andare alle tendenze più hot del momento. Tra queste sono da menzionare i sandali a punta quadrata. Già da molte stagioni sono state avvistate ai piedi di molte donne, ma quest'estate sono una calzatura immancabile. Prima di salutarci, una piccola curiosità: il gin tonic, che è nato come medicina, si beveva per combattere le malattie ed è diventato uno dei drink più famosi al mondo. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.

0: e sa terra nostra.
1: Andrea Parodi aveva da poco lasciato il gruppo quando i Tazenda ebbero modo di esibirsi a L'Avana per la straordinaria edizione di Ignos svoltasi a Cuba il 31 ottobre del 1998. Eccoli dunque guidati da Gino Marielli e Gigi Camedda in Bonas Noas, con una formazione che schierava anche Gavino Murgia alle Launeddas.

0: Buonasera, buonas noas. Un anno israto nel storino Marielli dal ricco vocabolario dell'improvvisatore a Raimondario dell'improvvisatore a Raimondo Piras. Così come i Tazenda lo hanno presentato sul palco allestito a breve distanza dallo storico Hotel Nacional de La Habana per Icnos.
1: Zenia è un gruppo nato sul finire degli anni Ottanta con base a Ittiri. Nel 1990 ha inciso una cassetta con 8 suoi brani, con una personale rivisitazione della tradizione. Questa Cicchedu ha i tempi di una danza e mette in risalto anche il violino di Antonio De Martis.

0: Abbiamo ascoltato Izenia da una loro esibizione sul palco della prima edizione di Ichnos a Sedilo nel 1993. Furono proprio loro ad aprire la lunga maratona musicale protrattasi per l'intera giornata.
1: È 1:29.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon martedì 11 agosto, sono le 8:09 e noi siamo qui, puntuali su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas, in compagnia qui con me il nostro amico Fabio Leoni in regia. Di cosa parliamo oggi? Come al solito iniziamo la nostra trasmissione con le notizie del giorno, sono tante, diamo uno sguardo ai titoli dei giornali regionali e poi a quelli nazionali, insomma quali sono gli argomenti. Ancora una volta il tema centrale è i trasporti della fusione aerea. L'Unione Sarda infatti titola aeroporti frenata sulla fusione, quindi

sono i trasporti, insomma, il tema principale, e poi il caos, anzi sanità, così lo potremmo definire, con il caso di Smirionis e della Santissima Trinità, dell'ospedale di Santissima Trinità, che ieri per qualche ora ha visto uno stop al nido, che è stato chiuso per mancanza di pediatri, e poi riaperto grazie ad un intervento lampo della regione. Ma caos sanità anche con la medicina di base, insomma, è corsa al medico di base, ce ne parla anche la Nuova Sardegna. E poi tra i temi più importanti della giornata sicuramente c'è la Colombia, con il terremoto di magnitudo 7.4 che ieri ha causato centinaia di morti e di dispersi. E poi ancora una volta l'emergenza plastica, ne parleremo anche nel corso della puntata. Avremo qui con noi la presidente dell'ANCI Sardegna, la presidente, quindi la rappresentante di tutti i sindaci. Ieri c'è stato un vertice con la regione proprio per capire come muoversi davanti a questa enorme emergenza, che non sta colpendo solo la nostra isola chiaramente, ma l'intero paese. Solo che, come ben sappiamo, la Sardegna sconta anche un deficit, che è quello dell'insularità, e su cui gravano insomma tanti problemi che si fanno sentire più forti forse del resto del paese. I giornali nazionali invece di cosa ci parlano? Ancora una volta, come vi anticipavo, ci parlano del terremoto in Colombia, una notizia tragica, ne abbiamo sentito parlare tanto negli ultimi tempi, non è il primo terremoto di cui parliamo, purtroppo questo di magnitudo 7.4, ve lo ricordo. E poi un'altra notizia sicuramente che domina le prime pagine dei giornali nazionali è il caso Ranucci, perché ieri è stato arrestato la vitola, e lo vedremo poi andando un po' a spulciare tra le prime pagine dei giornali, che trovate oggi in edicola. E poi ancora si parla di migranti, si parla di Ceuta, si parla anche di un asse Italia-Danimarca contro gli sbarchi proprio dei migranti. Ma ora diamo uno sguardo subito, catapultiamoci sulla prima pagina dell'Unione Sarda, che trovate oggi in edicola o, se preferite, in versione digitale sul vostro smartphone tramite l'app Unione Digital. Come vi anticipavo, titolo di apertura oggi è Aeroporti, frenata sulla fusione, il Consiglio taglia le tasse per i mesi di bassa stagione e attesa per la scelta di Ryanair, slitta al 2027 a sorpresa la privatizzazione dello scalo di Cagliari Elmas. La partita dei 30 milioni di euro per la privatizzazione dell'aeroporto di Cagliari slitta al 2027, la con gli scali di Olbia e Alghero. L'accordo da chiudere entro settembre è stato stravolto da un emendamento della giunta alla manovra di bilancio. Per la maggioranza è solo un rinvio, l'operazione resta prioritaria. Ma per saperne di più, insomma, sfogliate il giornale alle pagine 2 e 3, i colleghi Carta e Murcia ci spiegano meglio questo processo che sta andando avanti da tempo, anche tecnicamente complesso, ma che ogni giorno insomma riprendiamo sulle pagine dell'Unione Sarda. Come vi anticipavo, altro titolo di apertura è quello del caos al punto nascita di Smirionis, una rete di medici però scongiura lo stop, appunto con un intervento lampo in serata l'ASL ha annunciato la riapertura grazie a una rete di medici che si sono messi a disposizione per coprire i turni. Ma noi torniamo subito sulla prima pagina dell'Unione Sarda, tra poco.

0: Adina Caf, corretto.
1: Sartotto su Elena Red, Sarradilina, il sonus de Sader Nosta. Dogna di, ai sese quattro di Amengiano, ai squattre quattro di Apostibrangio e ai regge quattro di Asunoti. E su Domenico a mezzo di puro, in Sariolina.
0: Caffè corretto.
2: Eccoci, 8 e 19, bentornati su Caffè Corretto. Stavamo sfogliando la pagina dell'Unicarda che potete trovare in edicolo se preferite sullo smartphone grazie all'appone digital. Parlavamo del caos alla nascita di Smirionis, dove ieri il NID è stato chiuso, così il reparto di ostetrica è stato chiuso in mattinata e poi riaperto la serata grazie ad un intervento della regione che ha chiamato in soccorso dei medici, dei pediatri per coprire i turni. E poi, come vi anticipavo, il terremoto, un altro terremoto devastante ha colpito il Sud America, in Colombia, magnitudo 7.4. Ora sono stati evitati i soccorsi, si contano centinaia di morti. La Colombia è stata colpita da parte occidentale, il sisma appunto magnitudo 7.4 ha colpito varie zone del paese, anche nella capitale a Bogotà, ma scosse sono state avvertite fino a Panama. Il governo colombiano aggiorna continuamente il conto di vittime e danni, si scava sotto gli edifici crollati nel tentativo di salvare le vite umane. Una vera tragedia che non avremmo voluto darvi sicuramente questa mattina. Poi, come vi anticipavo, torna all'ambiente in prima pagina dell'Unione Sarda. Ieri c'è stato un vertice tra regione e sindaci, nell'isola è emergenza plastica. Più tardi qui con noi ospite avremo la presidente dell'ANCI Sardegna, Daniela Falconi, che ci chiarirà appunto il contenuto di questo vertice, l'appello alla regione ma anche al governo nazionale affinché intervenga per risolvere questa emergenza che sta colpendo la nostra isola ma anche tutto l'intero paese. E poi sfogliamo un po' le altre notizie sulla prima pagina dell'Unione Sarda, vediamo il richiamo: Annalisa, Achille Lauro, Anna, il Red Valley riaccende Olbia. A Ferragosto, nei giorni di Ferragosto, Olbia si riaccenderà, torna al Red Valley. C'è una pagina intera dedicata a pagina 37 del giornale L'Unione Sarda, che presenta tutti gli artisti sul palco. Un evento davvero bello, tanta musica, tanti big della musica italiana e non solo, che arriveranno nei prossimi giorni nell'isola. E poi a Cagliari, il ritardo della metro, le accuse incrociate, lo vediamo anche come apertura della home page dell'unionesarda.it, che apre infatti con la viabilità: metro di Cagliari, ritardi, costi in aumento e traffico, accuse incrociate e scaricabarile tra Arst e Comune sulle responsabilità su nuovo cantiere per la rete del gas dimenticata con via Roma ristretta. Ma sfogliamo ora anche la nuova Sardegna. La prima pagina della nuova Sardegna, come vi anticipavo, apre ancora una volta con il caos sanità in fila dalla

notte prima per avere il medico di base. Il caso a Oristano, ma l'allarme riguarda tutta la Sardegna. Vedersi assegnato un medico di base resta una sorta di miracolo, e per riuscirci a Oristano hanno fatto la fila davanti agli uffici dell'ASL dalla notte prima. Un caso che non è isolato, ma si ripete in diversi centri dell'isola. E poi anche qui carenza di medici al punto nascita del Santissima Trinità, chiuso e riaperto in 24 ore. E la Nuova Sardegna torna con la fotonotizia centrale sul caso Matteo Salvini. Nessuno mi può dire se posso ascoltare De André, il vice premier. Matteo Salvini interviene, insomma risponde alla polemica, sulla polemica al concerto dell'Agnata. E tante sono le notizie sulle prime pagine dei nostri giornali regionali, ma torniamo subito con l'informazione nazionale. Ora Fabio Leoni, spazio alla musica con Cabana di Rama.

Eccoci, dopo aver sentito la musica di Gama, torniamo a parlare di informazioni. Prima di questo, ve l'ho anticipato ieri, sono davvero curioso di sapere dove andate questo Ferragosto, insomma, se fino il fine settimana di Ferragosto, dove passerete le vacanze, chi nell'isola, chi in viaggio, chi al mare, in campeggio, non so, quali sono i prossimi appuntamenti per questo fine settimana, scrivetecelo al 3477-15015, ti leggeremo nel corso della puntata. Ora, come pensavo, diamo uno sfoglio ai giornali nazionali che, per una volta, aprono sul caso Ranucci, in carcere ieri la villa, il jeep dal movente dell'attentato a crescere la popolarità del giornalista in ambito politico. È stato Walter Lavino, per gli inquiri sarebbe lui il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il Corriere della Sera, l'obiettivo era di crescere la popolarità del giornalista in ambito politico. Il legale del conduttore di Report chiede ora di capire il movente, ribadisce che la vittima è Ranucci, mandato di natura anche come Sclerio Tavares. L'uomo si troverebbe ora in Africa e poi anche Repubblica. Caso Ranucci, arresto la vittima, ha voluto l'attentato aprire al giornalista la scalata politica. Questo il titolo torna sulle prime pagine di tutti i giornali, anche il Messaggero, la Stampa. Caso Ranucci, è stato la vittima, una bomba per Ranucci premier, dice Libero. Il giornale ancora una volta svolta sul caso Report, ma ne parlano tutti notizie, i giornali, questa è l'altra notizia del giorno, accanto ancora una volta come dice prima al vinto terremoto che fa strage in Colombia. E poi vi segnalo anche un'immagine che trovate nella fotonotizia centrale della prima pagina del Corriere della Sera. Clima mai così caldo e il paesaggio è cambiato. Ci sono degli scatti dell'Europa senza ghiacci, un'Europa arida, l'evoluzione da 10 anni fa.

0: ad oggi si vede proprio come il cambiamento climatico, le alte temperature, insomma lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, ne parliamo ogni giorno, davvero hanno un impatto fortissimo anche sull'ambiente. E così il Corriere della Sera oggi sul suo giornale ci presenta questo grafico. E poi ancora tante notizie che arrivano anche dal fronte migranti. Vi segnalo la prima pagina dell'Avvenire: i muscoli in mostra, Meloni e la danese Frederiksen firmano una lettera sui centri per rimpatri e la difesa al patrimonio cristiano. Nel frattempo la Germania ci restituisce i richiedenti asilo arrivati in Italia. E poi ancora Trump, atto d'accusa di 400 ex agenti CIA, il presidente è un autocrate che sta minando la nostra democrazia, così cita un documento online che denuncia il piano autoritario della Casa Bianca. Insomma, il presidente Trump sarebbe ora sotto attacco da questi ex 400 agenti della CIA. L'allarme arriva dal gruppo appunto dell'intelligence raccolti dall'organizzazione No Partisan The Steady State. Tantissime le notizie sulle prime pagine dei giornali che trovate oggi in edicola, ma sfogliamo ora rapidamente anche l'home page del Corriere della Sera, che apre: quei messaggi di La Vitola Ranucci, tra due anni sarai premier, la giudice il giornalista sedotto con lusing. Ma ce lo dicono tutti i giornali, in realtà Ranucci era ignaro dell'attentato, chiaramente lui non doveva esserne al corrente, ed è stata confutata anche la tesi del mandante per ragioni mafiose. Mentre l'unionesarda.it ancora una volta, come vi anticipavo, apre con la viabilità, metro di Cagliari, ritardi, costi in aumento e traffico, con l'emergenza plastica, l'operazione fusione aerei, tantissime le notizie in costante aggiornamento. Ne parleremo più tardi, anche sarà qui con noi ancora una volta il collega Chico Fresu per aggiornarci sulle principali notizie in apertura dell'unionesarda.it. Noi torniamo tra poco con i primi ospiti della puntata, restate connessi.
1: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Radiolina Caffè Corretto.
0: Sono le 8.33 in punto, siete ancora connessi su Caffè Corretto, io sono Alessandra Ragas in regia, qui con me Fabio Leoni, state connessi, torniamo tra poco con il primo ospite della puntata, tra poco.

0: Eccoci qua con Sorri, scusa lo tanto dei pinguinici nucleari. Torniamo in diretta dai microfoni di Piazza Unione Sarda. Diamo il benvenuto qui noi alla ospite della nostra puntata, dalla Falcone, presidente dell'ANCI Sarda, quindi l'Assemblea Nazionale dei Comuni Italia, e sindaca di Fonni. Buon sindaco.
1: Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, come abbiamo anticipato, ieri c'è stato un vertice con la regione, sindaci, un incontro molto molto importante che ancora non mette la parola fine all'emergenza, vero?
1: No, assolutamente no. Intanto mi faccio dire che abbiamo apprezzato il fatto che la regione abbia deciso di convocare ieri i sindaci, l'assessore all'ambiente Rosanna Lacconi ha deciso di convocarci per non solo un confronto ma anche per informarci circa la situazione. In effetti c'è stato stamattina anche il vostro giornale nella notizia uno sblocco di alcuni centri di stoccaggio, parlo di quello del Tecnocasic e quello del Citnes di Olbia, che consentiranno nei prossimi giorni di poter conferire la plastica in queste sedi e poter decongestionare un po' gli impianti. Certo è che comunque questa è una situazione del tutto temporanea e del tutto insufficiente, perché ci troviamo nel massimo della stagione estiva, esatto. Quindi con la Sardegna invasa di turisti, ed è veramente complicato poter immaginare di sospendere la raccolta della plastica, soprattutto in quelle aree dove ci sono migliaia e migliaia di persone.
0: È vero, insomma lo dicevamo ieri, lo scriviamo oggi sull'Unione Sarda, a soffrirne di più sono sicuramente i comuni costieri, che registrano un afflusso di turisti maggiore durante questa stagione, specialmente nella settimana di Ferragosto.
1: Sì, la sindaca di San Teodoro ieri, che ha partecipato, giusto per farvi un esempio, all'incontro, ha detto chiaramente: guardate che San Teodoro è la vetrina della Sardegna in questi giorni, io non posso nemmeno immaginare cosa significherebbe non dover ritirare i rifiuti dalle strade, o comunque non poter passare per ritirare il rifiuto. Quindi ci dovrebbe far riflettere questo appello che ha fatto la sindaca, proprio in maniera importante, su cosa significhi attivare tutte le misure di emergenza. Questo certo. Noi abbiamo chiesto alla regione, abbiamo chiesto semplicemente, esattamente come è successo in occasione di altre emergenze, di coordinare attraverso magari un'ordinanza o una direttiva, di coordinare tutti i 377 comuni in modo che non ci siano operazioni differenti da un comune all'altro.
0: Certo, perché ora lo ricordiamo, alcuni comuni hanno già imposto lo stop alla raccolta, altri invece sì. si stanno muovendo autonomamente anche per identificare delle aree temporanee, insomma che vadano oltre alle due che partiranno tra oggi e domani con una capacità temporanea di 2700 tonnellate. Poi alcuni comuni invece si muovono autonomamente.
1: Allora, sì, il problema delle aree temporanee ovviamente che devono essere autorizzate, stiamo certo. parlando sempre di rifiuti e non possono essere stoccati in aree seppur magari adatte senza le autorizzazioni necessarie. Ci dobbiamo ricordare che non c'è solo un problema ambientale, ma siamo anche in piena campagna antincendio, quindi ovviamente servono le autorizzazioni della forestale, dei vigili del fuoco. Ecco perché abbiamo chiesto: non lasciate i sindaci da soli ad assumersi questa grande responsabilità, ma la presidente della regione ha tutte tutta la facoltà per poter intervenire.
0: Benissimo, benissimo, grazie. Ed è quindi con questo appello: non lasciate i sindaci da soli, la regione intervenga, ma lo faccia in prima linea anche il governo nazionale. Grazie davvero, esatto. Grazie Daniela.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:00.
2: Giardino, terrazza e giornate al mare, l'estate vola.
3: E quei lavoretti di casa restano sempre lì.
2: Quindi?
3: Quindi andiamo da Cifadda. Fino al 30 agosto ci sono i saldi estivi, tanti sconti incredibili per vivere alla grande l'estate all'aperto e sistemare quei piccoli lavori rimandati.
2: Quindi estate fuori e casa più in ordine.
3: Esatto, passa in negozio o visita cifadda.com.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Caffè Corretto.